La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 6 minuti.
1: Nel collegamento con Cristiano Online questa sera abbiamo Franco Liotti dalla Toscana, dalla provincia di Siena, Colle Valdersa. Ci parlerà sulla tristezza. Buon ascolto.
2: Sì, infatti il titolo che gli ho dato è Tristezza. Poi ho pensato dopo, quando ormai la copertina era già stata preparata, che ho aggiunto accanto al titolo Come vincerla? Punto interrogativo. E perché chiamare questa riflessione tristezza? Perché diciamo che un po' tutti, chi prima, chi dopo, o per un motivo importante o per un motivo piuttosto banale, a volte abbiamo dei momenti nella nostra vita in cui possiamo sentirci, come si suol dire, un po' giù, un po' tristi per qualche motivo. Ma questo fatto, cioè della tristezza, ha portato alla mia memoria, che è una memoria che va anche indietro di molti anni, l'ha portata negli anni 60. All'epoca ero adolescente, giovanotto, e ricordo che c'era una cantante a quell'epoca, che c'è ancora ora, anche se piuttosto anziana naturalmente, Ornella Vanoni, che ebbe un notevole successo in quegli anni, e una delle canzoni che portò al successo aveva questo titolo un pochettino triste, Tristezza. E io ho trovato il testo di questa canzone, ho messo nelle mie note le frasi essenziali di questo canto, che dicono così: tristezza, per favore vai via, la mia anima sta vedendo la fine. Tristezza, per favore vai via, hai fatto del mio cuore la tua dimora, soffro troppo, voglio ritornare alla vita, voglio cantare di nuovo. Ecco, questo è il testo base di questa canzone, che era anche abbastanza simpatica, era accompagnata da una musica tipo samba. Difatti era una canzone che, se non ricordo male, era brasiliana, quindi è stata tradotta dal portoghese in italiano. Questa canzone, dicevo, qualche cosa che fa pensare. Dice: tristezza, vai via, perché effettivamente quando abbiamo un momento di tristezza vorremmo che passasse al più presto. Dice: l'anima mia sta vedendo la fine. E bisogna dire che purtroppo la tristezza, se, come dire, se la lasciamo attecchire nella nostra vita, e a un certo punto si possono passare dei momenti veramente difficili, sembra che veramente non ci sia uno sbocco, sembra come di essere in un tunnel e non si vede la luce in fondo al tunnel. Perciò in questo canto veniva ripetuto: tristezza, vai via, hai fatto del mio cuore la tua dimora. E purtroppo ci sono delle persone che a volte passano dei momenti di tristezza e, senza quasi accorgersene, scivolano anche nella depressione. E la tristezza, se attecchisce, può portare anche a quello. Questo canto diceva: soffro troppo, voglio ritornare alla vita, voglio cantare di nuovo, insomma voglio uscire fuori dalla tristezza. E bisogna essere onesti, però, anche un pochettino esaminare le cause, per quanto ci è possibile, di questa tristezza. Possono essere parecchi i motivi, veramente. Alcuni motivi possono essere veramente banali e superficiali, altri invece possono essere motivi, come dire, molto seri. Per esempio, la tristezza può essere causata, uno dei motivi, da un lutto. La morte di una persona cara può portare tristezza. La perdita del lavoro, anche questo può essere un motivo di tristezza. Anche la bocciatura a un esame scolastico oppure a un concorso, magari ci si è preparati sperando di superare un certo concorso e quindi magari di avere, umanamente parlando, un futuro migliore. Questi sono motivi tutti abbastanza seri, veramente molto seri, però ce n'è qualcuno anche molto banale: la sconfitta della propria squadra del cuore. E ci sono dei tifosi che, quando la propria squadra perde, e diventano tristi, abbacchiati, sembrano come dei, sembriamo a volte come dei cani bastonati. Ora, a prescindere dalla causa della tristezza, dobbiamo stare attenti a non far mettere radici, soprattutto radici profonde, perché, come dicevo qualche minuto fa, può portare se no a fenomeni di depressione. E bisogna quindi stare attenti anche a cercare di riconoscere questi fenomeni che possono essere l'inizio della depressione. Uno degli indizi può essere, per esempio, l'apatia, cioè che si vede tutto come se fosse grigio, amorfo, cioè praticamente senza intravedere una possibilità di un futuro, di fare splendere il sole. Altri motivi che possono essere segnali di depressione può essere l'insonnia improvvisa, che dura giorni, giorni e giorni interi senza dare tregua, mancanza di appetito, oppure il pianto, cioè piangere senza nessun motivo valido, senza nessun motivo vero. Altre volte può essere la stanchezza fisica, mentale, desiderio di solitudine, tutti sintomi che possono essere l'inizio di un percorso di depressione, a cui si può aggiungere anche il desiderio della morte e anche del suicidio. Vedete, sono tutti segnali che dobbiamo cercare in qualche maniera di interpretare, però, come dicevo, dobbiamo fare in modo che la tristezza non metta radici, non deve essere sottovalutata. Infatti, nel libro dell'Ecclesiaste, e qui vorrei leggervi due versetti, Ecclesiaste capitolo 12, versetto 2 e poi versetto 3, che tra qualche attimo vedremo proiettati, ecco, dice così: bandisci, cioè allontana dal tuo cuore la tristezza, allontana dalla tua carne la sofferenza, perché la giovinezza e l'aurora sono vanità. Ma ricordati, dice l'autore del libro dell'Ecclesiaste, ricordati del tuo creatore proprio nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano quei giorni cosiddetti cattivi e giungano quegli anni nei quali dirai: io non ho più nessun piacere. Quindi cercare di identificare, di riconoscere la tristezza che sta mettendo magari radici pericolose nella nostra vita, ma non farla andare oltre. Bisogna bandirla, però, e qui cominciamo a scoprire il segreto, il Signore. Ricordati del tuo creatore proprio nella tua giovinezza. Se invece non sei più ormai tanto giovane, anche se sei magari anziano, maturo negli anni, vecchio, ricordati lo stesso del tuo creatore. E ancora il libro dei Proverbi al capitolo 14 versetto 13 dice che anche ridendo il cuore può essere triste e la gioia può finire in dolore. Questo appunto è nel libro dei Proverbi al capitolo 14 versetto 13. Questo è un altro segnale importante da tenere presente. Un altro passo biblico è nel libro dei Proverbi capitolo 15 versetto 13, che dice così: il cuore allegro rende gioioso il volto, ma quando il cuore è triste lo spirito è abbattuto. Ed è così, quando ci sentiamo tristi, sembra veramente che tutto diventa nero. La tristezza non deve durare per sempre, dobbiamo veramente fare in modo di toglierla. E nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 16, versetto 20, vediamo che Gesù mette in guardia anche i suoi discepoli, dicendo che cosa? Presto diventerete molto tristi, ma, e qui vi leggo il versetto, vi dico in verità che voi piangerete, farete cordoglio e il mondo si rallegrerà. Voi, cioè, diceva Gesù ai discepoli, sarete tristi, sarete rattristati, ma la vostra tristezza sarà cambiata nella gioia. E così avvenne. Quando avvenne questo? Quando i discepoli si resero conto che Gesù era risuscitato dalla morte. Quindi Gesù disse loro: state attenti, fra poco voi piangerete e farete cordoglio. Infatti, quando Gesù fu arrestato e fu portato al processo, che fu una vera e propria farsa, quando Gesù fu torturato, preso a pugni, schiaffi, fu flagellato, fu crocifisso poi. Certamente i discepoli furono veramente tristi, profondamente tristi, però la loro tristezza poi cambiò nella gioia. Quando si resero conto che Gesù aveva vinto finanche sulla morte. Dopo 3 giorni dalla sua morte, Gesù risuscitò dalla morte. Quindi la loro tristezza, Gesù disse, la vostra tristezza sarà cambiata in gioia. E questo avviene quando la persona, ancora oggi, si rende conto che Gesù ha dato la sua vita sulla croce, proprio per me personalmente. Allora questo porta gioia nella vita della persona. Ci sono i motivi di tristezza, lo so e lo sappiamo, ma pensando che Cristo ha vinto finanche sulla morte, allora questo porta veramente gioia nel cuore. E poi nel Vangelo di Matteo, esattamente al capitolo 26, vi leggo alcuni versetti, dal versetto 36 al versetto 38. Cioè qui vediamo in questi versetti che Gesù in questi momenti attraverserà un momento di tristezza, sentirsi addirittura oppresso. Vi leggo questi versetti. Gesù andò con loro, cioè con i discepoli, in un podere che si chiamava Getsemani e disse ai suoi discepoli: sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato. Quindi praticamente Gesù disse: io mi allontano di poco e pregherò. Però nel fare questo Gesù prese con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, quindi prese 3 discepoli, e cominciò a essere triste, notate le parole, e angosciato. E allora Gesù, rivolgendosi a questi discepoli, disse loro: la mia anima è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui, vegliate con me. La cosa non deve sorprenderci. Qualcuno potrebbe pensare: ma come? Gesù sa che la sua vita data sulla croce porterà salvezza a chi mette la propria fede in lui. È triste e angosciato? Gesù, sapendo che la sua morte avrebbe portato salvezza, per quel motivo era felice. Ma Gesù in quel momento viveva il momento storico di che cosa? Dell'arresto, della flagellazione, del processo, dell'umiliazione, di una tortura inimmaginabile, al punto tale che Gesù, dal punto di vista spirituale, diventò l'emblema stessa del peccato. E chiaramente questo portava tristezza nella sua vita. Lui che era il santo, il puro, quando va sulla croce, diventa l'emblema del peccato, diventa il simbolo del peccato. È come se tutti i peccati di ogni essere umano li avesse commessi lui, che invece era santo e puro. Ecco il perché di questa tristezza, che è lui proprio Gesù a definirla oppressiva, una tristezza mortale. Gesù aveva chiesto ai suoi discepoli, come dire, una sorta di sostegno spirituale, morale, come dire vegliate, come dire siatemi vicini. E questo, vedete miei cari, fra l'altro ci fa capire anche una cosa importante. Se tu conosci una persona che sta attraversando un momento di tristezza per qualcosa di serio, ripeto, potrebbe essere un lutto, potrebbe essere la perdita del lavoro, e ti accorgi che questa persona sta soffrendo per queste cose, tu cerca di stargli accanto, ma senza fare, come si suol dire, dei predicozzi da 4 soldi. Stai accanto. A volte è importante stare vicino, fare sentire a questa persona che tu in qualche maniera sei pronto, sei disponibile per essere di sostegno. Questo può significare anche un sostegno di carattere, come dire, pratico. È importante stare accanto a chi soffre, o che si tratti di sofferenza fisica o morale o spirituale, invece di metterci lì a fare i facili giudici. Soltanto il Signore ha il diritto di giudicare. È meglio per noi stare accanto per cercare di aiutare di sostenere. E non si sostiene sempre la persona parlando. Molte volte si aiutano le persone ascoltando. Qualcuno, e scusatemi la piccola digressione, qualcuno ha detto: il Signore ci ha dato una sola bocca, ma ci ha dato due orecchie. Cosa vuol dire? Dobbiamo essere pronti ad ascoltare, ma non per impicciarci dei fatti altrui, pronti ad ascoltare e pregare per la persona. E se la persona ci fa capire che vuole essere aiutata, essere disponibili all'aiuto. I discepoli purtroppo in questo fallirono, e siamo sinceri, non giudichiamoli. Chissà quante volte noi stessi falliamo in questo, cioè che non siamo di quell'aiuto che vorremmo e dovremmo essere. Gesù aveva chiesto ai discepoli: rimanete qui e vegliate con me, come dire, in qualche maniera pregate con me. I discepoli fallirono, e infatti nel Vangelo di Luca, esattamente al capitolo 22, versetto 44 e versetto 45, noi vediamo questo tragico avvenimento descritto in questi termini. Gesù, essendo in agonia, pensate, Gesù è nel giardino del Getsemani, sta pregando intensamente al punto di essere in agonia, e pregava ancora più intensamente, al punto tale che il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. E dopo aver pregato, Gesù si alzò, andò dai discepoli e li trovò addormentati per la tristezza. E dopo aver pregato, appunto, Gesù vide che i discepoli erano così, come dire, depressi, che si addormentarono per la tristezza. Probabilmente i discepoli, forse mai come in questa occasione, si resero conto che Gesù stava arrivando al momento X. Cioè Gesù aveva detto più volte: andiamo a Gerusalemme e lì sarò arrestato, sarò dato nelle mani dei pagani e sarò messo a morte. I discepoli avevano sentito queste cose dette da Gesù più volte, in diversi momenti, e avevano cercato sempre di respingere questo fatto. Pietro soprattutto, parlando anche a nome degli altri, cercava di respingere questa cosa. Ora evidentemente nel Getsemani si resero conto che quel momento al quale Gesù si era riferito più volte era prossimo, era imminente, era praticamente dietro l'angolo. E allora, invece di sostenere Gesù in preghiera, si addormentano per la tristezza. Quello che ancora vorrei far notare a voi, ma anche a me, è la preghiera di Gesù. Gesù in quel momento fa una preghiera dicendo: Padre, se è possibile che questo calice passi oltre. Però Gesù disse: non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. E il Signore Dio fece la sua volontà. Se il Signore Dio avesse ascoltato la preghiera del figlio, Gesù sulla croce non sarebbe andato. E se Gesù sulla croce non andava, se non dava la sua vita sulla croce per me e per voi, sia io che voi saremmo condannati irrimediabilmente all'inferno. Il Padre non ascoltò la preghiera del figlio. Gesù sulla croce, come ben sappiamo, ci andò, ma proprio attraverso la morte in croce, proprio attraverso la resurrezione dalla morte, Gesù ci ha dato la vita. In quei momenti i discepoli erano tristi, una tristezza che rasentava la depressione, e questo durò anche per i prossimi tre giorni. Cioè Gesù muore e i discepoli per i prossimi tre giorni erano tristi e depressi, e per vincere quella tristezza, quella depressione, alcuni tornarono al loro vecchio lavoro di pescatori, e ci tornarono, come si suol dire, con la morte nel cuore, appesantiti terribilmente. Alcuni altri, e vorrei leggervi questo episodio che lo troviamo nel Vangelo di Luca, capitolo 24, versetto 17 e 18. È scritto così: Gesù si avvicinò a due persone che stavano camminando. Gesù domandò loro: di che cosa parlate fra di voi lungo il cammino? E questo non deve sorprenderci, perché facilmente la gente nel camminare si aggregava agli altri per avere anche un senso di sicurezza. Quindi loro non si meravigliano che questo estraneo si accosta a loro e fa questa domanda. Essi, questi due discepoli, si fermarono tutti tristi, perché questa domanda che ricevettero, dice: di cosa parlate? Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: soltanto tu tra i forestieri che stanno a Gerusalemme, solo tu non hai saputo le cose che sono avvenute in questi giorni? Come dire, erano sorpresi. Gesù le cose che erano avvenute a Gerusalemme le sapeva, come le aveva vissute sulla sua pelle, letteralmente aveva subito sulla sua carne quelle cose che erano avvenute a Gerusalemme: la derisione da parte del Sinedrio, il falso processo da parte di Pilato, le accuse della gente, accuse infondate, gli sputi in faccia, i pugni, i calci, la flagellazione, la crocifissione. Gesù quei fatti che erano avvenuti a Gerusalemme li conosceva, e come, ma non per sentito dire, perché li aveva vissuti sulla sua pelle, ripeto. I discepoli, nel dire questo a quell'estraneo che si era avvicinato a loro, non lo riconobbero lì per lì, ma quando si resero conto che Gesù era risuscitato, furono colti da una gioia travolgente, una gioia indescrivibile, perché la tristezza causata dalla morte di Gesù ha prodotto la vita, ed è vero, sia in noi oggi come in quei discepoli all'epoca. La morte di Cristo e la sua resurrezione ha prodotto la vita. Infatti, nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 7, versetto 10, c'è un principio biblico stupendo che voglio leggervi, che dice così: la tristezza secondo Dio, come dire, la tristezza causata in qualche maniera da Dio, la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale, cioè di questo ravvedimento, non c'è mai da pentirsi. Ma la tristezza causata dal mondo, la tristezza provocata dal mondo, la tristezza del mondo produce invece la morte. È un principio biblico straordinario. La tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza. Che cos'è sinteticamente il ravvedimento? Il ravvedimento è il rendermi conto del mio sbaglio, del mio peccato. Ravvedimento vuol dire rendermi conto che sto seguendo una strada, un percorso, un itinerario sbagliato, peccaminoso, che conduce alla morte spirituale. Allora mi rendo conto di questo, come dire, mi fermo, mi pento e faccio inversione di marcia. Infatti spesse a volte si parla di ravvedimento e conversione. Il ravvedimento: mi fermo, mi sono reso conto che ho peccato, che sto su una strada che porta alla morte, faccio dietro fronte, la conversione, e faccio un percorso completamente diverso. La tristezza causata da Dio produce la vita, perché difatti quando la persona si rende conto di essere perduta, di meritare la condanna all'inferno, perché lo Spirito Santo sta lavorando nella persona, vuol dire che lo stiamo lasciando agire, e allora questo ravvedimento produce la vita. Invece la tristezza del mondo produce la morte sotto tutti gli aspetti, non soltanto materiale, ma anche morale, spirituale, familiare, per tanti aspetti. Tornando alla gioia che i discepoli però ebbero dopo quei famosi tre giorni, quando si resero conto che Gesù era risorto dalla morte, leggiamo nel Vangelo di Luca al capitolo 24, versetto 36 al versetto 43, leggiamo queste parole: mentre i discepoli parlavano di queste cose, siamo in un altro momento, non più quello al quale ci siamo riferiti poc'anzi, mentre parlavano di queste cose, i discepoli erano riuniti fra di loro insieme ad altri, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: pace a voi. Ma i discepoli, sconvolti e atterriti, pensavano di vedere uno spirito, perché Gesù non è che aveva bussato alla porta, non è che aveva detto: permesso, c'è qualcuno? No, Gesù all'improvviso comparve in mezzo a loro. E allora Gesù disse a loro, che erano spaventati: perché siete turbati? Perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani, disse Gesù, guardate i miei piedi, sono proprio io, toccatemi, guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come invece vedete che io ho. Detto questo, Gesù mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome a questo punto, per la grande gioia, non credevano ancora e si stupivano, Gesù disse a loro: avete qualcosa da mangiare? Allora essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito. Gesù lo prese, immaginate la scena, lo prende, mangia davanti a loro. Mangiò in loro presenza. Domanda: quel cibo che Gesù mangiò, quel pezzo di pesce, dove finì? Se Gesù fosse stato uno spirito, un fantasma, quindi qualcosa di incorporeo, quel pesce sarebbe cascato a terra. Faccio una cosa semplicissima, prendo la mia penna, una penna, vedete? Se io la lascio, casca, perché non c'è niente di materiale che la trattiene. Se io invece la lascio, vedete, la mano l'ha fermata, perché la mano è materia. Gesù mangiò davanti ai discepoli e il cibo non cadde a terra. Voi direte: ma era morto? È vero. Ma era risuscitato? È vero. E allora che tipo di corpo aveva? Un corpo glorificato, che ancora noi non abbiamo, ma un giorno anche noi risusciteremo. E mi riferisco in particolar modo alle persone che già sono nate a vita nuova. Fratello caro, sorella cara, anche se il tuo corpo sta invecchiando, si sta logorando, come dice l'Apostolo Paolo, come una vecchia tenda, rallegrati, e mi rallegro io stesso, un giorno avrai e avrò un corpo glorificato. Ci riconosceremo, questo sì, ma sarà un corpo così diverso da ora. Non avremo malattie, infermità, disabilità, mutilazioni, avremo qualcosa che non riusciamo a immaginare. Difatti i discepoli, quando videro Gesù, all'inizio non lo riconobbero, ma poi lo riconobbero, e quando lo riconobbero, quella tristezza mortale che avevano esplose come una gioia incontenibile. E questa gioia, miei cari, deve travolgere anche la nostra vita. E mi riferisco un attimino a quei cari amici che ci ascoltano, o ora sui canali di Salvati per Servire, oppure sulla Radio Logos. Non vorresti anche tu sperimentare la meraviglia della salvezza in Cristo, che porta gioia, porta pace, porta equilibrio, e un giorno un corpo anche risorto, glorificato. La morte di Gesù portò una profonda tristezza nei discepoli, ma la sua resurrezione li inondò di gioia. A noi la morte di una persona cara può causare profonda tristezza, ma se quella persona cara è già andata a vita nuova, allora noi sappiamo già dove sta, è con il Signore, in attesa della resurrezione anche del suo corpo, e un giorno saremo insieme per la grazia di Dio, per la gloria di Dio. Quindi è veramente consolante quello che l'Apostolo Paolo scrisse nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 4, vi leggo il versetto 13 e 14. Prima lettera ai Tessalonicesi 4, versetto 13 e 14. Fratelli, diceva l'Apostolo Paolo, noi non vogliamo che siate nell'ignoranza per quanto riguarda quelli che dormono, cioè quelli che muoiono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà a Lui quelli che si sono addormentati. Cioè, in altri termini, sta dicendo l'Apostolo Paolo, se tu sei nato a vita nuova in Cristo, tu risorgerai anche tu per la salvezza, per la vita. Io mi rivolgo a tutti voi che questa esperienza, chissà quante volte l'avrete fatta. A me è capitato. Se tu vai a un funerale di una persona che non era nata a vita nuova, non era un cristiano vero, ma soltanto per modo di dire, avrai notato che c'è tanta, tanta, tanta tristezza e tanta disperazione. Sei mai stato a un funerale di un credente vero? Io ci sono stato. E l'atmosfera è completamente diversa. C'è certamente la tristezza per il distacco da quella persona. Potrebbe essere il marito, la moglie, un figlio, uno dei genitori. Però se quella persona è credente, se il morto era un credente vero e le persone che stanno lì sono dei credenti veri, tu ti accorgi che l'atmosfera è diversa. C'è tristezza da un lato per il distacco umano, ma c'è gioia sapendo che quella persona è con il Signore. E allora mi rivolgo ancora una volta a chi ancora non è nato a vita nuova. Se tu non sei nato a vita nuova, io posso capire tutte le tue preoccupazioni, posso capire anche il terrore che puoi avere della morte, ma dal momento che tu metterai la tua fede veramente in Cristo, neanche più la morte ti farà paura. Infatti l'Apostolo Paolo giustamente dice: o morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Perché Cristo ha vinto anche la morte. Ti rendi conto? E questo porta gioia. Certo, non è una gioia stupida, no, è una gioia tranquilla, vera, che, come dire, è come un sole splendente. A volte potrebbe sembrare un po' oscurato da qualche nube, ma il sole c'è lo stesso. La tristezza, come vincerla? Ho scritto sulle mie note: con l'aiuto del Signore di Dio, con Cristo. Con Cristo la tristezza può essere vinta. E permettimi di ripetere ancora: se conosci una persona che sta vivendo un momento di tristezza, di difficoltà, cerca di starle accanto e digli chiaramente che stai pregando per lui, per lei. Gli farai veramente tanto del bene. Io vorrei fermarmi qua, non vorrei aggiungere altro. Spero con tutto il cuore che questa riflessione abbia fatto del bene anche a voi, come ne fa a me. Vi saluto caramente e piacendo al Signore. Alla prossima occasione. Ciao.
1: Grazie a tutti voi per l'ascolto. Abbiamo ascoltato da Colle Valdelsa, in provincia di Siena, Franco Liotti, che nel collegamento con Cristiano Online questa sera ci ha parlato sulla tristezza. Ancora una volta, grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 46 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari ascoltatori, vi giunga gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo con tutto il cuore. Chiedo a Patrizia se gentilmente vuole leggere, o meglio rileggere per noi, il versetto 6 del capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, da cui cercheremo di trarre una seconda meditazione.

Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me».

Se Gesù è la via nella sua persona, è certamente la verità nella sua dottrina. Anche qui possiamo notare il carattere intransigente dell'espressione la verità, non una verità. L'autore del Vangelo offre una connotazione profonda del concetto di verità, personificandolo nella persona storica, nella persona reale del Signore Gesù. Così la verità non è solo espressione del pensiero di Dio, non è solo dottrina, rivelazione, ma è evento, è avvenimento, è fatto storico, è fatto concreto. Gesù è l'incarnazione della verità. Se nella concezione platonica la verità è ubicata nel mondo del pensiero invisibile e astratto, in Gesù è rivelazione concreta. La verità è reale, è personale, come lo è la persona storica di Gesù Cristo. Se nel concetto filosofico greco la verità è qualcosa, nel Vangelo troviamo che la verità è qualcuno, cioè Gesù. Di conseguenza, la verità divina non si esprime solo con l'insegnamento di cognizioni astratte e qualche volta fumose, ma con azioni concrete che, abbandonando il puro aspetto teorico, assumono una identità concreta, storica, tangibile e pratica. Gesù non si limitò ad insegnare la verità divina, mettendo allo scoperto e vincendo la menzogna diabolica, ma la manifestò vivendola pienamente nel corso della sua esistenza terrena e attraverso il dono preziosissimo della sua vita. In Gesù abbiamo così una teofania incarnata di Dio, la personificazione della rivelazione salvifica che si è manifestata in modo totale e attraverso il dono preziosissimo della sua vita. In Gesù abbiamo così una teofania incarnata di Dio, la personificazione della rivelazione

verbale e corrisponde all'espressione del pensiero di Dio. In questo stesso discorso Gesù promise la venuta dello Spirito della verità, uno Spirito che attualmente, attraverso le Scritture Sante, richiama alla mente la verità annunciata da Gesù e ricorda la persona stessa del Signore, il suo prezioso insegnamento, le sue azioni ed il suo sacrificio. Trascurare o ignorare la dottrina cristiana, darle poca importanza, sostituire la conoscenza di tale pensiero con l'esperienza religiosa, pensare di poter raggiungere la conoscenza di Dio per una via diversa da quella rivelata in Gesù, significa non avere compreso lo spirito del Vangelo e disprezzare un aspetto importantissimo della persona e del ministero del Signore, quello di essere verità incarnata e rivelata, perché l'uomo, noi, io, voi, possa avvicinarsi a Dio nella conoscenza, nella conoscenza della verità. Il Signore ci benedica e ci faccia sempre di più avanzare nella sua conoscenza.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 57 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
4: Ciao, se io ti chiedessi quale strada porta a Dio, cosa mi risponderesti? Forse mi faresti un discorso di questo tipo, ma da Lourdes a Pompei, da Gerusalemme alla Mecca, dal Tibet a Pietrelcina, sono tante le mete dei pellegrinaggi che solcano il mondo e sembrano infinite. Una di queste vie porterà sicuramente a Dio. Ogni tanto poi se ne aggiunge una nuova e poi sempre più numerosi sembrano i pellegrini, cioè quelli che cercano attraverso una realtà materiale una loro realtà spirituale. Però che cosa spinge un pellegrino, chiamiamolo così, a intraprendere un viaggio e che cosa spera di trovare alla fine del suo viaggio? Qual è, insomma, la meta di un pellegrinaggio alla ricerca del divino? Spesso è la tomba di un martire, o la grotta in cui si dice che sia apparsa la Vergine Maria, o i luoghi dove un santo ha mosso i suoi primi passi. È un traguardo in verità assai misero se paragonato alle enormi aspettative del pellegrino. Tante fatiche, tanti giorni di viaggio, tanta angoscia, con la sola ricompensa di poter toccare una lastra di marmo o una pietra o un masso e credere di trovare in questi energia e fede, una sorta di autoinganno, insomma, capace di far vacillare qualunque equilibrio. A che cosa serve veramente il pellegrinaggio? La risposta c'è sempre stata ed è nella Bibbia. La tua risposta qual è?
5: Allora, fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
6: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 13 minuti.
1: Quante cose interessanti possiamo scoprire, stiamo scoprendo sul nostro cervello. Benvenuti a Dentro Cervello, questa nuova rubrica curata dal dottor Alberto Favetta, che è qui con noi collegato. Benvenuto, dottore.
2: Grazie, bentrovati.
1: Una scatola cranica, ci sono miliardi di neuroni. Abbiamo visto che il nostro cervello è plastico, che si rigenera. A volte, come esseri umani, possiamo essere intrappolati, lui ci accennava, delle trappole cognitive. Ma cosa sono queste trappole per poi andare anche all'interno di quello che è l'argomento di oggi?
2: Allora, le trappole cognitive sono uno dei problemi più grossi che affligge il nostro cervello. Se non ci fossero trappole cognitive, non ci sarebbero guai. Cioè, ognuna delle cose sbagliate che vengono portate a compimento dal nostro cervello sono dovute proprio alle trappole cognitive. Cioè, cos'è la trappola cognitiva? È una valutazione errata di ciò che praticamente è la realtà. Facciamo qualche esempio pratico. Per esempio la ludopatia, che è è un problema che purtroppo affligge molti individui. La ludopatia, di fatto, come base, potrebbe essere una cosa positiva, ma non è la ludopatia che è la cosa positiva. La cosa positiva è riuscire a prevedere il futuro. E in pratica, noi abbiamo visto nel corso di anche delle puntate precedenti che il nostro cervello riesce a prevedere le cose prima che accadano. Questo perché avviene? Questo avviene perché è necessario che le nostre azioni siano correlate alle reazioni esterne. Questo avviene in tutto quello che facciamo, quando camminiamo per la strada, se troviamo una buca dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento verso il terreno, perché altrimenti cadiamo. Noi immaginiamo per esempio un giocatore di tennis. Se il giocatore di tennis pensa di intervenire sulla palla nel momento in cui la palla è arrivata vicino alla racchetta, non prenderebbe mai neanche una palla. Allora, lui invece, per riuscire a colpire la palla, deve immaginare, prima che la palla si avvicini, dove andrà a finire questa palla. Quindi riesce praticamente a controllare il colpo di racchetta dell'avversario, l'effetto che è stato dato alla palla, quindi la rotazione che ha la palla, come questa rotazione influisce sull'aria. Quindi a questo punto, in base alla rotazione della palla e all'attrito con l'aria, la palla prenderà una direzione diversa da un'altra a seconda della modalità, e quindi il tennista riesce a prevedere dove la palla andrà a finire dopo pochi millisecondi che è stata lanciata, e si dirige in quella direzione. Quindi quando praticamente arriva in quella direzione, la palla incontrerà la sua racchetta. Ma se lui non avesse previsto col suo cervello, cioè dove si sarebbe trovata la palla, non l'avrebbe mai presa. Perché per quanto veloce sia l'elaborazione, non può essere di un miliardesimo di secondo. Abbiamo detto che al massimo è intorno al centesimo di secondo, ma il centesimo di secondo a piedi non è che ci dà la possibilità di spostarci di 10 metri o di 15 metri o di 8 metri, ma ci dà la possibilità di spostarci, di aggiustare il tiro di pochissimo spazio. Quindi prevedere è un vantaggio competitivo. Quando si tende ad indovinare il numero che esce, la partita che vince, di fatto l'individuo potrebbe anche individuare questo come un esercizio a interpretare e a riuscire a capire in precedenza cosa avviene. Ma in realtà, quando ci si cimenta con un gioco di questo tipo, siccome tutto è stato calcolato per avere una deviazione standard praticamente piatta, e quindi il numero non ha memoria, se noi giochiamo all'otto tutti i numeri hanno le stesse probabilità in maniera assoluta, si possono ripetere un numero infinito di volte o possono non uscire per un numero infinito di volte. Quindi praticamente il nostro cervello, anche se immagina di riuscire a prevedere il numero che esce o riuscire a prevedere altre cose che invece sono organizzate in maniera differente, chiaramente non potrà mai prevederle, perché non c'è questa possibilità tecnica di farlo. Tutto è stato studiato in modo che non ci sia, e quindi praticamente va in una trappola cognitiva, così come anche in uno scontro con un altro individuo, spesso la soluzione migliore sarebbe la cooperazione. Invece spesso viene scelta la cooperazione, non la cooperazione, ma la competizione. Quindi il più delle volte, quando noi facciamo una scelta di competizione, di fatto è una trappola cognitiva, perché la fatica che impieghiamo a danneggiare il competitors spesso è molto più importante invece delle energie che potremmo mettere in atto insieme al competitors se andiamo in cooperazione anziché in competizione.
1: Perché quindi dividiamo noi anche le energie in questo caso, quando si dà in coordinazione un po' si fa il lavoro in due.
2: C'è una sinergia, quindi noi pensiamo di avere maggiori vantaggi pestando il competitors, mentre invece in realtà se lavorassimo insieme ci ritroveremmo ad avere molto più, cioè immaginiamo come se fossimo entrambe su due piatti di una bilancia e sotto c'è il vuoto, noi cerchiamo di buttare a terra il nostro competitors che sta nell'altro piatto della bilancia, ma appena lui cade la bilancia si capovolge e cadiamo anche noi. Invece in realtà se noi utilizzassimo un sistema più razionale potremmo benissimo stare tutte e due nei piatti della bilancia ad avere più vantaggi comuni. Quindi la trappola cognitiva è uno degli strumenti praticamente più dannosi che si possono avere.
1: Lo vediamo tutti i giorni, sia nella quotidianità delle famiglie come anche in quello che succede a livello internazionale. Si è troppo impegnati a competere che a coordinarsi e a trovare un punto di incontro.
2: È proprio così.
1: Ci fermiamo per una pausa musicale e riprendiamo fra poco. Dentro il cervello, riprendiamo il nostro dialogo con il dottor Alberto Favetta. Volevo chiedere, dottore, abbiamo visto un pochino quello che è il funzionamento, no, del nostro cervello, ma andiamo al quotidiano. Come interpreta il cervello il mondo? Come coordina i movimenti? Come crea il linguaggio? Tutte cose che a noi sembrano automatiche, ma invece c'è un bel lavoro.
2: Intanto consideriamo che il nostro cervello non riposa mai, quindi lui lavora 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, e negli anni bisestili 366, è in continuo movimento. Noi immaginiamo di andare a riposare, in realtà non è vero, cambia solo modalità, e già l'abbiamo accennato anche nelle puntate precedenti.
1: Sì.
2: Praticamente il nostro cervello durante la notte consolida i ricordi, riorganizza le connessioni, ripulisce le scorie metaboliche, rielabora le emozioni, rafforza gli apprendimenti recenti, quindi praticamente quello che abbiamo appreso durante la giornata viene rafforzato, e prepara il cervello alla giornata successiva. Cioè quando noi la mattina ci svegliamo e pensiamo praticamente ora cominciamo,
1: essici riposati, che ora inizia il lavoro, il cervello
2: è che già ha iniziato a lavorare, quindi si è già cominciato a preparare e ha cominciato a mettere in piedi tutto quello che serve per portare avanti la propria attività. In effetti il sonno ha diverse fasi. Queste fasi sono ripetitive, mediamente sono di 90 minuti ciascuno, e poi prevalentemente li possiamo suddividere in fasi REM e fasi non REM. Le fasi REM sono quelle praticamente a rapido movimento oculare, e le fasi non REM hanno prevalentemente due tipi di sonno, che è il sonno profondo e il sonno superficiale. Quello superficiale ci prepara al sonno profondo, quello profondo ha delle funzioni molto importanti che permettono proprio di stabilizzare i ricordi e quindi gestire poi tutto quello che abbiamo appreso. Cioè noi tendiamo in linea di massima a modificare il nostro cervello per poi fare delle scelte che apparentemente a volte sono razionali, ma in realtà spesso sono state già preordinate prima. Cioè magari andiamo al supermercato e pensiamo di scegliere un prodotto in quel momento, ma il più delle volte quella scelta era stata fatta prima e avevamo memorizzato che quel detersivo era migliore di un altro. E quindi quando andiamo al supermercato magari pensiamo, no, prendiamo questo, ma in realtà la scelta era già stata incamerata prima. E invece durante la fase REM, che è la fase in cui si sogna di più, in realtà prima si immaginava di sognare solo durante la fase REM, rapido in movimenti oculari, invece in realtà poi si è visto che una piccola percentuale di sogno può avvenire anche nelle fasi non REM. Nelle fasi REM invece comunque avviene la maggior parte dei sogni, e i sogni sono importanti perché regolano praticamente la vita quotidiana. E noi durante il sogno facciamo degli esperimenti senza correre i rischi di farli durante la veglia. Cioè noi immaginiamo di andare in uno zoo e a un certo punto abbiamo la sensazione che la tigre che sta dentro la gabbia ci guardi affettuosamente e quindi pensiamo per esempio di darle una nocciolina. Cioè vabbè, ora allunghiamo la mano e diamo la nocciolina. Per fortuna non abbiamo avuto il tempo di farlo, dico torno domani. Durante la notte sogniamo e senza correre rischi sogniamo di dare una nocciolina alla tigre. Il nostro cervello rielabora l'informazione e ci fa sognare che la tigre ci tira un morso e perdiamo una mano. Durante il sonno ci traumatizziamo, immaginiamo di aver perso una mano, ci svegliamo di soprassalto, ma in realtà non abbiamo rischiato nulla perché la nostra mano è sempre lì. Cioè quel sogno ha avuto la funzione di evitare che nella realtà quella mano venga tranciata dalla tigre. L'indomani, quando ritorniamo allo zoo, ci pensiamo due volte, perché siamo traumatizzati dal sogno, e non diamo la nocciolina alla tigre, ci limitiamo a guardarla, che è meglio. E quindi,
1: quando c'è il sogno e noi viviamo quello che stiamo sognando, è come se fosse una realtà, per noi è una realtà in quel momento, e quindi immagino che anche il cervello si attivi come se fosse quasi una cosa reale, o sbaglio?
2: Certo, è proprio così, proprio perché quello che noi vediamo nella realtà di fatto è come quello che vediamo nel sogno, noi ricostruiamo, cioè mentre durante la giornata ricostruiamo le informazioni dai sensori che sono gli occhi, le orecchie, quello che noi abbiamo dentro, e quindi ricostruiamo. Durante il sogno, anziché ricostruirlo dai sensori, lo ricostruiamo dai ricordi, ma la funzione è uguale. Cioè praticamente questo ci fa capire che il nostro cervello ricostruisce tutto. Cioè non è che praticamente durante il giorno e durante la notte fa delle cose diverse, fa le stesse cose, solo che utilizza i dati da due serbatoi diversi, da due database diversi. Durante il giorno dal database realtà, durante la notte dal database ricordo, e quindi ricostruisce allo stesso modo, solo che durante la notte ricostruisce a bocce ferme, cioè tutto è tranquillo, ricostruisco per sicurezza, mentre durante la giornata ricostruisce in base alla realtà. Quindi sono due modalità diverse che insieme al ritmo circadiano ci permettono di scandire le nostre attività e di regolare quello che facciamo durante la giornata.
1: Quindi questo ci dà maggiore consapevolezza di quello che succede nel nostro cervello, e quindi anche quando dormiamo, anche quando sogniamo, ogni cosa è importante perché aiuta a regolarci, aiuta anche a pianificare quello che poi faremo nella quotidianità, nella realtà. Grazie, allora alla prossima.
2: Grazie, grazie.

Un punto d'incontro è la frequenza di Radio Logos, 97.300 MHz, Foggia.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: Bueno, prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 5 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Il testo biblico di oggi è tratto dal libro dei Proverbi, capitolo 10, versetto 28. L'attesa dei giusti è gioia, ma la speranza degli empi perirà. La riflessione è curata da Stefano Picciani. I tempi di attesa spesso rivelano le nostre speranze per ciò che potrebbe arrivare dall'altra parte dell'attesa. E i tempi di attesa importanti possono anche suscitare delle domande. Perché vogliamo che il futuro che attendiamo sia diverso? E in che modo? Sarà peggio? Meglio? Se la preoccupazione e la frustrazione spesso possono condizionare le nostre attese, il punto di vista del verso di oggi ci incoraggia a vivere questi momenti anche con un'aspettativa positiva. Mentre attendiamo, la nostra vita può ricevere del bene. Questa è l'aspettativa di chi crede nel Dio che ha creato ogni cosa, che è sovrano sopra ogni cosa. Il Dio che desidera essere il nostro più grande bene e che ha mandato Gesù per salvare per sempre le nostre vite. L'Apostolo Paolo scriveva in Romani: «Sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio». L'amore per Dio è la gioia di sapere che Egli non ci abbandonerà mai, anche nelle nostre attese.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi carissimi. Leggiamo questa mattina dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetti 37 e 38. Udite queste cose e si furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi. Ancora Atti degli Apostoli, capitolo 3, versetto 19. Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati. Gli altri. La terra trema, centinaia sono i morti e migliaia le persone senza tetto. Ma in un altro paese. Oppure nel nostro paese, come è successo in Abruzzo nel 2009. Ma non è a casa nostra. Una guerra civile che dura da mesi, in alcuni casi da anni. Ma è lontano, in un altro continente. Popoli interi patiscono la fame, ma per fortuna a noi non manca niente. Sono sempre gli altri che stanno male e noi, più o meno indifferenti, continuiamo la nostra strada. La morte passa, forse vi ha persino sfiorati, ma è ancora la morte di un altro. Un giorno però l'altro sarete voi. E la gente passerà su questo evento con la stessa indifferenza che voi, forse, avete dimostrato tante volte quando la cosa non vi riguardava. A nessuno piace sentir parlare di questi argomenti. Non lo faremmo neppure noi se avessimo solo un messaggio scoraggiante da rivolgervi. Se è nostro dovere dirvi che la morte è solo un passaggio, e che dopo la morte viene il giudizio, come scritto in Romani capitolo 9 versetto 27, dobbiamo anche annunciarvi una parola di speranza. Quel Dio che abbiamo offeso può, pur rimanendo un Dio giusto e santo, perdonare quelli che accettano Cristo come loro Salvatore, mettendoli al riparo dal suo giudizio e dando loro una felicità eterna. Che il Signore ci

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Eccoci ancora una volta insieme, cari amici all'ascolto, per iniziare la nostra giornata alla luce della parola di Dio. È il 20 agosto e leggeremo dal Vangelo di Luca nel capitolo 18, il verso 14, che dice così: «Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato». Per il messaggio che Gesù vuole dare, prende due soggetti che rappresentano gli opposti della società ebraica di quel tempo, un pubblicano e un fariseo. I farisei erano noti per essere zelanti nella preghiera, digiunavano due volte alla settimana, pagavano le decime e seguivano scrupolosamente le prescrizioni della Torah. Quindi erano rispettati e considerati dal popolo un modello di santità. I pubblicani, invece, erano considerati traditori, perché riscuotevano le tasse per conto dell'impero romano, e ladri, perché, pur di arricchirsi, chiedevano più del dovuto. Non solo, ma erano anche esclusi dalla sinagoga e trattati come peccatori. Nel tempio però vi era un luogo, probabilmente il cortile delle donne, dove tutti potevano entrare, ed è qui che Gesù colloca i protagonisti della parabola con la quale capovolge e ribalta i valori umani. Il fariseo si vanta del suo zelo e della sua fede, alzando gli occhi al cielo e ringraziando Dio, mentre il pubblicano, a testa bassa, chiede clemenza a Dio riconoscendosi peccatore. La giustizia degli uomini avrebbe assolto il fariseo e condannato il pubblicano, ma Gesù ha una prospettiva diversa, perché Dio guarda al cuore, non al nostro curriculum religioso. Gesù non vuole andare contro i farisei in favore dei peccatori, ma promuove una giustizia che non assolve chi si autoassolve, ma chi sente di avere bisogno del suo perdono. Quello dell'orgoglio è un inganno sottile che ci fa usare Dio per sentirci migliori degli altri, ma nell'umiltà di dire la verità senza nasconderci c'è l'essenza del rapporto che Dio vuole avere con noi. L'atteggiamento di questo fariseo mi ha riportato alla mente un verso scritto nella prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 10, al verso 12, dove è scritto: «Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere».
2: La riflessione di oggi ha per titolo «Le porte aperte di Dio». In Luca 18:10-14 leggiamo la parabola del fariseo e del pubblicano che pregano nel tempio. Il fariseo se ne andò immutato, ma il pubblicano tornò a casa giustificato perché si era avvicinato a Dio con cuore umile. A Dio non piacciono le divisioni o le discriminazioni, soprattutto quando allontanano le persone da Lui. Quando Gesù morì, il velo del tempio si squarciò da cima a fondo. L'accesso quindi dell'uomo a Dio era ora disponibile. Nel 1901 William Seymour, un predicatore affamato delle cose di Dio, voleva sapere cosa stava succedendo alla scuola biblica di Charles Peran. Poiché era nero, non gli era permesso di entrare nell'edificio. Allora si sedette sui gradini fuori e ascoltò attraverso una finestra. E Dio lo toccò. 5 anni dopo, William Seymour fu lo strumento utilizzato da Dio per innescare il risveglio in Azusa Street. William Seymour, non invitato dagli uomini, ma invitato da Dio. Non importa chi tu sia, il re ti dà il benvenuto. Non importa dove sei stato, cosa hai fatto, il re dice: vieni da me. Oggi prega così: Signore, grazie per avermi accolto nella tua casa, grazie per aver perdonato i miei peccati e per aver cambiato la mia vita. Oggi sono tuo e sono certo che mi benedirai.
3: Nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10, Gesù dice di se stesso: «Io sono la porta delle pecore, se uno entra per mezzo di me sarà salvato». E sempre nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, Gesù dice ancora: «Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori». Quindi, Se gli uomini ci hanno rifiutato, come è successo al protagonista della riflessione di oggi, possiamo essere certi che chiunque si avvicinerà a Gesù e lo riceverà come Signore del proprio cuore sarà accolto come figlio, figlio del Re dei Re, del Dio Altissimo. Certo, per avvicinarsi a Dio è necessario umiliarsi davanti a Lui, riconoscendo il nostro peccato e la nostra indegnità. E questo non è sempre facile, ma l'umiltà muoverà il braccio di Dio e Lui, come ha letto Laila, innalzerà chi si abbassa. La porta di Dio è ancora aperta, ma non aspettiamo che venga chiusa, come ai tempi di Noè è stata chiusa la porta dell'arca, perché avverrà. Dio è amore e desidera che tutti gli uomini siano salvati, ma è previsto un tempo in cui la porta della grazia sarà chiusa e non si tornerà indietro. E tu? Sei entrato per quella porta? Oggi c'è ancora tempo. Gesù ti sta aspettando per accoglierti e per benedirti. Un abbraccio grande a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 21 minuti.
1: Comincia col botto l'eclissi dell'uomo, e questo è il tema del nostro, della nostra rubrica di oggi, Parole al Vento. Ci faremo compagnia per un'ora intera e per partecipare ai soliti numeri 800 098 650, ovvero 348 222 72 94. Buongiorno, l'ho già detto? Lo dico adesso. Buongiorno, buonasera, buonanotte, a qualsiasi ora, amici, chiunque ci stia ascoltando, magari anche dall'altra parte dell'universo. Avete passato anche voi le ultime ore con il naso all'insù? Beh, ieri la cronaca ci ha regalato uno spettacolo che non si vedeva dal 1999, cioè il cielo ha cambiato volto. La Luna, con una precisione geometrica millimetrica e anche sfacciata, si è messa in mezzo tra noi e la nostra stella e ha oscurato il sole. Infatti l'eclissi è questo. In Islanda è calata la notte per poco più di 2 minuti sul ghiacciaio, e in Spagna alberghi esauriti, folle oceaniche e un via vai di flash e occhialini polarizzati, eccetera. Qui in Italia? Beh, percentuali diverse a seconda delle latitudini, dal 18% della Calabria fino al 95% tra Liguria e Sardegna, siamo rimasti tutti lì, incollati a contemplare lo spettacolo. Credo sia stato bellissimo, eh? Milioni di persone per una volta hanno distolto lo sguardo dai display, se non hanno fotografato l'eclissi, per alzarlo verso la volta celeste. Ma c'è una riflessione che non possiamo fare a meno di condividere, perché per l'eclissi di sole avevamo calcoli perfetti, sapevamo il giorno, l'ora, anche il secondo esatto in cui il disco nero si sarebbe spostato restituendoci la luce, e infatti, puntuale come un orologio svizzero, il sole è tornato a splendere, indifferente alle nostre foto, ai nostri post, alla nostra meraviglia e ai soldi che abbiamo speso su i social, sull'e-shop, per dire, per acquistare gli occhialini. Però c'è un'altra eclissi, molto più silenziosa e persistente, se vogliamo, di cui nessuno sembra conoscere la tabella di marcia. È un'eclissi che non riguarda la fisica celeste, piuttosto la nostra coscienza. Restate con noi, perché in questa ora di grande radio, mi permetto di usare questo aggettivo, faremo i conti con la luce e con le ombre del nostro tempo. Continuiamo la nostra riflessione a proposito dell'eclissi, dell'eclissi dell'uomo, non quella solare alla quale abbiamo assistito ieri. Bentornati nel nostro viaggio radiofonico. Qui nel primo blocco, tanto per fare un riepilogo delle puntate precedenti, vi abbiamo raccontato il fascino magnetico dell'eclissi solare che ha incantato mezza Europa. Ma facciamo un piccolo passo indietro nella storia e nel simbolo. Prima che la scienza ci spiegasse la termodinamica delle stelle e la distanza siderale che ci separa dal Sole, gli esseri umani avevano intuito una verità elementare. Senza quella palla di fuoco, il Sole appunto, non c'è vita. Dal Sole arrivano il calore, i frutti, la linfa degli ecosistemi. Ecco perché fin dall'alba dei tempi il sole è diventato la rappresentazione terrena del divino, sì, in tutte le culture. Nell'antico Egitto servivano 3 nomi diversi per raccontarlo: Khepri all'alba, Ra a mezzogiorno, Atum al tramonto. Per Platone erano dei visibili, la luna e anche il sole. La Bibbia descrive Dio come avvolto in un manto di luce. Il cristianesimo chiama Cristo la luce del mondo, tanto per dire, fate un breve giro. La luce solare è la metafora dunque più pura che l'uomo ha trovato per illuminare, a giusto dire, la trascendenza. E infatti illumina tutto il sole, senza farsi mai toccare. Ci permette di vedere, ma ci acceca se lo fissiamo troppo a lungo. E quindi è la rappresentazione della presenza e della distanza insieme, come i teologi cristiani definivano la divinità Mysterium, Fascinans e Tremendum, quindi è affascinante, ti attira ma tremendo, e quindi ti distanzia, qualcosa che ci attrae e ci spaventa, insomma, ecco. Per gli antichi l'eclissi era un presagio di sventura, un'incrinatura nell'ordine del cosmo, se vogliamo, capace di generare il panico. Ieri, invece, nessuno ha avuto paura. Sapevamo tutto già e abbiamo trasformato il terrore degli antichi in un grandioso, innocuo, coloratissimo spettacolo di massa. Però se il cielo ha ritrovato la sua luce dopo pochi minuti, che ne è stato della luce invisibile che reggeva le nostre coscienze? Eccoci di nuovo in onda, amici cari, sulle frequenze della nostra radio scorrono le note di Io vivo per lei, ma scorrono anche le parole di una grande riflessione firmata dal teologo e filosofo Vito Mancuso, apparsa oggi sulla stampa, che riprende una suggestione potentissima del filosofo Martin Buber del 1952, il titolo L'eclissi di Dio. Beh, badate bene alla metafora, perché fa tutta la differenza del mondo rispetto alla celebre sentenza di Nietzsche sulla morte di Dio. Per Buber Dio non è morto, è solo eclissato, perché ciò che muore cessa di esistere per sempre, ciò che si eclissa invece continua a esserci anche se un disco scuro ce lo nasconde, temporaneamente alla vista. Buber scelse la parola eclissi perché non voleva rinunciare alla speranza del tutto. La domanda che brucia e che ci interpella tutti, credenti e non, è drammatica. Torneremo a rivederla, a rivedere quella luce come è successo ieri e oggi, oppure il disco nero che si è frapposto è diventato permanente. Oggi infatti il termine Dio, inteso come il punto più alto, l'orizzonte di senso verso cui tendere, per buona parte della coscienza occidentale non indica più niente. No, le chiese sono vuote ed è scivolato in un incomprensibile passato remoto. Dio fu, ecco. 6 anni prima di Buber, il filosofo Martin Heidegger descriveva la nostra epoca come una notte del mondo, un tempo talmente povero da non riuscire neppure a riconoscere la mancanza di Dio come una vera mancanza, una sciagura. E allora la domanda diventa scomoda a questo punto. L'eclissi spirituale in cui ci troviamo è un bene o un male? Di certo è il fatto storico più radicale del nostro tempo. Pensate a come doveva essere secoli e secoli prima della modernità. Bentrovati e bentornati. Stiamo riflettendo su cosa significhi vivere in un'epoca in cui non c'è più un fondamento condiviso. Heidegger avvertiva che un'epoca priva di fondamento finisce inevitabilmente per pendere nell'abisso. L'eclissi di Dio, la morte di Dio, Nietzsche e la risposta di Martin Buber, Heidegger, non stiamo giocando, è che l'eclissi di ieri mi ha fatto venire in mente, insomma, che il parallelismo è forte, no? e se non fosse Dio ad essere eclissato, ma l'uomo stesso che ha un disco davanti e non si fa più vedere. Se ci guardiamo intorno, ammettiamolo senza ipocrisie, la sensazione di vertigine è diffusa. Abbiamo sul tavolo, infatti, problemi colossali, enormi, sproporzionati rispetto alle nostre capacità di gestione. Si pensi al cambiamento climatico, per esempio, che minaccia la nostra stessa casa comune, la nostra esistenza, le migrazioni di massa conseguenti, le guerre che insanguinano i confini del mondo e la logica che perversa quanto vuoi, però che ha a che fare con il riarmo. E quindi c'è la crisi del diritto internazionale, l'intelligenza artificiale. La domanda che dobbiamo farci È profondamente politica, dunque, oltre che esistenziale. Può una società umana reggersi e prosperare unicamente sugli interessi individuali dell'individuo, senza un orizzonte di senso che vada oltre? Beh, può esistere una comunità senza un valore comune che metta al centro l'umano prima del profitto e della potenza? Sembra di no, guardando anche ciò che si legge continuamente sui giornali o sui social. Questi leader baldanzosi, nuovi Nabucodonosor che non hanno da rendere conto a nessuno. La scomparsa dunque del trascendente, del sole, questa eclissi dalla nostra coscienza, non ha liberato l'uomo come pensavano certi alfieri di un laicismo ingenuo. Spesso lo ha semplicemente lasciato più solo, più fragile, più esposto alle tempeste della tecnica e del mercato, dei soldi, dei dollaroni. Quindi l'eclissi del cielo è durata un soffio, se vogliamo. Questa eclissi della coscienza invece mi sembra che duri da decenni. Siamo alla seconda parte della nostra ora insieme, qui sulle onde della radio. Senti il fruscio delle onde, senti lo sciabordio delle onde sulla sabbia, ecco. Stiamo esplorando il confine sottile tra lo spettacolo della natura e le crepe della nostra umanità. Beh, l'eclissi di ieri, 12 agosto, ci ha mostrato la potenza strabiliante della nostra tecnologia. Perché? Perché sapevamo il minuto, il secondo, la traiettoria di questo fenomeno celeste. Avevamo telescopi, filtri, satelliti, calcoli perfetti. E nessuno ha avuto paura, perché la scienza ha tradotto il mistero in informazione. Mi viene in mente un film apocalitto svolto in Sud America all'epoca terra dei Maya e di ciò che avveniva, i sacrifici umani che avvenivano di fronte all'eclissi, perché gli dèi erano arrabbiati, avevano bisogno di sangue umano per essere placati. Quindi ecco, la scienza ci ha liberato dalla superstizione. Però il grande paradosso del nostro tempo è proprio questo: più accumuliamo potenza tecnologica, scientifica, e più rischiamo di perdere il vero senso dell'umano. Perché tutta questa straordinaria capacità di calcolo, di connessione, di dominio anche sulla natura, ci rende davvero più umani o ci sta rendendo pericolosamente cinici, freddi come un calcolatore, incapaci di empatia? Cosa si è frapposto esattamente tra noi e la capacità di distinguere la luce vera? I nostri occhi digitali fissati sugli schermi dei nostri smartphone, anche mentre il sole si spegneva per finta nel cielo, hanno forse migliorato la nostra vista interiore o l'hanno irrimediabilmente peggiorata? Beh, forse non stiamo camminando né decisamente avanti né indietro come i gamberi, stiamo correndo però a occhi bendati su un binario morto, credendo che il progresso tecnico coincida automaticamente con il progresso morale. Invece la storia ci dimostra ogni giorno, no, non funziona proprio così. Con questa brezza di vento siamo arrivati all'ultimo tratto di questo nostro percorso radiofonico, e mentre Blow Into the Wind sfuma dolcemente, ci prepariamo a salutare la nostra splendida compagnia, amici. L'articolo di Vito Mancuso sulla Stampa di oggi, che ci ha fatto da guida in questa ora di riflessione, si chiude con un interrogativo, una domanda che risuona come un monito severo, lucido però. Dell'eclissi del sole conoscevamo in anticipo la fine esatta, però nessuno oggi sa dire se e quando finirà l'eclissi di Dio. E soprattutto il vero brivido corre lungo la schiena quando ci rendiamo conto che l'eclissi del divino rischia di trascinare con sé anche l'eclissi dell'uomo. Perché l'uomo senza senza azimut rischia di oscurarsi. Se spogliamo l'essere umano di ogni orizzonte di infinito, di ogni radice di sacralità, dice Mancuso, e di valore, cosa rimane? Rimane forse un ingranaggio efficiente finché dura, un consumatore perfetto finché ha soldi, un algoritmo che cammina finché ha uno smartphone o un computer. Eppure, tornando a Buber, l'eclissi di Dio 1952, risposta a Nietzsche che parlava Dio è morto, torniamo alla scelta di quella parola eclissi. L'ombra della luna è passata, il sole è tornato a splendere in tutto il suo fulgore oggi e la notte delle Perseidi ci ha regalato una pioggia di stelle cadenti che ci ha ricordato la bellezza fragile del nostro pianeta visto dallo spazio. Ecco. Forse l'eclissi della nostra umanità non è un verdetto definitivo. Dipende ancora da ciascuno di noi rialzare gli occhi, non solo per rimirare il cielo quando si oscura, ma per ritrovare il coraggio di illuminare il buio che abbiamo dentro. Grazie per essere stati con noi, amici cari, e buon proseguimento di ascolto e restate sempre sintonizzati sulla luce.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, siamo a giovedì, eccoci insieme, io sono Maria. Se è la prima volta che sei con noi, resta con noi. Stiamo trattando delle lettere brevi con profondi insegnamenti. Adesso inizierà questa lettera a Filemone, una lettera che durerà solo oggi e domani, però ascoltiamo insieme perché tante volte nelle cose brevi ci sono insegnamenti profondi. Io lascio la parola ad Enzo, ascoltiamo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Un forte saluto a tutti voi che siete in ascolto dal vostro Enzo. Oggi iniziamo a considerare l'epistola di Paolo a Filemone, che è una delle più belle epistole nella Sacra Scrittura. È composta da un solo capitolo. Le lettere nel Nuovo Testamento erano una nuova forma di rivelazione. Prima di queste, Dio ha usato la legge, la storia, la poesia, la profezia, le documentazioni del Vangelo. Quando Dio usò le epistole, scelse un modo diretto e più personale. E ci sono diversi generi di epistole. Alcune erano dirette alle chiese, altre piuttosto intime erano dirette a delle singole persone. Credo che Paolo non avesse idea che la sua lettera a Filemone sarebbe stata inclusa al canone della Sacra Scrittura. Leggere questa epistola è un po' come guardare da dietro le spalle di Filemone e leggere così la sua corrispondenza. Paolo scrisse questa lettera a lui, personalmente. Questo non toglie nulla all'ispirazione e al valore di questa epistola. Lo Spirito Santo l'ha inclusa nelle Sacre Scritture per un motivo ben definito. Naturalmente, dietro questa epistola c'è una storia. Filemone viveva in una città chiamata Colosse. Si trovava nel territorio che oggi è la Turchia. Oggi in quella zona non c'è nessuna città, ci sono solamente delle rovine, ma ai tempi di Paolo era una grande città. Un'epistola di Paolo fu scritta anche ai credenti di questa città, i Colossesi. Non c'è nessuna documentazione che riporti il fatto che Paolo abbia visitato Colosse, ma visto che ci sono tante cose che non conosciamo, è possibile che Paolo abbia visitato questa città e comunque sia conosceva Filemone. La storia di questa epistola si è svolta nello sfondo buio della schiavitù, nell'impero romano, dove l'intera popolazione non superava i 120 milioni di persone e c'erano approssimativamente 60 milioni di schiavi. Lo schiavo faceva parte dei beni mobili ed era sottomesso al capriccio del suo padrone. A Colosse viveva quest'uomo molto ricco, che si era convertito a Cristo. Apparentemente era sceso ad Efeso, mentre Paolo vi si trovava per insegnare nella scuola di Tiranno. Paolo si era fermato lì per un periodo di 2 anni e la gente accorreva da tutte le parti per ascoltarlo. Nell'Asia Minore c'erano milioni di persone e Filemone era soltanto uno di quegli uomini che venne alla conoscenza di Gesù come Salvatore. Filemone possedeva degli schiavi ed uno schiavo si chiamava Onesimo. Un giorno Onesimo colse l'occasione, come avrebbe fatto d'altronde qualsiasi altro schiavo, e fuggì. Fece ciò che la maggior parte degli schiavi fuggiti avrebbe fatto, scappò in una grande metropoli. Questo schiavo riuscì ad arrivare sino a Roma. Avrebbe potuto nascondersi in mezzo a quella grande popolazione e non venire mai riconosciuto. Quest'uomo, Onesimo, che era stato uno schiavo, un giorno scoprì che esisteva una schiavitù nella libertà e che esisteva una libertà nella schiavitù. Quando era uno schiavo non si doveva preoccupare di dove dormire o di cosa mangiare. Era il suo padrone che se ne doveva occupare. Ora a Roma ha un vero problema. Usiamo un po' di immaginazione. Un giorno, passeggiando per la strada, vide un gruppo di persone che ascoltavano un uomo parlare. Onesimo si infilò nella folla, arrivò davanti a tutti e vide che l'uomo era incatenato. Onesimo era scappato dalle catene e pensava di essere libero, ma quando ascoltò quell'uomo, che tra parentesi era Paolo, pensò: quell'uomo è libero, io sono ancora uno schiavo dei miei desideri, uno schiavo del denaro che non ho. Sono ancora uno schiavo, ma sebbene quest'uomo sia incatenato, è libero. Paolo infatti era sì prigioniero, ma la sua prigionia era di quelle che gli permettevano probabilmente di avere la possibilità di predicare liberamente e anche di ricevere visite in casa, solo che era sempre costantemente incatenato a un soldato che lo sorvegliava.

0: Onesimo attese finché gli altri si allontanarono e poi salì in casa di Paolo. Voleva sapere di più su quello che Paolo stava predicando e Paolo lo condusse a Cristo, cioè gli presentò il Vangelo, gli disse come Gesù morì per lui e come fu sepolto, ma il terzo giorno risuscitò. Chiese a Onesimo di porre la sua fiducia in Cristo e lui lo fece. Onesimo diventò una nuova creatura in Cristo Gesù. Onesimo fece poi ciò che avrebbe fatto ogni uomo convertito, guardò indietro e pensò alla sua vita passata, alle cose sbagliate che voleva mettere a posto. Disse a Paolo: «Paolo, c'è qualcosa che devo confessarti. Sono uno schiavo fuggitivo». Paolo gli chiese da dove veniva e Onesimo disse a Paolo che veniva dall'Asia Minore, dalla città di Colosse. Paolo gli disse: «Ma laggiù c'è una chiesa. Chi è il tuo padrone?» «Il mio padrone è Filemone». «Intendi il Filemone che abita nella via principale?» «Sì, perché anche lui è una delle persone convertite tramite il mio lavoro per Dio. Vedremo cosa posso fare». «Bene, Paolo, pensi che io debba ritornare da lui?» «Sì, dovresti farlo». «Onesimo, devi ritornare là, ma andrai incontro a una situazione nuova. Andrai con una mia lettera». Questa lettera l'abbiamo di fronte a noi, l'epistola di Paolo scritta a Filemone. Nel cuore umano c'è sempre stato un grande desiderio di essere liberi, ma proprio in questo momento ci sono milioni di persone che sono schiave dell'alcol, non sono libere. Poi ci sono quelli schiavi delle droghe, quelli schiavi degli affari, ci sono degli schiavi dell'onnipotente denaro. Viviamo in un periodo in cui le persone si vantano di essere libere, pensano di esserlo, ma il Signore Gesù disse: «Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Giovanni 8, versetto 36. In questa epistola non troverai argomenti a favore o contro la schiavitù. Ciò che impari è che la libertà è al di sopra di tutte le schiavitù di questo mondo. È quella libertà che ognuno di noi vuole avere. Lo scopo principale di questa epistola è di rivelare l'amore di Cristo in ciò che ha fatto per noi, prendendo la nostra difesa dinanzi a Dio. È una delle più grandi illustrazioni della sostituzione. Se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualche cosa, addebitalo a me. Leggeremo al versetto 18. Possiamo sentire Cristo accettare di assumere il nostro posto e accettare che gli vengano attribuiti tutti i nostri peccati, prendere il nostro posto nella morte, ma ci dona il suo posto nella vita. Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Così dice sempre Paolo a Filemone al versetto 17. O abbiamo Cristo al nostro posto, davanti a Dio, oppure non abbiamo proprio nulla dinanzi a Dio. Onesimo, lo schiavo fuggitivo, doveva essere ricevuto nella casa di Filemone, così come sarebbe stato ricevuto Paolo, il grande apostolo. Lo scopo pratico dell'epistola è di insegnare l'amore fraterno. Paolo parlò della relazione nuova tra padrone e schiavo, nelle altre epistole scritte durante la sua prigionia. Qui dimostra come dovrebbe funzionare. Questi uomini, appartenenti a due classi diverse dell'impero romano, che si odiavano e si ferivano reciprocamente, ora sono fratelli in Cristo e devono agire come tali. Questa è l'unica soluzione al problema del capitale, della forza lavoro.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Nei primi tre versetti leggiamo i saluti affettuosi a Filemone e alla sua famiglia. Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timoteo, al caro Filemone, nostro collaboratore, alla sorella Appia, ad Archippo, nostro compagno d'armi, e alla chiesa che si riunisce in casa tua. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Paolo non menziona il fatto di essere un apostolo. Quando scriveva alle chiese, comunicava sempre il suo titolo ufficiale, un apostolo di Cristo Gesù. Ma qui si tratta di una lettera personale a un amico personale, e non c'è bisogno di difendere il suo apostolato. Per questo si esprime in modo molto personale e penso che sarebbe sicuramente sorpreso di sapere che tutto è stato letto dal mondo intero. Paolo, prigioniero di Cristo Gesù. Molti commentatori pensano che Paolo pensasse di essere un prigioniero perché stava predicando il Vangelo di Cristo Gesù a causa di questo. Ma non è ciò che disse, e Paolo aveva l'abilità di dire esattamente ciò che aveva in mente. Usava il greco, che è una lingua molto flessibile e versatile. Disse proprio di essere prigioniero di Cristo Gesù. Se fossimo stati lì, avremmo avuto una conversazione con Paolo come questa. Povero Paolo, è brutto che questi romani ti abbiano messo in prigione. non mi hanno messo in prigione. Oh, sappiamo cosa intendi. Quei religiosi hanno portato un'accusa falsa contro di te. Nemmeno loro mi hanno messo in prigione. Allora, chi ti ha messo in prigione? Cristo Gesù, sono il suo prigioniero. Intendi dirmi che tu serviresti qualcuno che ti ha messo in prigione? Sì. Se la sua volontà è che io sia in prigione, allora sto in prigione. Se la sua volontà è che io sia fuori dalla prigione, allora sto fuori dalla prigione. Se è la sua volontà che io sia ammalato, mi ammalerò. Appartengo a Lui. Da quando appartengo a Lui, ho imparato a essere contento in qualsiasi stato mi trovo. Tutto va bene, non preoccuparti per me. Ovviamente la lettera a Filemone è un'epistola scritta durante la prigionia, come quelle agli Efesini, ai Filippesi e ai Colossesi. Insieme a Paolo c'è il fratello Timoteo. Ciò significa che non è soltanto il fratello di Filemone e di Paolo, ma è anche tuo fratello se sei un cristiano. Siamo tutti fratelli in Cristo. Loro scrivono al caro Filemone. Sembra che Paolo lo stia adulando? Forse, ma lui amava quest'uomo e sta per fargli una richiesta, come vedremo più avanti. La lettera non è indirizzata solo a Filemone, ma anche alla sorella Apfia. Pare fosse la moglie di Filemone. Mentre Filemone è un nome greco ed era cittadino di Colosse, Apfia è un nome della Frigia. Si può ipotizzare che un giovane uomo d'affari di nome Filemone andò in un territorio nuovo. Non andò verso ovest, andò verso est, verso la frontiera. Entrò in affari a Colosse e lì diventò poi un uomo agiato. Incontrò e sposò una ragazza di nome Apfia. Ora sono diventati cristiani entrambi. Archippo, nostro compagno d'armi. E qui proporrei, come pensano molti commentatori, di considerarlo loro figlio. Non è un soldato dell'esercito romano, ma un soldato dell'esercito di Cristo Gesù. E alla chiesa che si riunisce in casa tua. Non erano soltanto stati convertiti, ma avevano una chiesa nella loro casa. Riflettiamo un attimo su questa cosa. La chiesa locale, ai tempi di Paolo, non si trovava in un edificio a sé stante. C'erano i grandi templi dedicati agli dei pagani e le sinagoghe per gli ebrei, ma la chiesa primitiva non aveva edifici, si incontravano nelle case. Si presume che per 200 anni la chiesa si riunisse in questo modo. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. È il saluto consueto di Paolo a ogni persona, a ogni chiesa alla quale scriveva.

0: Passiamo ora a considerare la buona reputazione di Filemone, versetti dal 4 al 7. Io ringrazio continuamente il mio Dio, ricordandomi di te nelle mie preghiere, perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Chiedo a Lui che la fede che ci è comune diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. Infatti ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. Qui troviamo un uomo per il quale Paolo pregava. L'elenco delle persone per cui Paolo pregava è molto lungo. Il fatto è che ogni qualvolta pensava a Filemone, Paolo pregava per lui. La vita di Filemone era una testimonianza. Paolo la descrive in una maniera molto bella. Il suo amore e la sua fede erano rivolti verso il Signore Gesù, ma allo stesso modo amava anche gli altri credenti ed era loro fedele. Infatti l'amore verso il Signore Gesù è strettamente legato alla fede, perché è dalla fede che nasce, e così pure cresce ed è nutrito dalla fede. Anche l'amore verso i fratelli è legato alla fede. Non è un amore comune, suscitato da qualcosa di attraente che troviamo nell'altro. Questo amore ha radici nella fede in Cristo e si manifesta non solo verso il Signore, ma verso tutto il suo popolo. L'amore e la fede hanno il Signore come oggetto, ma attraverso di Lui l'amore e la fede raggiungono poi gli altri credenti. Ecco perché nel versetto 6 leggiamo che la fede deve diventare efficace nel riconoscere il bene che si può fare. Tutto il bene. Era dovuto al fatto che è Dio che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo. Filippesi 2, versetto 13. La fede in Cristo di Filemone non è solo una esperienza personale, ma una benedizione da godere insieme ad altri. Da questo possiamo imparare che se io condivido la mia fede, questo mi farà crescere spiritualmente. Allo stesso tempo, avrò anche una crescente comprensione delle realtà spirituali che diventeranno per me sempre più chiare, sempre più profonde. Paolo provava grande gioia, grande consolazione per l'amore di Filemone verso gli altri credenti e verso di lui. È significativo vedere quanto Paolo senta l'unità del corpo di Cristo, dal momento che lui non ha direttamente beneficiato del ministero di Filemone, si rallegra che altri credenti abbiano avuto questa benedizione. E come scrisse ai Corinzi, se un membro soffre, tutte le membra soffrono. Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Paolo non solo si rallegra, ma è anche consolato da ciò che ha potuto fare Filemone. Questo ci dice che l'apostolo, che noi pensiamo forte e grande, ha bisogno di essere consolato. Era in prigione e quindi esposto allo scoraggiamento e alla depressione, ma ha ripreso vigore ed è stato incoraggiato dalla grazia che Dio ha manifestato nella vita di Filemone. Concludendo, quale insegnamento traiamo da questo testo? Forse nelle prove il Signore ci sembra lontano, non lo percepiamo. Se altri attorno a noi vivono la loro fede, se fanno esperienze con il Signore, questo può esserci di incoraggiamento. Raccontiamoci le nostre esperienze di fede, testimoniamo gli uni gli altri di ciò che il Signore fa nella nostra vita. Questo sarà di incoraggiamento per altri. Inoltre, l'atteggiamento di Paolo ci può fare riflettere su quanto possiamo gioire di esperienze di altri, senza essere invidiosi. Siamo felici solo se sentiamo forte l'azione di Dio nella nostra vita. Oppure guardiamo oltre e traiamo beneficio da esperienze di vita di altri. E con queste riflessioni attorno alla lettera che Paolo scrisse a Filemone, voglio fermarmi qua. Intanto, ci sentiamo domani al consueto orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno. Breve incoraggiamento quotidiano.
1: Dio vuole comunicare con te, amico mio. Lo sapevi che Dio è la parola? Ce lo dice la Bibbia. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Giovanni 1:1. Se Dio è la parola, ha senso pensare che Lui voglia parlare. Nel giardino dell'Eden, prima della caduta, Dio camminava e parlava con Adamo ed Eva tutti i giorni. Lui vuole fare lo stesso con ciascuno dei suoi figli, ancora oggi, e perciò questo include anche te. Dio vuole comunicare con te in ogni momento di ogni giorno. È ovvio che Lui ama anche ascoltarti, ma ama anche parlarti e farti conoscere i suoi pensieri. Vuole parlarti del suo amore per te e per tutti quelli intorno a te. Vuoi ascoltarlo? Vuoi avere questa comunicazione con Dio? Semplicemente aprigli il tuo cuore. Rendi sensibili le tue orecchie spirituali alla sua voce. Concentra i tuoi pensieri su Gesù e ascolta con l'intento di sentirlo parlare. È tutto qui. Dio ti ama, amico mio, e vuole comunicare con te. Grazie di esistere. Eric Seleria.
0: Hai ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

Logos, non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: Buono, prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Sono le ore 6 e un minuto.
1: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Ci troviamo nella settimana della Pasqua. Gesù è stato in giro un po' dappertutto per i villaggi. Abbiamo visto varie situazioni nei capitoli precedenti del Vangelo di Marco e siamo giunti alla prima parte del capitolo 14 con oggi. I capi dei sacerdoti, gli altri capi dei giudei, molti di loro appartenevano alla setta dei farisei, avevano l'idea ormai di arrestare Gesù con l'inganno per poi ucciderlo. E però si fermavano davanti a questa eventualità, almeno per il momento, perché c'era proprio la Pasqua. Non possiamo durante la Pasqua, perché altrimenti ci sarebbe una ribellione di popolo, vista tutta la gente che segue questo Gesù. Era l'idea che avevano in quel momento. E in questo frattempo, dicevamo, settimana di Pasqua, vicinanze della festa di Pasqua, Gesù si trova a Betania. È stato invitato nella casa di Simone il Lebbroso. Simone stesso era un fariseo, soprannominato il Lebbroso perché era stato guarito da questa grave malattia. E mentre si trovano a tavola, una donna si intrufola, si intrufola fra gli invitati, c'erano molti invitati, e porta con sé un flacone di profumo molto molto costoso. Rompe il sigillo e la donna ci dice qui Marco, nella sua versione di questi fatti, che versa lentamente il profumo sul capo di Gesù. E alcuni dei commensali che erano lì cominciano ad indignarsi, fanno lo sguardo cattivo, uno sguardo brutto, con gli occhi accigliati. È uno spreco, dicevano. Perché lo ha fatto? Avrebbe potuto vendere quel profumo per più di 300 monete e poi poteva dare il denaro ai poveri. E quindi si lamentavano, ce l'avevano a morte con questa donna. E Gesù allora sente tutti questi discorsi, tutti questi mormorii, e dice: ma perché non la lasciate in pace? Perché la criticate per una buona azione? Ci saranno sempre dei poveri fra di voi che avranno molto bisogno del vostro aiuto. Qui sottolineo vostro, perché era semplice per loro attribuire delle colpe a questa donna, quando era lei che aveva dato questo profumo del valore di 300 monete, di tasca sua lo aveva dato, e 300 monete rappresentavano lo stipendio di un anno di un operaio, di una persona che lavorava nelle occupazioni più comuni. E quindi Gesù dice: con il vostro denaro poi avete tempo di aiutare i poveri, li potrete soccorrere quando vorrete, mentre io non ci sarò più qui, io non sarò qui ancora per molto. E questa donna ha fatto quello che poteva, cioè ha profumato il mio corpo prima del tempo per la sepoltura. Ecco, Gesù qui preannuncia in qualche modo, a mezze parole, quello che gli avverrà. Lui morirà a breve. E il corpo dei condannati a morte, dei crocifissi, non veniva certo condotto alla sepoltura, non veniva certo trattato con unguenti profumati, non era destinato a questo il corpo di un condannato a morte, anzi, veniva letteralmente gettato nella spazzatura. C'era la Geenna, una specie di inceneritore a cielo aperto dove il fuoco ardeva 24 ore su 24, tanti erano i cadaveri, tanta era la spazzatura, tante erano le cose da bruciare, che si autoalimentava continuamente man mano che nuovi scarti della società, diciamo così, venivano gettati all'interno di questo sprofondo. E Gesù aggiunge, dice: dico ancora questo in tutta verità, che ovunque il Vangelo sarà predicato nel mondo ci si ricorderà di questa donna e di quello che ha fatto. E ce ne stiamo ricordando anche noi oggi, in questo momento. ancora di questa donna che diventa, credo, un esempio per tutte e per tutti. E insieme a quelli che si lamentavano in quei momenti c'era anche Giuda Iscariota, che come sappiamo era il discepolo che poi tradirà Gesù e che si reca dopo quel momento dai capi dei sacerdoti per aiutarli ad arrestare il Signore. E finalmente, ecco, i capi trovano il modo per fare arrestare Gesù in maniera da non causare tumulti di popolo, e quindi ne sono molto felici e promettono una ricompensa a Giuda. Scelte diverse per l'uno e per l'altra. La scelta che l'altra, la donna, aveva fatto è una scelta di amore, una scelta di amore profondo nei confronti di Gesù. E di questo amore e anche di un altro amore molto molto importante, vitale direi, parleremo ancora, però fra pochi minuti. Riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Un amore stravagante, questo è il titolo. E di amore abbiamo parlato nel segmento precedente, l'amore manifestato da questa donna che si intrufola, si imbuca, dicevamo, all'interno di una festa, di un banchetto, con numerosi ospiti, con numerose persone presenti a cui era stato invitato Gesù. E lei va proprio perché c'è Gesù lì, si avvicina a lui, prende un vaso prezioso, già il vaso stesso, ma ancora più prezioso è il contenuto di questo vaso. Si tratta di una essenza profumata molto molto costosa, valeva lo stipendio di un anno di un operaio, ben 300 monete. E una volta rotto il sigillo, stappato, insomma, potremmo dire oggi, versa il contenuto sul capo, sui capelli di Gesù, scandalizzando un po' tutti i presenti, compreso il padrone di casa, Simone, che era un fariseo, e ovviamente gli altri erano amici suoi, quindi persone che ragionavano allo stesso modo, certamente. Mentre invece Gesù, sentendo il mormorare di tutti, dice che questa donna ha fatto la cosa più importante per lui e che l'azione che lei ha compiuto, quando si parlerà del Vangelo, quando si parlerà della mia parola, l'azione di questa donna sarà ricordata nei secoli a venire. E così è, così abbiamo fatto e stiamo facendo anche noi. Perché l'amore stravagante, questo amore stravagante del titolo, credo che già possa essere definito l'amore che manifesta questa donna nei confronti di Gesù. E Gesù ama l'amore stravagante, perdonate il gioco di parole. L'amore di questa donna non calcola il costo come prima cosa, e per questo è stravagante, il costo di quello che dà, di quello che dona, e quindi diventa un amore gratuito nei confronti di Gesù, che non chiede una contropartita a Gesù. Lei ha donato quello che ha di più prezioso. Gli altri non donano nulla, non amano per nulla, eppure si permettono anche di calcolare l'amore degli altri come hanno fatto nei confronti della donna. E poi l'amore della donna si espone quindi alle critiche, lo abbiamo detto, le critiche di tutti i presenti, e per questo motivo è un amore stravagante, un amore diverso da quello che gli altri potrebbero mai praticare o capire. E non parliamo soltanto degli altri loro di 2000 anni fa, ma gli altri anche di oggi. Perché vedete, anche oggi è possibile avere un amore stravagante nei confronti di Gesù, nei confronti di Dio, nei confronti della fede. E ci sono sempre quegli altri, i moderni farisei, che sono pronti a dire la loro, più attaccati alla forma, alle cose esteriori, che al contenuto, alla sostanza, alla profondità della verità. E questo amore stravagante della donna è un amore che in qualche modo punta alla morte, sembrerebbe una contraddizione di termini, una contraddizione di situazioni. Solo Gesù capisce, solo Gesù metabolizza nel proprio cuore, nei propri sentimenti, quello che ha ricevuto. Lui dice: io morirò fra poco, e questa donna manifesta in questo modo il suo amore per me. E infine l'amore della donna è un amore stravagante, sì, e quindi è un amore che non sarà mai dimenticato. Proprio per questo motivo non l'abbiamo dimenticato neanche noi. In primo luogo non lo ha dimenticato Dio, perché dovunque, lo ripetiamo, dice Gesù, dovunque verrà annunciato il Vangelo, questa donna sarà sempre ricordata come esempio, a questo punto lo possiamo dire, come esempio di vero amore. Sì, un amore stravagante quello della donna, perché lo sappiamo, stravagante, questa parola indica il significato di bizzarro, di imprevedibile, di strano, di singolare, insomma qualcosa da guardare con un po' di sospetto. Quel qualcosa o quel qualcuno venisse definito con la parola stravagante, eppure è una voce veramente particolare della lingua italiana, una voce dotta, come si dice, che viene dal latino extravagans, quindi significa vagare al di fuori, vagare fuori, vagare in lungo e in largo, eh? E allora in questo senso può essere definito stravagante, extravagante, anche l'amore di Gesù, non soltanto quello della donna. E anche l'amore di Gesù diventa l'esempio per tutti noi, perché l'amore di Gesù vaga in lungo e in largo. L'amore di Gesù è stato donato per tutte e per tutti. Sì, avete capito bene, anche per voi, anche per me. Ed è un amore che non ha prezzo. E non vale soltanto lo stipendio di un anno di un operaio, 300 monete, ma vale tutto, vale l'eternità. E Gesù ha dato il suo amore per noi, ha dato la sua vita per noi, non cercandone un tornaconto, non pretendendo di esserne ripagato. E anche quello di Gesù è un amore che si espone alle critiche di chi non crede, di chi non vede con gli occhi interiori, con gli occhi del cuore, di chi non capisce, come non capirono i farisei, di chi non lo accetta perché ha il cuore chiuso. Ma l'amore di Gesù è un amore che riempie di profumo la nostra vita. Cominciate a sentirlo, cercate di immaginarlo, esercitate le vostre narici del cuore, perdonatemi questo parallelo. È un amore che ci riempie di profumo, che ci riempie di gioia, che ci riempie di nuove prospettive. E anche chi non lo volesse ricevere oggi, guardi con questo occhio Gesù che sparge il suo amore nella vita di questo chi, di questa chi, nella vita di tutte e tutti noi. E allora questo profumo aprirà completamente la sua via in noi. Saremo pronti a riceverlo. Basta fare inginocchiare il nostro cuore davanti alla maestà dell'amore di Gesù. Un amore veramente e totalmente stravagante. Che Dio ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 25 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno, ore 6 e 30.

nel gran concerto su nel ciel. E sono certo che lo farò, son menestrello del mio

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Il testo biblico di oggi è tratto dal libro dei Proverbi, capitolo 10, versetto 28. L'attesa dei giusti è gioia, ma la speranza degli empi perirà. La riflessione è curata da Stefano Picciani. I tempi di attesa spesso rivelano le nostre speranze per ciò che potrebbe arrivare dall'altra parte dell'attesa. E i tempi di attesa importanti possono anche suscitare delle domande. Perché vogliamo che il futuro che attendiamo sia diverso? E in che modo? Sarà peggio, meglio? Se la preoccupazione e la frustrazione spesso possono condizionare le nostre attese, il punto di vista del verso di oggi ci incoraggia a vivere questi momenti anche con un'aspettativa positiva. Mentre attendiamo, la nostra vita può ricevere del bene. Questa è l'aspettativa di chi crede nel Dio che ha creato ogni cosa, che è sovrano sopra ogni cosa. Il Dio che desidera essere il nostro più grande bene e che ha mandato Gesù per salvare per sempre le nostre vite. L'apostolo Paolo scriveva in Romani: «Sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio». L'amore per Dio è la gioia di sapere che Egli non ci abbandonerà mai, anche nelle nostre attese.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno a tutti voi carissimi. Leggiamo questa mattina dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetti 37 e 38. Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore, e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Fratelli, che dobbiamo fare?» E Pietro a loro: «Ravvedetevi». Ancora Atti degli Apostoli, capitolo 3, versetto 19. «Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati». Gli altri. La terra trema, centinaia sono i morti e migliaia le persone senza tetto. Ma in un altro paese. Oppure nel nostro paese, come è successo in Abruzzo nel 2009. Ma non è a casa nostra. Una guerra civile che dura da mesi, in alcuni casi da anni. Ma è lontano, in un altro continente. Popoli interi patiscono la fame, ma per fortuna a noi non manca niente. Sono sempre gli altri che stanno male e noi, più o meno indifferenti, continuiamo la nostra strada. La morte passa, forse vi ha persino sfiorati, ma è ancora la morte di un altro. Un giorno però l'altro sarete voi. E la gente passerà su questo evento con la stessa indifferenza che voi, forse, avete dimostrato tante volte quando la cosa non vi riguardava. A nessuno piace sentir parlare di questi argomenti. Non lo faremmo neppure noi se avessimo solo un messaggio scoraggiante da rivolgervi. Se è nostro dovere dirvi che la morte è solo un passaggio, e che dopo la morte viene il giudizio, come scritto in Romani capitolo 9 versetto 27, dobbiamo anche annunciarvi una parola di speranza. Quel Dio che abbiamo offeso può, pur rimanendo un Dio giusto e santo, perdonare quelli che accettano Cristo come loro Salvatore, mettendoli al riparo dal suo giudizio e dando loro una felicità eterna. Che il Signore

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Eccoci ancora una volta insieme, cari amici all'ascolto, per iniziare la nostra giornata alla luce della parola di Dio. È il 20 agosto e leggeremo dal Vangelo di Luca nel capitolo 18, il verso 14, che dice così: «Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato». Per il messaggio che Gesù vuole dare, prende due soggetti che rappresentano gli opposti della società ebraica di quel tempo, un pubblicano e un fariseo. I farisei erano noti per essere zelanti nella preghiera, digiunavano due volte alla settimana, pagavano le decime e seguivano scrupolosamente le prescrizioni della Torah. Quindi erano rispettati e considerati dal popolo un modello di santità. I pubblicani, invece, erano considerati traditori, perché riscuotevano le tasse per conto dell'impero romano, e ladri, perché, pur di arricchirsi, chiedevano più del dovuto. Non solo, ma erano anche esclusi dalla sinagoga e trattati come peccatori. Nel tempio però vi era un luogo, probabilmente il cortile delle donne, dove tutti potevano entrare. Ed è qui che Gesù colloca i protagonisti della parabola con la quale capovolge e ribalta i valori umani. Il fariseo si vanta del suo zelo e della sua fede, alzando gli occhi al cielo e ringraziando Dio, mentre il pubblicano, a testa bassa, chiede clemenza a Dio riconoscendosi peccatore. La giustizia degli uomini avrebbe assolto il fariseo e condannato il pubblicano, ma Gesù ha una prospettiva diversa, perché Dio guarda al cuore, non al nostro curriculum religioso. Gesù non vuole andare contro i farisei in favore dei peccatori, ma promuove una giustizia che non assolve chi si autoassolve, ma chi sente di avere bisogno del suo perdono. Quello dell'orgoglio è un inganno sottile che ci fa usare Dio per sentirci migliori degli altri, ma nell'umiltà di dire la verità senza nasconderci c'è l'essenza del rapporto che Dio vuole avere con noi. L'atteggiamento di questo fariseo mi ha riportato alla mente un verso scritto nella prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 10, al verso 12, dove è scritto: «Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere».
2: La riflessione di oggi ha per titolo «Le porte aperte di Dio». In Luca 18:10-14 leggiamo la parabola del fariseo e del pubblicano che pregano nel tempio. Il fariseo se ne andò immutato, ma il pubblicano tornò a casa giustificato perché si era avvicinato a Dio con cuore umile. A Dio non piacciono le divisioni o le discriminazioni, soprattutto quando allontanano le persone da Lui. Quando Gesù morì, il velo del tempio si squarciò da cima a fondo. L'accesso quindi dell'uomo a Dio era ora disponibile. Nel 1901 William Seymour, un predicatore affamato delle cose di Dio, voleva sapere cosa stava succedendo alla scuola biblica di Charles Perham. Poiché era nero, non gli era permesso di entrare nell'edificio. Allora si sedette sui gradini fuori e ascoltò attraverso una finestra. E Dio lo toccò. 5 anni dopo, William Seymour fu lo strumento utilizzato da Dio per innescare il risveglio in Azusa Street. William Seymour, non invitato dagli uomini, ma invitato da Dio. Non importa chi tu sia, il Re ti dà il benvenuto. Non importa dove sei stato, cosa hai fatto, il Re dice: vieni da me. Oggi prega così: Signore, grazie per avermi accolto nella tua casa, grazie per aver perdonato i miei peccati e per aver cambiato la mia vita. Oggi sono tuo e sono certo che mi benedirai.
3: Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, Gesù dice di se stesso: «Io sono la porta delle pecore. Se uno entra per mezzo di me, sarà salvato». E sempre nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, Gesù dice ancora: «Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori». Quindi, Se gli uomini ci hanno rifiutato, come è successo al protagonista della riflessione di oggi, possiamo essere certi che chiunque si avvicinerà a Gesù e lo riceverà come Signore del proprio cuore sarà accolto come figlio, figlio del Re dei Re, del Dio Altissimo. Certo, per avvicinarsi a Dio è necessario umiliarsi davanti a Lui, riconoscendo il nostro peccato e la nostra indegnità. E questo non è sempre facile, ma l'umiltà muoverà il braccio di Dio e Lui, come ha letto Laila, innalzerà chi si abbassa. La porta di Dio è ancora aperta, ma non aspettiamo che venga chiusa, come ai tempi di Noè è stata chiusa la porta dell'arca, perché avverrà. Dio è amore e desidera che tutti gli uomini siano salvati, ma è previsto un tempo in cui la porta della grazia sarà chiusa e non si tornerà indietro. E tu? Sei entrato per quella porta? Oggi c'è ancora tempo. Gesù ti sta aspettando per accoglierti e per benedirti. Un abbraccio grande a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Salve amici, eccoci di nuovo insieme per trascorrere questi 10 minuti con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono sempre Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è La paura. Se volete la continuazione del soggetto di ieri. E voglio leggere subito nel libro del profeta Isaia, al capitolo 41, il verso 10. Dice: tu non temere, perché io sono con te. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Bene amici, allora, oggi sapete, il sentimento più diffuso è la paura. E ieri abbiamo visto che la paura ebbe inizio proprio con il peccato. Adamo ed Eva ebbero paura dopo aver trasgredito il comandamento del Signore, ebbero paura e si nascosero. E ancora oggi questo sentimento pervade ogni essere umano. Viviamo in un momento storico caratterizzato dalla paura. Non che le epoche passate non ne avessero, ma oggi, in una cultura di benessere, almeno in Occidente, questo dovrebbe essere il motivo per diminuire ogni forma di paura. In realtà accade proprio l'opposto. E come dicevo, nella meditazione di ieri abbiamo parlato di alcuni aspetti della paura. Il vero cristiano non è esonerato dalla paura e a lui non è concesso proteggersi come con gli stessi espedienti usati dal mondo, in quanto il cristiano è chiamato ad essere una nuova creatura, ad essere il sale e la luce della terra. È chiamato ad essere un uomo o una donna mansueto, facitore di pace, perdonatore, ricercatore della giustizia. E questo è scritto nel Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 5, dove il Signore Gesù parla delle beatitudini. Ma quantunque la buona volontà, l'impegno, la fermezza nella invocazione a Dio, il peso e le complessità della vita generano spesso delle incertezze, seguite poi da timore e infine da paura, e questo anche in un cristiano. E tante volte, cari amici, cari cristiani in ascolto, non è tanto avere paura il problema, è quando poi soccombere alle varie paure. D'altronde dobbiamo dire la verità, il Signore Gesù non ha mai promesso ai Suoi discepoli una vita senza problemi, anzi disse: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Vangelo secondo Matteo, capitolo 10, verso 16. Disse ancora: nel mondo avrete tribolazione. Vangelo di Giovanni, capitolo 16, verso 33. E ancora disse il Signore Gesù: vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male. Vangelo di Matteo, capitolo 5, verso 11. Ma è andato oltre l'immaginazione umana il Signore Gesù. Ha promesso: ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine
dell'età presente. Vangelo di Matteo, capitolo 28, verso 29. Anche nell'Antico Testamento ci sono rassicurazioni di protezioni amorevoli per i credenti da parte di Dio. E nel verso di oggi che abbiamo letto all'inizio, Isaia è molto chiaro. Dio dice: tu non temere, perché io sono con te, e non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio, io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la mia destra. Nel corso dei secoli, per i veri cristiani, non c'è mai stata vita facile. Le persecuzioni erano il loro pane quotidiano. Ma, ahimè, ancora oggi, in alcune parti della terra, succede la stessa cosa. Perciò, cari amici, le promesse di Gesù e la promessa di Isaia che abbiamo letto sono state di grande conforto per i martiri della fede. Può sembrare paradossale il fatto che Dio promette protezione e permette sofferenze e talvolta il martirio, ma non è un paradosso, non è una contraddizione. Poiché le sofferenze nel mondo ci sono, anche per i non credenti, è un conto e soffrire senza avere nessun conforto da parte di Dio. E in questo modo l'uomo o la donna soccombe sotto il peso delle sofferenze. Ma un conto avere la certezza che il Dio creatore, il sovrano, l'unico salvatore è con te e ti guida, ti aiuta. Si tratta invece non, come dicevo, di un paradosso, ma si tratta veramente di un grande miracolo. Miracolo della misericordia del Signore. La presenza di Gesù, sapete amici, allontana la paura. Anzi, è il vero antidoto alla paura. Il non temere biblico non è una vuota parola di circostanza. Magari qualcuno che l'accompagna anche con una pacca sulla spalla. E non è neppure una buona parola per tenere a bado la paura. Ma il temere biblico è la certezza della presenza in noi del nostro Padre Celeste, che con il suo amore perfetto caccia via la paura. Come dice l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, al capitolo 4, il verso 18, e con il quale poter affrontare ogni problema e ogni difficoltà. Bene amici, siamo giunti al termine anche oggi. Grazie per l'ascolto amici, a risentirci a domani e che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ciao a tutti, non so quanti di voi stanno seguendo la serie Chosen, in italiano. È la storia di Cristo vista attraverso gli occhi delle persone che sono state impattate dai suoi miracoli o dalla sua chiamata, ve la consiglio altamente. Ok, oggi continuiamo con il 13° capitolo del Vangelo secondo Luca, dal versetto 1 al versetto 21. In quello stesso periodo vennero a riferire a Gesù che Pilato aveva fatto massacrare dei giudei della Galilea mentre stavano facendo sacrifici nel Tempio di Gerusalemme. «Pensate forse che quelli fossero più peccatori degli altri uomini della Galilea?» disse loro Gesù. «E per questo motivo abbiano dovuto soffrire in quel modo?» Niente affatto, ma non capite che anche voi perirete se non abbandonate le vie malvagie e non vi convertite a Dio? E che dite di quei 18 uomini che morirono schiacciati sotto la torre di Siloe? Erano forse loro i peggiori peccatori di Gerusalemme? Niente affatto, e anche voi, se non vi pentite, perirete. Poi raccontò questa parabola. Un uomo aveva piantato un albero di fico nel suo giardino e andava spesso a vedere se c'erano dei frutti fra i rami, ma rimaneva sempre deluso. Finalmente ordinò al suo giardiniere di abbatterlo. «Ho aspettato 3 anni, non mi ha fatto un solo fico», disse il padrone. «Perché devo preoccuparmi ancora? Quell'albero occupa il posto che potremmo usare per un'altra pianta». Ma il giardiniere rispose: «Signore, dagli un'altra possibilità. Lascialo ancora un altro anno. Voglio zappare per bene la terra intorno e dargli del concime in abbondanza. Se avremo dei fichi il prossimo anno, bene, altrimenti lo farei tagliare». Un sabato Gesù stava insegnando in una sinagoga, dove vide una donna paralitica che da 18 anni stava piegata in due e non riusciva a raddrizzarsi. Gesù la chiamò e le disse: «Donna, sei guarita dalla tua malattia». La toccò immediatamente e la poté raddrizzarsi. Immaginate quanto lodò e ringraziò Dio quella poveretta. Ma il capo della sinagoga rimase scandalizzato perché Gesù aveva guarito la donna di sabato. Perciò si rivolse alla folla e gridò: «Ci sono 6 giorni alla settimana per lavorare. Venite dunque in uno di quei giorni per farvi guarire, non di sabato». Ma il Signore gli rispose: «Ipocriti, non lavorate anche voi di sabato? Non è forse di sabato che slegate il vostro bestiame e lo portate fuori dalla stalla ad abbeverarsi? È dunque sbagliato, soltanto perché è sabato, liberare questa donna giudea dalla schiavitù in cui Satana l'ha tenuta per 18 anni?» Queste parole confusero i nemici di Gesù, mentre tutta la gente era alle stelle dalla gioia per le meravigliose cose che Gesù aveva fatto. Di nuovo Gesù incominciò a parlare del regno di Dio. «A che cosa rassomiglia il regno?» diceva. «Come posso illustrarvelo? È come un piccolo granello di senape seminato in un orto. Ben presto diventa un albero tanto alto che gli uccelli vanno a vivere tra i suoi rami». Poi disse ancora: «Il regno di Dio è come il lievito nella farina che lavora di nascosto finché non ha reso la pasta gonfia e leggera». Non abbiamo dettagli sui Galilei che furono assassinati mentre si preparavano ad offrire nel Tempio e il loro sangue si mescolò col sangue dei loro sacrifici. Sappiamo però che Pilato era capace di ogni sorta di brutalità. Una volta voleva addirittura costruire un acquedotto e usò il denaro della tesoreria del Tempio. E gli ebrei e i preti si scatenarono chiedendo indietro i soldi. E Pilato mandò nella folla dei soldati vestiti in borghese che ad un segnale strassero i coltelli e massacrarono la gente. Probabilmente coloro che interrogavano Gesù volevano sapere cosa pensasse dell'incidente. E Gesù rispose con un'altra domanda. Chiese loro se pensavano che questo fosse accaduto ai Galilei perché se lo meritavano a causa dei loro peccati, che tra l'altro era una credenza comune all'epoca. E prima che potessero rispondere, descrisse un altro evento che uccise 18 persone. Tutti erano alla conoscenza dei due casi. Uno era malefico, fatto per mano dell'uomo, e l'altro apparentemente era un disastro naturale. Il punto di Gesù non era che i Galilei in questione fossero innocenti. Il suo punto era che costoro non erano più colpevoli degli altri. E così facendo mette alla prova loro e anche noi, chiedendoci quale sia il nostro stato personale di fronte a Dio. Se vogliamo evitare la seconda morte, dobbiamo pentirci ed avere fede. E dopo questo avvertimento, dove dice se non vi pentite perirete allo stesso modo, Gesù usò una parabola per illustrare il principio del giudizio di Dio. In poche parole, Dio cerca frutti, come viene elencato in Galati, tra i frutti dello Spirito. E ha pazienza con noi fino a un certo punto. Possiamo dire di essere un albero di mele, ma se produciamo arance, siamo un albero di arance che è fuori di testa. Riflessione. Se il Vangelo ha toccato la tua vita, si vedrà nei frutti che porti, anche se a volte ci vuole del tempo perché i frutti vengono fuori. Non mollare. Grazie Padre per la tua tolleranza, la tua pazienza nei nostri confronti. Non sei come quel padrone che vuole tagliare subito se non vede dei frutti dall'albero, però fai sì che noi ci si concimi, specialmente attraverso la tua parola, per avere frutti in abbondanza. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, cari miei, ci si sente domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Dammi Amore di Icam. Eccoci al nostro appuntamento del Disco Highlight, nel quale in questi giorni stiamo ascoltando l'album di esordio di Camilla Annatorre, in arte Icam, anagramma di Cami, uscito nel 2025. Dammi Amore. Ora ascoltiamo la canzone che porta il titolo dell'album. Si tratta di un dialogo aperto con Dio, dialogo che proviene da un'esperienza introspettiva, una vera e propria messa in discussione della capacità umana di sperimentare l'amore di Dio. Non voglio anticiparvi di più. A noi l'ascolto di Dammi Amore, cantata da Icam.

0: Ciao.
1: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
0: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 28. Ed io vi darò riposo.

0: Le volte che ti accorgi che la tua vita con Gesù Cristo sta per qualche ragione disgregandosi, rivolgiti immediatamente a Lui e chiedigli di ristabilirvi il riposo. Non permettere che sosti in te quello che può causare la distruzione della pace. Considera ogni causa di disgregazione come un elemento da combattere, non da subire. Chiedi, Signore, fammi sentire la coscienza di te. E l'autocoscienza se ne andrà ed egli sarà tutto in ogni cosa. Non tollerare la permanenza dell'autocoscienza perché essa risveglierà l'autocompassione, che viene dal diavolo. È l'autocompassione che ti fa dire, nessuno mi capisce. Dovrebbero chiedermi scusa. Dovrei esigere soddisfazione. Lascia tranquilli gli altri e chiedi al Signore di darti la coscienza di Cristo in te, ed egli sosterrà il tuo equilibrio fino a che la tua completezza non sia assoluta. La vita completa è quella del fanciullo. Quando sono conscio di me, quando so chi sono, c'è qualcosa in me che non va. Infatti sono i malati a sapere che cosa è la salute. Il figliuolo di Dio non è mai conscio della volontà di Dio, perché egli è la volontà di Dio. Quando deviamo anche di pochissimo dalla volontà di Dio, allora cominciamo a domandare, qual è la tua volontà? Il figlio di Dio non ha bisogno di pregare per chiedere di essere conscio che Dio risponde alle preghiere. Egli ne è pacificamente certo. Dio risponde sempre. Se cerchiamo di combattere l'autocoscienza con qualsiasi metodo basato sul buonsenso, non faremo altro che svilupparla al massimo. Gesù dice, venite a me ed io vi darò riposo. Ed è quindi la coscienza di Cristo in me che prende il posto dell'autocoscienza. Dovunque Gesù vada, egli vi instaura il riposo. Riposo che scaturisce dalla perfezione di un'attività che non è conscia di se stessa.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 18 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Dammi Amore di Ikam. Ben trovati a Disco Highlight. Stiamo scoprendo un album molto bello e ricco di riflessioni. Dammi Amore di Ikam. Ora ci apprestiamo ad ascoltare 139, canzone che si ispira al Salmo così numerato e che ci fa riflettere sull'onniscienza e onnipresenza di Dio. Dio ci conosce nel profondo, ha cura di noi e ci ha fatto in modo stupendo. Questo ci permette di riflettere d'altro canto su temi attuali come l'oggettivazione del corpo e l'omologazione, passati esplicitamente o implicitamente nella società moderna, ad esempio nei social media, e di trovare risposte negli insegnamenti cristiani. È tempo di ascoltarla. 139, Ikam.
3: Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? E dove fuggirò dalla tua presenza?

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

ed ogni volta tu me lo dimostri, di proteggermi sempre in questo mondo ti mostri. Sei l'unico supereroe reale, in un mondo di dubbi tu sei l'unica certezza che mi rimane.

Buongiorno caro amico all'ascolto, ben ritrovato sulle nostre frequenze oppure benvenuto se è oggi la prima volta che hai questa occasione. Il sottoscritto Roberto è qui ai microfoni per i prossimi 10 minuti, il tempo di affrontare insieme a te un argomento di riflessione di vita quotidiana, di vita pratica, di attualità, naturalmente sempre affrontato davanti a ciò che dice la parola di Dio, la Bibbia,

Il soggetto che ho scelto quest'oggi per l'edizione del Buongiorno del 20 agosto lo possiamo così intitolare: la ricchezza è una certezza o una fonte di illusioni?

Direi che è innegabile che coloro che hanno delle grandi ricchezze in denaro hanno la possibilità di avere una vita molto più agiata di chi invece non possiede queste fortune. Sarei uno sciocco se volessi smentire questo semplice concetto. Purtuttavia, è anche vero una duplice cosa, che in punto di morte qualunque somma non potrà far ritardare di un solo secondo quella che è l'appuntamento che abbiamo con Dio. E in un secondo contesto vorrei dire poi che le ricchezze possono nell'immediato agevolarti, ma sono veramente una fonte di sicurezza? Accumulando tanto denaro abbiamo la possibilità di crearci delle basi, delle certezze per la nostra vita quotidiana? La scrittura, attraverso il libro dei Proverbi, al capitolo 18 e al versetto 11, ci ricorda questa frase: i beni del ricco sono la sua roccaforte, sono come un'alta muraglia nella sua immaginazione. Affronteremo le considerazioni che la parola di Dio ci propone riguardo a quella che è la situazione delle persone ricche, delle persone che affidano al denaro quella che è la base della loro vita, dopo un primo stacco musicale.

Abbiamo detto prima, e questa è una vera e propria fonte di inganno, che ci sono delle persone che, avendo un nutrito conto in banca, credono di non avere più bisogno di nulla. Ma scordano forse una cosa importante: le ricchezze si possono perdere in un istante. Tanti anni di sacrifici possono andare in fumo in poche ore. La parola di Dio, attraverso il libro dei Proverbi, al capitolo 23, ai versetti 4 e 5, ricorda: non ti affannare a diventare ricco. Vuoi fissare lo sguardo su ciò che scompare? La ricchezza si fa delle ali. In relazione al denaro, ascoltiamo piuttosto ciò che ha da dirci la Sacra Scrittura, che viene riportata dall'Apostolo Paolo alla prima lettera indirizzata al Timoteo, capitolo 6, versetti 17 e 18. Ai ricchi in questo mondo ordina di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa finché ne godiamo, per arricchirci di buone opere. Dunque, possiamo avere delle certezze possedendo tanti beni materiali? Possedere sempre di più rappresenta spesso una fuga davanti all'essenziale, per ritrovarsi un giorno delusi ed amareggiati. Non vi è infatti tranquillità di spirito per chi sa che un giorno dovrà lasciare tutto questo a cui è così attaccato e che costituiva la sua apparente sicurezza. Nelle relazioni sociali possiamo avere delle certezze? Spesso sono troppo superficiali o addirittura impregnate di ipocrisia. Sono tante le persone che, tra virgolette, hanno degli amici solo perché possiedono delle ingenti fortune. Ma quando sopraggiungono le difficoltà, quando la ricchezza si dilapida, ci si ritrova inevitabilmente soli. Quelle fonti di amicizie svaniscono. Questi rifugi umani hanno forse un valore davanti alla malattia? È vero, se sei ricco puoi pagarti migliori medici, ma come dicevo prima, se questa malattia andrà fino in fondo e tu dovrai lasciare questo mondo, che te ne farai delle ricchezze? Dio ci offre il vero rifugio. Vero perché resiste all'usura del tempo e della morte. E questo rifugio è Cristo Gesù. Lui è venuto su questa terra per offrire la pace di Dio e le ricchezze delle sue benedizioni. Vuoi tu ricevere queste ricchezze? Spero vivamente che questa fonte di riflessioni che è emersa dal contesto di quest'oggi ci possa portare ad affrontare con maggiore serenità e tranquillità la nostra vita, avendo come unica certezza, senza illusioni, la mano di Dio. Vuoi tu che questo avvenga nella tua vita? È semplice, bisogna solamente domandartelo. Sei tu disposto a farlo? Se lo vuoi, raccogliti in preghiera insieme a me. Padre nostro e Dio nostro, ti ringraziamo e ti lodiamo, perché tu sei meraviglioso. Tu hai predisposto ogni benedizione, ogni bene, per coloro che credono in te. Non sono sicuramente le certezze della vita materiale, come le ricchezze, che ci possono agevolare, che possono gratificarci, ma solo un pieno e totale rapporto personale in Cristo. Grazie, perché riceveremo delle ricchezze molto maggiori ed eterne, che sono quelle che hanno un vero valore, che possiamo fare nostra questa grande ricetta di credere in te, perché riceveremo anche ciò di cui noi necessitiamo. Grazie Padre, nel nome del tuo figliolo. Amen.

Così anche l'edizione del Buongiorno del 20 agosto si avvia alla sua conclusione. Nel darti appuntamento alla giornata di domani alla stessa ora, e sempre su queste frequenze, voglio comunque ricordarti una cosa. La parola di Dio dice sempre la verità. Se noi ci facciamo ingannare da quello che dice il nostro cuore o che dicono gli altri, cadiamo in pericolo. E quindi, come nel caso della ricchezza, per qualunque altro tema, rivolgiti alla Scrittura. Essa ti darà le risposte giuste. Un ciao e grazie. A domani.

incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 20 agosto 2026. Buon ascolto a tutti voi. Alle 4:47 ora italiana il territorio dell'Indonesia è tornato a tremare. La regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9. L'epicentro ha una profondità di 10 km.

stato inizialmente localizzato a 8,35 gradi di latitudine sud e 120,68 gradi longitudine est. Non si ferma l'attività sismica nel paese asiatico. Nella mattinata del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto altro episodio, un nuovo terremoto stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores. La Russia ha scagliato un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina. Il raid ha colpito pesantemente. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kiev su Telegram, sono 12 le persone morte nell'attacco nemico e ci sarebbero 33 feriti. Il presidente Trump degli Stati Uniti ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti. Le sue dichiarazioni arrivano attraverso Trump. Immediata la risposta da parte di Teheran. L'agenzia semiufficiale Tasmin ha definito la guerra economica annunciata da Trump una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. Il Financial Times ha riferito che Teheran sarebbe pronta ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà di tutto per difendere gli alleati, ha dichiarato un funzionario. Il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Bagher Ghalibaf ha dichiarato che gli Stati Uniti si trovano di fronte a un dilemma riguardo alla guerra, affermando che un ritiro danneggerebbe la loro credibilità, mentre proseguirla creerebbe ulteriori problemi. Gli Stati Uniti sono in uno stato di disperazione, se si ritirano dalla guerra perderanno credibilità e se continuano si creeranno decine di problemi, ha dichiarato Ghalibaf durante una visita in Iraq. Abbiamo sanzioni draconiane che possiamo imporre contro l'Iran, ha detto Trump alla Casa Bianca. Secondo la Reuters, Trump avrebbe comunicato al Congresso l'invio di oltre 206 milioni di dollari per una forza di mantenimento della pace a Gaza. Fare luce sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa dal compagno che era già stato denunciato diverse volte sia da lei che in precedenza da altri ex. Il sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni ha annunciato che insieme al ministro Carlo Nordio valuteranno l'invio di ispettori del Ministero della Giustizia in procura a Venezia per capire cosa non abbia funzionato, perché il femminicidio di Tania Terrin è una sconfitta per lo Stato. Armati di coltello, martello e spray a peperoncino hanno aggredito 4 persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello avvenuto in via Rigutti a Trieste nel pomeriggio del 19 agosto. 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro, una delle vittime in gravi condizioni. La spedizione punitiva è scattata a seguito di un inseguimento tra auto. Tragedia sfiorata nel riminese: dopo un feroce litigio tra marito e moglie in auto, l'uomo compie il folle gesto, percorre a tutta velocità con la vettura la banchina del porto del canale di Cattolica e si getta poi in mare. Seduto al suo fianco c'era la moglie. La vettura è precipitata poco dopo le 16:30 di ieri. La coppia è stata salvata da alcuni passanti. È tragedia nelle campagne del Salento, al confine tra Nardò e Porto Cesareo. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da 2 Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna in località Salmenta per raccogliere della frutta. Previsioni del tempo di oggi: pressione in diminuzione, un'intensa perturbazione temporalesca raggiunge il nord-ovest, le montagne del Triveneto e più tardi la Toscana, con temporali molto forti e con locali grandinate e colpi di vento. Entro sera il maltempo si porterà anche al nord-est, non si potranno escludere nubifragi e temporali autorigeneranti, sarà soleggiato sul resto delle regioni, venti dai quadranti meridionali. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, siamo a giovedì, eccoci insieme, io sono Maria. Se è la prima volta che sei con noi, resta con noi. Stiamo trattando delle lettere brevi con profondi insegnamenti. Adesso inizierà questa lettera a Filemone, una lettera che durerà solo oggi e domani. Però ascoltiamo insieme, perché tante volte nelle cose brevi ci sono insegnamenti profondi. Io lascio la parola a Enzo, ascoltiamo.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Un forte saluto a tutti voi che siete in ascolto dal vostro Enzo. Oggi iniziamo a considerare l'epistola di Paolo a Filemone, che è una delle più belle epistole nella Sacra Scrittura. È composta da un solo capitolo. Le lettere nel Nuovo Testamento erano una nuova forma di rivelazione. Prima di queste, Dio ha usato la legge, la storia, la poesia, la profezia, le documentazioni del Vangelo. Quando Dio usò le epistole, scelse un modo diretto e più personale. E ci sono diversi generi di epistole. Alcune erano dirette alle chiese, altre piuttosto intime erano dirette a delle singole persone. Credo che Paolo non avesse idea che la sua lettera a Filemone sarebbe stata inclusa al canone della Sacra Scrittura. Leggere questa epistola è un po' come guardare da dietro le spalle di Filemone e leggere così la sua corrispondenza. Paolo scrisse questa lettera a lui, personalmente. Questo non toglie nulla all'ispirazione e al valore di questa epistola. Lo Spirito Santo l'ha inclusa nelle Sacre Scritture per un motivo ben definito. Naturalmente, dietro questa epistola c'è una storia. Filemone viveva in una città chiamata Colosse. Si trovava nel territorio che oggi è la Turchia. Oggi in quella zona non c'è nessuna città, ci sono solamente delle rovine, ma ai tempi di Paolo era una grande città. Un'epistola di Paolo fu scritta anche ai credenti di questa città, i Colossesi. Non c'è nessuna documentazione che riporti il fatto che Paolo abbia visitato Colosse, ma visto che ci sono tante cose che non conosciamo, è possibile che Paolo abbia visitato questa città e comunque sia conosceva Filemone. La storia di questa epistola si è svolta nello sfondo buio della schiavitù, nell'impero romano, dove l'intera popolazione non superava i 120 milioni di persone e c'erano approssimativamente 60 milioni di schiavi. Lo schiavo faceva parte dei beni mobili ed era sottomesso al capriccio del suo padrone. A Colosse viveva quest'uomo molto ricco, che si era convertito a Cristo. Apparentemente era sceso ad Efeso, mentre Paolo vi si trovava per insegnare nella scuola di Tiranno. Paolo si era fermato lì per un periodo di 2 anni e la gente accorreva da tutte le parti per ascoltarlo. Nell'Asia Minore c'erano milioni di persone e Filemone era soltanto uno di quegli uomini che venne alla conoscenza di Gesù come Salvatore. Filemone possedeva degli schiavi ed uno schiavo si chiamava Onesimo. Un giorno Onesimo colse l'occasione, come avrebbe fatto d'altronde qualsiasi altro schiavo, e fuggì. Fece ciò che la maggior parte degli schiavi fuggiti avrebbe fatto, scappò in una grande metropoli. Questo schiavo riuscì ad arrivare sino a Roma. Avrebbe potuto nascondersi in mezzo a quella grande popolazione e non venire mai riconosciuto. Quest'uomo, Onesimo, che era stato uno schiavo, un giorno scoprì che esisteva una schiavitù nella libertà e che esisteva una libertà nella schiavitù. Quando era uno schiavo non si doveva preoccupare di dove dormire o di cosa mangiare. Era il suo padrone che se ne doveva occupare. Ora a Roma ha un vero problema. Usiamo un po' di immaginazione. Un giorno, passeggiando per la strada, vide un gruppo di persone che ascoltavano un uomo parlare. Onesimo si infilò nella folla, arrivò davanti a tutti e vide che l'uomo era incatenato. Onesimo era scappato dalle catene e pensava di essere libero. Ma quando ascoltò quell'uomo, che tra parentesi era Paolo, pensò: quell'uomo è libero, io sono ancora uno schiavo dei miei desideri, uno schiavo del denaro che non ho. Sono ancora uno schiavo, ma sebbene quest'uomo sia incatenato, è libero. Paolo infatti era sì prigioniero, ma la sua prigionia era di quelle che gli permettevano probabilmente di avere la possibilità di predicare liberamente e anche di ricevere visite in casa, solo che era sempre costantemente incatenato a un soldato che lo sorvegliava.

0: Onesimo attese finché gli altri si allontanarono e poi salì in casa di Paolo. Voleva sapere di più su quello che Paolo stava predicando e Paolo lo condusse a Cristo, cioè gli presentò il Vangelo, gli disse come Gesù morì per lui e come fu sepolto, ma il terzo giorno risuscitò. Chiese a Onesimo di porre la sua fiducia in Cristo e lui lo fece. Onesimo diventò una nuova creatura in Cristo Gesù. Onesimo fece poi ciò che avrebbe fatto ogni uomo convertito, guardò indietro e pensò alla sua vita passata, alle cose sbagliate che voleva mettere a posto. Disse a Paolo: «Paolo, c'è qualcosa che devo confessarti. Sono uno schiavo fuggitivo». Paolo gli chiese da dove veniva e Onesimo disse a Paolo che veniva dall'Asia Minore, dalla città di Colosse. Paolo gli disse: «Ma laggiù c'è una chiesa. Chi è il tuo padrone?» «Il mio padrone è Filemone». «Intendi il Filemone che abita nella via principale?» «Sì, perché anche lui è una delle persone convertite tramite il mio lavoro per Dio. Vedremo cosa posso fare». «Bene, Paolo, pensi che io debba ritornare da lui?» «Sì, dovresti farlo». «Onesimo, devi ritornare là, ma andrai incontro a una situazione nuova. Andrai con una mia lettera». Questa lettera l'abbiamo di fronte a noi, l'epistola di Paolo scritta a Filemone. Nel cuore umano c'è sempre stato un grande desiderio di essere liberi, ma proprio in questo momento ci sono milioni di persone che sono schiave dell'alcol, non sono libere. Poi ci sono quelli schiavi delle droghe, quelli schiavi degli affari, ci sono degli schiavi dell'onnipotente denaro. Viviamo in un periodo in cui le persone si vantano di essere libere, pensano di esserlo, ma il Signore Gesù disse: «Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Giovanni 8, versetto 36. In questa epistola non troverai argomenti a favore o contro la schiavitù. Ciò che impari è che la libertà è al di sopra di tutte le schiavitù di questo mondo. È quella libertà che ognuno di noi vuole avere. Lo scopo principale di questa epistola è di rivelare l'amore di Cristo in ciò che ha fatto per noi, prendendo la nostra difesa dinanzi a Dio. È una delle più grandi illustrazioni della sostituzione. Se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualche cosa, addebitalo a me. Leggeremo al versetto 18. Possiamo sentire Cristo accettare di assumere il nostro posto e accettare che gli vengano attribuiti tutti i nostri peccati, prendere il nostro posto nella morte, ma ci dona il suo posto nella vita. Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Così dice sempre Paolo a Filemone al versetto 17. O abbiamo Cristo al nostro posto davanti a Dio, oppure non abbiamo proprio nulla dinanzi a Dio. Onesimo, lo schiavo fuggitivo, doveva essere ricevuto nella casa di Filemone, così come sarebbe stato ricevuto Paolo, il grande apostolo. Lo scopo pratico dell'epistola è di insegnare l'amore fraterno. Paolo parlò della relazione nuova tra padrone e schiavo nelle altre epistole scritte durante la sua prigionia. Qui dimostra come dovrebbe funzionare. Questi uomini, appartenenti a due classi diverse dell'impero romano, che si odiavano e si ferivano reciprocamente, ora sono fratelli in Cristo e devono agire come tali. Questa è l'unica soluzione al problema del capitale e della forza lavoro.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Nei primi tre versetti leggiamo i saluti affettuosi a Filemone e alla sua famiglia. Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timoteo, al caro Filemone, nostro collaboratore, alla sorella Fia, ad Archippo, nostro compagno d'armi, e alla chiesa che si riunisce in casa tua. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Paolo non menziona il fatto di essere un apostolo. Quando scriveva alle chiese, comunicava sempre il suo titolo ufficiale: un apostolo di Cristo Gesù. Ma qui si tratta di una lettera personale a un amico personale e non c'è bisogno di difendere il suo apostolato. Per questo si esprime in modo molto personale e penso che sarebbe sicuramente sorpreso di sapere che tutto è stato letto dal mondo intero. Paolo, prigioniero di Cristo Gesù. Molti commentatori pensano che Paolo pensasse di essere un prigioniero perché stava predicando il Vangelo di Cristo Gesù a causa di questo. Ma non è ciò che disse, e Paolo aveva l'abilità di dire esattamente ciò che aveva in mente. Usava il greco, che è una lingua molto flessibile e versatile. Disse proprio di essere prigioniero di Cristo Gesù. Se fossimo stati lì, avremmo avuto una conversazione con Paolo come questa. Povero Paolo, è brutto che questi romani ti abbiano messo in prigione. non mi hanno messo in prigione. Oh, sappiamo cosa intendi. Quei religiosi hanno portato un'accusa falsa contro di te. Nemmeno loro mi hanno messo in prigione. Allora, chi ti ha messo in prigione? Cristo Gesù, sono il suo prigioniero. Intendi dirmi che tu serviresti qualcuno che ti ha messo in prigione?
2: Sì. Se la sua volontà è che io sia in prigione, allora sto in prigione. Se la sua volontà è che io sia fuori dalla prigione, allora sto fuori dalla prigione. Se è la sua volontà che io sia ammalato, mi ammalerò. Appartengo a Lui. Da quando appartengo a Lui, ho imparato a essere contento in qualsiasi stato mi trovo. Tutto va bene, non preoccuparti per me.
0: Ovviamente la lettera a Filemone è un'epistola scritta durante la prigionia, come quelle agli Efesini, ai Filippesi e ai Colossesi. Insieme a Paolo c'è il fratello Timoteo. Ciò significa che non è soltanto il fratello di Filemone e di Paolo, ma è anche tuo fratello se sei un cristiano. Siamo tutti fratelli in Cristo. Loro scrivono al caro Filemone. Sembra che Paolo lo stia adulando? Forse, ma lui amava quest'uomo e sta per fargli una richiesta, come vedremo più avanti. La lettera non è indirizzata solo a Filemone, ma anche alla sorella Apfia. Pare fosse la moglie di Filemone. Mentre Filemone è un nome greco ed era cittadino di Colosse, Apfia è un nome della Frigia. Si può ipotizzare che un giovane uomo d'affari di nome Filemone andò in un territorio nuovo. Non andò verso ovest, andò verso est, verso la frontiera. Entrò in affari a Colosse e lì diventò poi un uomo agiato. Incontrò e sposò una ragazza di nome Apfia. Ora sono diventati cristiani entrambi. Archippo, nostro compagno d'armi. E qui proporrei, come pensano molti commentatori, di considerarlo loro figlio. Non è un soldato dell'esercito romano, ma un soldato dell'esercito di Cristo Gesù. E alla chiesa che si riunisce in casa tua. Non erano soltanto stati convertiti, ma avevano una chiesa nella loro casa. Riflettiamo un attimo su questa cosa. La chiesa locale, ai tempi di Paolo, non si trovava in un edificio a sé stante. C'erano i grandi templi dedicati agli dei pagani e le sinagoghe per gli ebrei, ma la chiesa primitiva non aveva edifici. Si incontravano nelle case. Si presume che per 200 anni la chiesa si riunisse in questo modo. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. È il saluto consueto di Paolo a ogni persona, a ogni chiesa alla quale scriveva.

0: Passiamo ora a considerare la buona reputazione di Filemone, versetti dal 4 al 7. Io ringrazio continuamente il mio Dio, ricordandomi di te nelle mie preghiere, perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Chiedo a Lui che la fede che ci è comune diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. Infatti ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. Qui troviamo un uomo per il quale Paolo pregava. L'elenco delle persone per cui Paolo pregava è molto lungo. Il fatto è che ogni qualvolta pensava a Filemone, Paolo pregava per lui. La vita di Filemone era una testimonianza. Paolo la descrive in una maniera molto bella. Il suo amore e la sua fede erano rivolti verso il Signore Gesù, ma allo stesso modo amava anche gli altri credenti ed era loro fedele. Infatti l'amore verso il Signore Gesù è strettamente legato alla fede, perché è dalla fede che nasce, e così pure cresce ed è nutrito dalla fede. Anche l'amore verso i fratelli è legato alla fede. Non è un amore comune, suscitato da qualcosa di attraente che troviamo nell'altro. Quest'amore ha radici nella fede in Cristo e si manifesta non solo verso il Signore, ma verso tutto il suo popolo. L'amore e la fede hanno il Signore come oggetto, ma attraverso di Lui l'amore e la fede raggiungono poi gli altri credenti. Ecco perché nel versetto 6 leggiamo che la fede deve diventare efficace nel riconoscere il bene che si può fare. Tutto il bene. Era dovuto al fatto che è Dio che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo. Filippesi 2, versetto 13. La fede in Cristo di Filemone non è solo una esperienza personale, ma una benedizione da godere insieme ad altri. Da questo possiamo imparare che se io condivido la mia fede, questo mi farà crescere spiritualmente. Allo stesso tempo, avrò anche una crescente comprensione delle realtà spirituali che diventeranno per me sempre più chiare, sempre più profonde. Paolo provava grande gioia, grande consolazione per l'amore di Filemone verso gli altri credenti e verso di lui. È significativo vedere quanto Paolo senta l'unità del corpo di Cristo, dal momento che lui non ha direttamente beneficiato del ministero di Filemone. Si rallegra che altri credenti abbiano avuto questa benedizione. E come scrisse ai Corinzi, se un membro soffre, tutte le membra soffrono. Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Paolo non solo si rallegra, ma è anche consolato da ciò che ha potuto fare Filemone. Questo ci dice che l'apostolo, che noi pensiamo forte e grande, ha bisogno di essere consolato. Era in prigione e quindi esposto allo scoraggiamento e alla depressione, ma ha ripreso vigore ed è stato incoraggiato dalla grazia che Dio ha manifestato nella vita di Filemone. Concludendo, quale insegnamento traiamo da questo testo? Forse nelle prove il Signore ci sembra lontano, non lo percepiamo. Se altri attorno a noi vivono la loro fede, se fanno esperienze con il Signore, questo può esserci di incoraggiamento. Raccontiamoci le nostre esperienze di fede, testimoniamo gli uni gli altri di ciò che il Signore fa nella nostra vita. Questo sarà di incoraggiamento per altri. Inoltre, l'atteggiamento di Paolo ci può fare riflettere su quanto possiamo gioire di esperienze di altri, senza essere invidiosi. Siamo felici solo se sentiamo forte l'azione di Dio nella nostra vita. Oppure guardiamo oltre e traiamo un beneficio da esperienze di vita di altri. E con queste riflessioni attorno alla lettera che Paolo scrisse a Filemone, voglio fermarmi qua. Intanto, ci sentiamo domani al consueto orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. L'uomo che smarrisce la via del buonsenso riposerà nell'assemblea dei defunti. Proverbi 21:16. Una parola inquietante, assemblea dei defunti. Quindi c'è un'assemblea dei defunti. Quasi in ogni pagina la Bibbia ci spiega cosa si intende. Questa assemblea dei defunti ha i suoi membri al di qua e al di là del confine corporeo della morte. Morto agli occhi di Dio è colui che non può parlare, che non parla con Dio. L'uomo senza preghiera è morto. Morto agli occhi di Dio è colui che non può vedere, che non riconosce come Dio ci abbia dato il suo amore e la sua salvezza in Gesù, il Figlio di Dio crocifisso. Un tale cieco è morto. Morto agli occhi di Dio è colui che non può sentire. Dio ci percuote. Ma chi dice di essere stato sfortunato è insensibile ai colpi di Dio e probabilmente è altrettanto insensibile alla dimostrazione d'amore di Dio. Paolo dice: chi ha fatto del bene saziando i nostri cuori di cibo e di letizia. Chi non sente questo è morto. Chi non può ascoltare è morto per Dio. Dio ci parla chiaramente nella Bibbia, ma chi non ascolta questa parola è morto. Morto per Dio è colui che non può gustare. Davide dice: gustate e vedrete quanto il Signore è buono. Chi non lo gusta è morto. Vogliamo rimanere nell'inquietante assemblea dei defunti? Il Figlio di Dio è venuto. Ora si dice per i morti: risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Possiamo essere aggiunti all'assemblea dei viventi attraverso la conversione, il pentimento e la fede in Gesù. Signore, fonte di vita, vivificaci. Amen.

Cari amici radioascoltatori, anche oggi cominciamo insieme questa giornata. I versetti segnalatici oggi sono scritti nel libro dei Salmi, il primo dei quali è al capitolo 14, versetto 1. Lo stolto ha detto nel suo cuore: non c'è Dio. Sono corrotti, fanno cose abominevoli, non c'è alcuno che faccia il bene. E ancora leggiamo dal Salmo 53, il versetto 1. Lo stolto ha detto in cuor suo: Dio non c'è. Sono corrotti, fanno cose abominevoli, non c'è nessuno che faccia il bene. E ancora dal libro di Giobbe leggiamo il versetto 26 del capitolo 36. Sì, Dio è grande, ma noi non lo conosciamo, e il numero dei suoi anni è imperscrutabile.

celebre naturalista Fabre, che Victor Hugo chiamava l'Omero degli insetti, celebrava nel piccolo villaggio di Serignan, in Valchiusa, Francia, il giubileo di 60 anni di lavoro e di studio. Uno dei visitatori gli pose questa domanda: crede in Dio? Ecco la risposta: non solamente credo in Dio, ma anche lo vedo. Senza di Lui non comprendo più nulla. Senza di Lui tutto è oscuro. Non solamente ho conservato questa convinzione, ma trascorrendo il tempo, questa si è fortificata. Ogni epoca ha le proprie superstizioni. Io considero l'ateismo come una superstizione. È la malattia del tempo presente. Una superstizione, però, dalle conseguenze tragiche. Quanto a me, potrebbero piuttosto strapparmi la pelle che la fede che ho nel Creatore. Va, pigro, alla formica, considera il suo fare e diventa saggio. Essa non ha né capo né sorvegliante né padrone. Prepara il suo nutrimento nell'estate e immagazzina il suo cibo al tempo della mietitura. Le qualità invisibili di Dio, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili. Romani 1:20 dice che le qualità invisibili di Dio, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, perciò essi sono inescusabili. Molto più ancora che per mezzo della sua meravigliosa creazione, Dio si è rivelato a noi nella persona di Gesù, il suo figlio, che egli ha mandato sulla terra per essere il salvatore del mondo. Cari all'ascolto, spero che questo messaggio abbia potuto ristorare per qualche minuto le vostre anime. E mentre scorrono le note della nostra sigla di chiusura, Carmelo, come sempre a Dio piacendo, vi saluta e vi dà appuntamento a domani.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 20 agosto 2026. Buon ascolto a tutti voi. Alle 4:47 ora italiana il territorio dell'Indonesia è tornato a tremare. La regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9. L'epicentro ha una profondità di 10 km. È stato inizialmente localizzato a 8,35 gradi di latitudine sud e 120,68 gradi longitudine est. Non si ferma l'attività sismica nel paese asiatico. Nella mattinata del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto altro episodio, un nuovo terremoto stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores. La Russia ha scagliato un nuovo massiccio attacco contro

L'Ucraina. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina. Il raid ha colpito pesantemente. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kiev su Telegram, sono 12 le persone morte nell'attacco nemico e ci sarebbero 33 feriti. Il presidente Trump degli Stati Uniti ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti. Le sue dichiarazioni arrivano attraverso Trump. Immediata la risposta da parte di Teheran. L'agenzia semiufficiale Tasmin ha definito la guerra economica annunciata da Trump una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. Il Financial Times ha riferito che Teheran sarebbe pronta ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà di tutto per difendere gli alleati, ha dichiarato un funzionario. Il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Bagher Ghalibaf ha dichiarato che gli Stati Uniti si trovano di fronte a un dilemma riguardo alla guerra, affermando che un ritiro danneggerebbe la loro credibilità, mentre proseguirla creerebbe ulteriori problemi. Gli Stati Uniti sono in uno stato di disperazione, se si ritirano dalla guerra perderanno credibilità e se continuano si creeranno decine di problemi, ha dichiarato Ghalibaf durante una visita in Iraq. Abbiamo sanzioni draconiane che possiamo imporre contro l'Iran, ha detto Trump alla Casa Bianca. Secondo la Reuters, Trump avrebbe comunicato al Congresso l'invio di oltre 206 milioni di dollari per una forza di mantenimento della pace a Gaza. Fare luce sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa dal compagno che era già stato denunciato diverse volte sia da lei che in precedenza da altri ex. Il sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni ha annunciato che insieme al ministro Carlo Nordio valuteranno l'invio di ispettori del Ministero della Giustizia in procura a Venezia per capire cosa non abbia funzionato, perché il femminicidio di Tania Terrin è una sconfitta per lo Stato. Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito 4 persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello avvenuto in via Ricutti a Trieste nel pomeriggio del 19 agosto. 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro, una delle vittime in gravi condizioni. La spedizione punitiva è scattata a seguito di un inseguimento tra auto. Tragedia sfiorata nel Riminese, dopo un feroce litigio tra marito e moglie in auto, l'uomo compie il folle gesto, percorre a tutta velocità con la vettura la banchina del porto del canale di Cattolica e si getta poi in mare. Seduto al suo fianco c'era la moglie. La vettura è precipitata poco dopo le 16:30 di ieri, la coppia è stata salvata da alcuni passanti. È tragedia nelle campagne del Salento al confine tra Nardò e Porto Cesareo. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da 2 Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna in località Salmenta per raccogliere della frutta. Previsioni del tempo di oggi: pressione in diminuzione, un'intensa perturbazione temporalesca raggiunge il nord-ovest, le montagne del Triveneto e più tardi la Toscana, con temporali molto forti e con locali grandinate e colpi di vento. Entro sera il maltempo si porterà anche al nord-est, non si potranno escludere nubifragi e temporali autorigeneranti, sarà soleggiato sul resto delle regioni, venti dai quadranti meridionali. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Veramente vi voglio raccontare oggi qualche cosa che mi ha fatto veramente capire quanto il Signore è buono e quanto io tante volte sono stata una donna benedetta e protetta. Me ne sono resa conto, per esempio, un giorno, in un modo speciale, dopo aver evitato un incidente che avrebbe potuto anche diventare grave. Parlo ancora di molti anni fa, quando i figli venivano più spesso a casa. «Cosa ti piacerebbe che cucinassi oggi?» avevo chiesto a un figlio che era in visita per un paio di giorni. Quando erano piccoli non rivolgevano mai una domanda simile ai miei figli, se non per il loro compleanno in cui potevano scegliere il cibo da mangiare. Però una volta usciti di casa, quando tornavano, volevo sempre cercare di fare loro molto piacere. «Un sacco di tempo, mamma, che non mangio il tuo tacchino con salsa di curry sul riso». È stata la proposta immediata, come se ce l'avesse lì pronta nel taschino. «Niente di più facile», ho risposto, molto riconoscente che non avesse suggerito i cannelloni o qualche altra cosa più complicata. Tornata dall'ufficio, ho messo sul fuoco la pentola a pressione per cuocere il riso e ho cominciato a preparare il tacchino. Dopo poco erano pronti tutti e due. Solo il riso doveva essere scolato e, a differenza di molte donne che si complicano un po' la vita, io cuocio il riso che non scuoce nella pentola a pressione. E sapendo esattamente quanto tempo si lascia sul fuoco, si può fare molto molto bene. Allora, ho tolto il coperchio dalla pentola a pressione, ho portato la pentola verso il lavandino senza pensare che aveva un manico un pochino rotto. È bastato un movimento un po' brusco per far inclinare la pentola e versare tutto il suo contenuto a terra a pochi centimetri dai miei piedi. Ho fatto un bel grido e mio marito è venuto a vedere. «Quanto ti è andata bene!» ha esclamato mentre mi guardava. «Quanto sono benedetta!» gli ho risposto io, e al pensiero che quell'acqua viscida, piena di amido e di riso bollente, avrebbe potuto versarsi sui miei piedi, mi ha fatto venire non le bruciature, ma i brividi che andavano su e giù per la schiena. «E ora?» «Ora cuocio dell'altro riso, ci vorranno altri 10 minuti». Mentre raccoglievo tutta quella pappa scivolosa che aveva avuto anche il cattivo gusto di schizzare da tutte le parti, continuavo a lodare il Signore e mi dicevo: «Oggi ti sei resa conto della sua protezione, dovresti lodarlo più spesso, anche per tutte le volte che non te ne rendi conto, ma in cui lui evita incidenti a te e ai tuoi cari». È vero, la protezione del Signore è vigile, costante e spesso invisibile o trascurata. La Bibbia dice che il nostro guardiano, cioè Dio, non sonnecchia e non dorme. Pensiamoci. E ogni volta che qualche cosa va bene, ringraziamolo. E quando le cose vanno meno bene, pensiamo che potrebbero sempre andare peggio.

0: Avete ascoltato
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio. L'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido. Un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza. Un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti: non te ne pentirai.

0: Sono le ore 10 e 30 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti con me per 5 minuti. Quando il Vangelo di Matteo ci dice che Giuseppe è il marito di Maria, ma non il padre di Gesù, la domanda che sorge spontanea è: e chi è il padre di Gesù? La risposta è in Matteo capitolo 1, versetto 18. Dove è scritto: la nascita di Gesù avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe e prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Gesù non è un figlio illegittimo. Maria non fu infedele a Giuseppe. Ora, c'è chi nega la nascita virginale di Gesù, ma nessuno può negare che la Bibbia ne parli come di un fatto storicamente avvenuto. Quando un angelo disse a Giuseppe di prendere Maria come sua moglie, gli disse anche di chiamare il bambino Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. E Giuseppe, essendo un uomo timorato di Dio, capì che Gesù era il Messia. L'angelo disse poi: la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. Il solo modo in cui possiamo riferirci a Gesù come al Salvatore è perché Lui è effettivamente l'Emanuele, cioè Dio con noi. Non potevamo noi morire per i peccati del mondo, non possiamo neppure morire per il perdono dei nostri stessi peccati. Figuriamoci, ci serve un Salvatore che sia veramente in grado di salvarci. Un'altra persona alla pari di noi non è in grado di salvarci. Gesù deve essere l'Emanuele, Dio con noi. O non può essere il Salvatore del mondo. Gesù divenne un uomo così da poter morire per noi sulla croce. Perciò è così importante la sua nascita virginale. Quando Gesù nacque da una vergine, fu adempiuta la profezia di Isaia capitolo 7, che è una fra le più di 300 profezie dell'Antico Testamento che Gesù portò a compimento nel corso della sua prima venuta su questa terra. Il resoconto che Matteo fa della vita di Gesù nel suo omonimo Vangelo mette in risalto 4 profezie particolari che non sembrano collegate fra di loro, ma che si adempirono esattamente come Dio aveva predetto e voluto. La prima profezia la troviamo nel libro del profeta Michea, capitolo 5. Dice che il Messia sarebbe nato a Betlemme. Ebbene, a causa del censimento di Cesare Augusto, Giuseppe e Maria dovettero andare a Betlemme e lì nacque Gesù. La seconda profezia si trova in Osea, capitolo 11, e parla del Messia chiamato fuori dall'Egitto. Difatti Giuseppe e Maria dovettero fuggire in Egitto con il loro bimbo a causa del piano omicida di Erode e si nascosero lì per un tempo. La profezia numero 3, in Geremia, capitolo 31, parla di un lamento, un pianto amaro a Rama. Poiché Erode ordinò di uccidere tutti i bambini sotto i 2 anni attorno a Betlemme, le famiglie vicino a Rama fecero cordoglio per queste tragiche perdite. La quarta profezia è nel Vangelo di Matteo, capitolo 2, e dice che il Messia sarebbe stato chiamato Nazareno. Quando Erode morì, Giuseppe e Maria con Gesù tornarono in Israele dall'Egitto, precisamente a Nazareth, la loro città natale. A prescindere da come possa sembrare la cosa dal nostro punto di vista terreno, Dio oggi sta tessendo il suo meraviglioso piano nella storia, muovendo ogni cosa per il nostro bene e per la sua gloria. Sapete qual è la sua gloria più grande? È la lode e l'onore di suo figlio Gesù Cristo. Tu lo conosci? La prossima volta incontreremo i magi e assisteremo al trambusto che provocarono a Gerusalemme. Nel frattempo, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Il testo biblico di oggi è tratto dal libro dei Proverbi, capitolo 10, versetto 28. L'attesa dei giusti è gioia, ma la speranza degli empi perirà. La riflessione è curata da Stefano Picciani. I tempi di attesa spesso rivelano le nostre speranze per ciò che potrebbe arrivare dall'altra parte dell'attesa. E i tempi di attesa importanti possono anche suscitare delle domande. Perché vogliamo che il futuro che attendiamo sia diverso? E in che modo? Sarà peggio? Meglio? Se la preoccupazione e la frustrazione spesso possono condizionare le nostre attese, il punto di vista del verso di oggi ci incoraggia a vivere questi momenti anche con un'aspettativa positiva. Mentre attendiamo, la nostra vita può ricevere del bene. Questa è l'aspettativa di chi crede nel Dio che ha creato ogni cosa, che è sovrano sopra ogni cosa. Il Dio che desidera essere il nostro più grande bene e che ha mandato Gesù per salvare per sempre le nostre vite. L'Apostolo Paolo scriveva in Romani: «Sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio». L'amore per Dio è la gioia di sapere che Egli non ci abbandonerà mai, anche nelle nostre attese.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi carissimi. Leggiamo questa mattina dal libro dell'Apocalisse, capitolo 6, versetto 16. Dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. E ancora prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 10. Gesù ci libera dall'ira imminente. Di che cosa avete paura? Fin dall'infanzia l'essere umano ha paura. I bambini hanno paura dell'oscurità, del tuono. Gli adulti hanno altre paure: della morte, delle epidemie, degli attentati terroristici, della disoccupazione, dell'inquinamento e così via. L'apprensione può trasformarsi in psicosi collettiva e in forme di vero panico. Allora ci si mobilita per protestare contro quelle minacce. Ma avete notato che indifferenza c'è di fronte ad altri pericoli che pure sono ben più gravi? I più grandi pericoli che ci minacciano sono quelli che mettono in gioco la sorte della nostra anima. Come possiamo rimanervi indifferenti? Quando lasciamo questa terra, la nostra condizione eterna è determinata in modo irreversibile, decisa dalla scelta che abbiamo fatto quando eravamo ancora in vita. Per questo, finché siamo in terra, Dio ci sollecita ad accettare il mezzo per sfuggire al suo castigo a motivo dei nostri peccati. Questo mezzo è la fede in Gesù che ci libera dall'ira imminente. Ma per quelli che credono in Gesù, Dio fa molto di più che sottrarli alla sua ira. Li adotta e li fa diventare suoi figli. La sua pace, il suo favore, i suoi tesori sono loro dal momento in cui pongono la loro fiducia nel sacrificio di Gesù Cristo. E allora possono dire: il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Salmo 27, versetto 1. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Eccoci ancora una volta insieme, cari amici all'ascolto, per iniziare la nostra giornata alla luce della parola di Dio. È il 20 agosto e leggeremo dal Vangelo di Luca nel capitolo 18, il verso 14, che dice così: «Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato». Per il messaggio che Gesù vuole dare, prende due soggetti che rappresentano gli opposti della società ebraica di quel tempo, un pubblicano e un fariseo. I farisei erano noti per essere zelanti nella preghiera, digiunavano due volte alla settimana, pagavano le decime e seguivano scrupolosamente le prescrizioni della Torah. Quindi erano rispettati e considerati dal popolo un modello di santità. I pubblicani invece erano considerati traditori perché riscuotevano le tasse per conto dell'impero romano e ladri perché, pur di arricchirsi, chiedevano più del dovuto. Non solo, ma erano anche esclusi dalla sinagoga e trattati come peccatori. Nel tempio però vi era un luogo, probabilmente il cortile delle donne, dove tutti potevano entrare. Ed è qui che Gesù colloca i protagonisti della parabola con la quale capovolge e ribalta i valori umani. Il fariseo si vanta del suo zelo e della sua fede, alzando gli occhi al cielo e ringraziando Dio, mentre il pubblicano, a testa bassa, chiede clemenza a Dio riconoscendosi peccatore. La giustizia degli uomini avrebbe assolto il fariseo e condannato il pubblicano, ma Gesù ha una prospettiva diversa, perché Dio guarda al cuore, non al nostro curriculum religioso. Gesù non vuole andare contro i farisei in favore dei peccatori, ma promuove una giustizia che non assolve chi si autoassolve, ma chi sente di avere bisogno del suo perdono. Quello dell'orgoglio è un inganno sottile che ci fa usare Dio per sentirci migliori degli altri, ma nell'umiltà di dire la verità senza nasconderci c'è l'essenza del rapporto che Dio vuole avere con noi. L'atteggiamento di questo fariseo mi ha riportato alla mente un verso scritto nella prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 10, al verso 12, dove è scritto: «Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere».
2: La riflessione di oggi ha per titolo Le porte aperte di Dio. In Luca 18:10-14 leggiamo la parabola del fariseo e del pubblicano che pregano nel tempio. Il fariseo se ne andò immutato, ma il pubblicano tornò a casa giustificato perché si era avvicinato a Dio con cuore umile. A Dio non piacciono le divisioni o le discriminazioni, soprattutto quando allontanano le persone da Lui. Quando Gesù morì, il velo del Tempio si squarciò da cima a fondo. L'accesso quindi dell'uomo a Dio era ora disponibile. Nel 1901 William Seymour, un predicatore affamato delle cose di Dio, voleva sapere cosa stava succedendo alla scuola biblica di Charles Perham. Poiché era nero, non gli era permesso di entrare nell'edificio. Allora si sedette sui gradini fuori e ascoltò attraverso una finestra. E Dio lo toccò. 5 anni dopo, William Seymour fu lo strumento utilizzato da Dio per innescare il risveglio in Azusa Street. William Seymour, non invitato dagli uomini, ma invitato da Dio. Non importa chi tu sia, il re ti dà il benvenuto. Non importa dove sei stato, cosa hai fatto, il re dice: vieni da me. Oggi prega così: Signore, grazie per avermi accolto nella tua casa, grazie per aver perdonato i miei peccati e per aver cambiato la mia vita. Oggi sono tuo e sono certo che mi benedirai.
3: Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, Gesù dice di se stesso: «Io sono la porta delle pecore. Se uno entra per mezzo di me, sarà salvato». E sempre nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, Gesù dice ancora: «Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori». Quindi, Se gli uomini ci hanno rifiutato, come è successo al protagonista della riflessione di oggi, possiamo essere certi che chiunque si avvicinerà a Gesù e lo riceverà come Signore del proprio cuore sarà accolto come figlio, figlio del Re dei Re, del Dio Altissimo. Certo, per avvicinarsi a Dio è necessario umiliarsi davanti a Lui, riconoscendo il nostro peccato e la nostra indegnità. E questo non è sempre facile, ma l'umiltà muoverà il braccio di Dio e Lui, come ha letto Laila, innalzerà chi si abbassa. La porta di Dio è ancora aperta, ma non aspettiamo che venga chiusa, come ai tempi di Noè è stata chiusa la porta dell'arca, perché avverrà. Dio è amore e desidera che tutti gli uomini siano salvati, ma è previsto un tempo in cui la porta della grazia sarà chiusa e non si tornerà indietro. E tu? Sei entrato per quella porta? Oggi c'è ancora tempo. Gesù ti sta aspettando per accoglierti e per benedirti. Un abbraccio grande a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Dammi Amore di ICAM. ICAM è Camilla Anna Torre. In questi giorni l'ascoltiamo nel suo album d'esordio Dammi Amore del 2025, etichetta Hopeful Music. Ora è il momento del brano dal titolo Con te, evocativo di un nuovo inizio. La frase che prendo per riassumere l'intero brano dice: butta via tutto ciò che io ero, non fa più parte di noi. Poche parole, ma importanti. Buon ascolto e riflessione con te, di ICAM.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 20 agosto 2026, buon ascolto a tutti voi. Alle 4.47 ora italiana il territorio dell'Indonesia è tornato a tremare. La regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9. L'epicentro ha una profondità di 10 km, è stato inizialmente localizzato a 8,35 gradi di latitudine sud e 120,68 gradi longitudine est. Non si ferma l'attività sismica nel paese asiatico. Nella mattinata del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto altro episodio, un nuovo terremoto stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores. La Russia ha scagliato un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina. Il raid ha colpito pesantemente. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kiev su Telegram, sono 12 le persone morte nell'attacco nemico e ci sarebbero 33 feriti. Il presidente Trump degli Stati Uniti ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa sarà una guerra economica e un'isolazione.

Su una scala senza precedenti, le sue dichiarazioni arrivano attraverso Trat, immediata la risposta da parte di Teheran. L'agenzia semiufficiale Tasmin ha definito la guerra economica annunciata da Trump una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. Il Financial Times ha riferito che Teheran sarebbe pronta ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà di tutto per difendere gli alleati, ha dichiarato un funzionario. Il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Bagher Ghalibaf ha dichiarato che gli Stati Uniti si trovano di fronte a un dilemma riguardo alla guerra, affermando che un ritiro danneggerebbe la loro credibilità, mentre proseguirla creerebbe ulteriori problemi. Gli Stati Uniti sono in uno stato di disperazione, se si ritirano dalla guerra perderanno credibilità e se continuano si creeranno decine di problemi, ha dichiarato Ghalibaf durante una visita in Iraq. Abbiamo sanzioni draconiane che possiamo imporre contro l'Iran, ha detto Trump alla Casa Bianca. Secondo la Reuters, Trump avrebbe comunicato al Congresso l'invio di oltre 206 milioni di dollari per una forza di mantenimento della pace a Gaza. Fare luce sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa dal compagno che era già stato denunciato diverse volte sia da lei che in precedenza da altri ex. Il sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni ha annunciato che insieme al ministro Carlo Nordio valuteranno l'invio di ispettori del Ministero della Giustizia in procura a Venezia per capire cosa non abbia funzionato, perché il femminicidio di Tania Terrin è una sconfitta per lo Stato. Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito quattro persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello avvenuto in via Rigutti a Trieste nel pomeriggio del 19 agosto. Quattro operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro, una delle vittime in gravi condizioni. La spedizione punitiva è scattata a seguito di un inseguimento tra auto. Tragedia sfiorata nel riminese: dopo un feroce litigio tra marito e moglie in auto, l'uomo compie il folle gesto, percorre a tutta velocità con la vettura la banchina del porto del canale di Cattolica e si getta poi in mare. Seduto al suo fianco c'era la moglie. La vettura è precipitata poco dopo le 16:30 di ieri. La coppia è stata salvata da alcuni passanti. È tragedia nelle campagne del Salento, al confine tra Nardò e Porto Cesareo. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da due Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna in località Salmenta per raccogliere della frutta. Previsioni del tempo di oggi: pressione in diminuzione, un'intensa perturbazione temporalesca raggiunge il nord-ovest, le montagne del Triveneto e più tardi la Toscana, con temporali molto forti e con locali grandinate e colpi di vento. Entro sera il maltempo si porterà anche al nord-est, non si potranno escludere nubifragi e temporali autorigeneranti, sarà soleggiato sul resto delle regioni, venti dai quadranti meridionali. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

Ci ritroviamo insieme, amici ed amiche, benvenuti a tutti quanti voi a questo nuovo appuntamento che per la prossima mezz'oretta vi terrà compagnia. Giusy in studio. Ci terremo compagnia insieme in questi 30 minuti ascoltando della buona musica, come facciamo sempre, italiana, straniera, e naturalmente due rubriche a tenerci compagnia con i vari argomenti all'interno. Quindi la rubrica Libertà di pensiero, dove parleremo di statistica. In particolare parliamo oggi della statistica di Dio. Invece nella rubrica Notizie e curiosità parliamo di virus. Tutto questo, naturalmente, come ho già detto, con l'ascolto della buona musica. E infatti abbiamo iniziato ad ascoltare le note del primo brano in scaletta di oggi, che apre l'intero programma per questa puntata. La voce è quella di Chris Tomlin. Tanti di voi sicuramente già conoscono questo artista cristiano. Il brano che ci andiamo ad ascoltare, che stiamo già ascoltando, si intitola Our God. Un rinnovato buon ascolto a tutti quanti voi con Verso il Traguardo.

Sono così la voce di Chris Tomlin nella musica straniera, per passare a quella italiana con i PDS Worship. Ascoltiamo questa canzone tratta dal Salmo 57, si intitola proprio così, Salmo 57.

0: libertà di pensiero. Libertà di pensiero.
1: Ci siamo, eccoci qua giunti nella rubrica Libertà di pensiero. Oggi trattiamo un argomento che porta come titolo così: la statistica di Dio. E da sempre si discute dell'esistenza di Dio come fatto più o meno probabile, ovvero più o meno certo. Allo stesso modo si associa alla fede un connotato di astrattezza e di incertezza. Qualsiasi tipo di evento può verificarsi o meno con una certa probabilità. Nello specifico, un evento si dice molto probabile se si prevede che si verificherà con una certa sicurezza, no? Al contrario, un evento si dirà improbabile quando si prevede sia praticamente impossibile che si manifesti. E allora, come si può notare, la previsione dello studioso, o più in generale dell'uomo, gioca un ruolo fondamentale nel calcolo delle probabilità, perché lui valuta le sue conoscenze sul fenomeno oggetto di studio e le condizioni in cui si verifica l'esperimento e fornisce così, in base a queste, una propria previsione. Ad esempio, se si sa che sono soprattutto gli uomini che usano il pattino al mare, se uno stabilimento è frequentato soprattutto da donne, si può prevedere che ci sarà un minore utilizzo di pattini rispetto a uno stabilimento frequentato maggiormente da uomini. Tuttavia, non è sempre semplice effettuare previsioni sul verificarsi dell'evento, in quanto esso può dipendere da molteplici condizioni osservabili che è difficile interpretare concomitamente. Dipende anche da condizioni, no? Inosservabili. Gli individui hanno una propensione diversa all'utilizzo del pattino, che è personale, non si può spiegare, e varia da individuo a individuo. Quando questi ultimi due aspetti di cui ho parlato finora sono preponderanti, tanto che è impossibile prevedere il verificarsi dell'evento con una certa probabilità, si dirà che l'evento è casuale, aleatorio, e il suo verificarsi dipenderà quindi dal caso. Un evento perciò sarà certo se è possibile prevedere con certezza il suo verificarsi, casuale quando è imprevedibile e impossibile quando la probabilità che si verifichi è prevista nulla. È curioso il ruolo della conoscenza. Permette questa minore o maggiore certezza sulla previsione. È curioso tuttavia che anche nella più attendibile previsione ci sia sempre un margine di incertezza. La conoscenza umana soffre di questa, tra virgolette, incertezza, e su questa incertezza si gioca tutto. Si dice: non c'è nulla di certo fuorché la morte. Lo avete sentito dire, no? Io credo di sì. Ed effettivamente non si può prevedere sempre con certezza il quando, ma certamente avverrà. Tuttavia, qualcuno ha cambiato questa certezza negativa in una certezza positiva. Chi crede è certo che avrà la vita eterna. La morte diventa, per coloro che credono in Dio, un evento come gli altri in termini di probabilità. Dio sa che per l'uomo è difficile vivere nell'incertezza, e così gliene dà una, anzi più di una. Dio è la certezza in questo mondo incerto, in cui non c'è per certo nessuna certezza. Scusate il gioco di parole, per usare appunto le parole di cui stiamo parlando. È scritto: or la fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono. Così è scritto nella Bibbia, nell'Epistola agli Ebrei, al capitolo 11. Non è curioso come la statistica sia una disciplina che ha come fine lo studio di un particolare fenomeno in condizioni di incertezza, mentre la fede è certezza di cose che si sperano? Questo perché la speranza è biblicamente essa stessa certezza. Eppure, tutti pensano il contrario, e cioè che la scienza sia così certa perché razionale e basata sui fatti, e la fede irrazionale perciò incerta, ma in realtà la definizione di fede e di speranza presuppone certezza. Credi, spera e vedrai, per certo. È bello pensare che, per quanto si possa prevedere con una certa probabilità il verificarsi di un evento, c'è sempre un parametro che viene messo in gioco ed è quello che il mondo chiama caso, fato. Ma per coloro che credono in Dio, dietro quel caso, quel fato, c'è spesso la mano di Dio che trasforma in certezza le cose sperate e dimostra quelle non viste con gli occhi umani. Allora, la curiosità di sapere, conoscere e prevedere è insita nella natura umana. La conoscenza può aiutare il mondo e non si contrappone alla fede, ma anzi quest'ultima la completa. È bello poter prevedere le cose con una data certezza, ma è meraviglioso poter dire e vivere che Dio può usare quel margine di incertezza per prendere ciò che viene dal nemico e trasformarlo in bontà.

0: che voce avrò. Questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato.
1: Notizie e curiosità.
0: Ci introduciamo velocemente nella rubrica Notizie e curiosità di oggi, appunto per la notizia che quest'oggi ci tiene compagnia. Oggi parliamo di virus, non di virus, qualche virus in particolare, ma di virus in generale. I virus è un termine che intanto in latino significa veleno. Sono microorganismi acellulari, parassiti obbligati. Queste infettati e piccolissime particelle nucleoproteiche, ecco ce l'ho fatta, mancano infatti di una struttura cellulare e si replicano solamente sfruttando intermedi metabolici, enzimi e organelli della cellula ospite. Pur essendo incapaci di riprodursi, i virus possono comunque sopravvivere nell'ambiente esterno e conservarsi qui per un tempo limitato. Il virus dell'influenza, per esempio, può persistere per ore al di fuori del corpo, specialmente in condizioni di freddo e bassa umidità. In natura esistono moltissime tipologie di virus che nel complesso infettano qualsiasi tipo di cellula ed organismo, quindi animali, piante, funghi, batteri, provocando una notevole varietà di malattie come raffreddore, influenza e poliomielite. Altre specie sono invece prive di potere patogeno e non causano alcuna malattia. Per quanto concerne la capacità infettiva, i virus sono in genere fortemente specie e tessuto specifici. Soltanto alcuni virus possono causare malattie sia nell'uomo che in alcuni animali, mentre ancor meno sono quelli capaci di infettare sia animali che vegetali. Le dimensioni delle particelle virali variano da poche decine a poche centinaia di nanometri. Miliardesimo appunto di metro pari ad un milionesimo di millimetro. Per questo motivo i virus non sono visibili a microscopio ottico, ma solamente a quello elettronico, dove mostrano ampie escursioni non solo nelle dimensioni ma anche nella forma, che può essere sferica, simile ad un veicolo per l'atterraggio lunare, a bastoncino e così via. Ed era questa la notizia, la curiosità di oggi in questa rubrica che anche oggi ci ha tenuto compagnia e che vi dà appuntamento alla prossima puntata. Notizia.

Ci rimane l'ultimo minuto da passare insieme per oggi. Il tempo a mia disposizione, infatti, si conclude. Bene, sì, siamo giunti allo scadere del tempo a mia disposizione per questa puntata, è proprio tutto, e quindi vi ringrazio per il vostro gentile ascolto, ma vi do appuntamento ad una nuova puntata di questo programma Verso il Traguardo, dove vi aspetto tutti puntuali per un'altra mezz'oretta insieme con della buona musica e gli argomenti ancora all'interno delle rubriche. Un affettuoso saluto da parte mia, Giusy, per tutti quanti voi. Puntuali alla prossima puntata, vi aspetto. Ciao!

0: Sono le ore 11 e 37 minuti.
1: Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Logos, l'uniradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 20 agosto 2026. Buon ascolto a tutti voi. Alle 4:47 ora italiana il territorio dell'Indonesia è tornato a tremare. La regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9. L'epicentro ha una profondità di 10 km. È stato inizialmente localizzato a 8,35 gradi di latitudine sud e 120,68 gradi longitudine est. Non si ferma l'attività sismica nel paese asiatico. Nella mattinata del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto altro episodio, un nuovo terremoto stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores. La Russia ha scagliato un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina. Il raid ha colpito pesantemente. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kiev su Telegram, sono 12 le persone morte nell'attacco nemico e ci sarebbero 33 feriti. Il presidente Trump degli Stati Uniti ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti. Le sue dichiarazioni arrivano attraverso Trump. Immediata la risposta da parte di Teheran. L'agenzia semiufficiale Tasmin ha definito la guerra economica annunciata da Trump una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. Il Financial Times ha riferito che Teheran sarebbe pronta ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi

qualsiasi minaccia e farà di tutto per difendere gli alleati, ha dichiarato un funzionario. Il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Bagher Ghalibaf ha dichiarato che gli Stati Uniti si trovano di fronte a un dilemma riguardo alla guerra, affermando che un ritiro danneggerebbe la loro credibilità mentre proseguirla creerebbe ulteriori problemi. Gli Stati Uniti sono in uno stato di disperazione, se si ritirano dalla guerra perderanno credibilità e se continuano si creeranno decine di problemi, ha dichiarato Ghalibaf durante una visita in Iraq. Abbiamo sanzioni draconiane che possiamo imporre contro l'Iran, ha detto Trump alla Casa Bianca. Secondo la Reuters, Trump avrebbe comunicato al Congresso l'invio di oltre 206 milioni di dollari per una forza di mantenimento della pace a Gaza. Fare luce sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa dal compagno che era già stato denunciato diverse volte sia da lei che in precedenza da altri ex. Il sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni ha annunciato che insieme al ministro Carlo Nordio valuteranno l'invio di ispettori del Ministero della Giustizia in procura a Venezia per capire cosa non abbia funzionato, perché il femminicidio di Tania Terrin è una sconfitta per lo Stato. Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito quattro persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello avvenuto in via Rigutti a Trieste nel pomeriggio del 19 agosto. Quattro operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro, una delle vittime in gravi condizioni. La spedizione punitiva è scattata a seguito di un inseguimento tra auto. Tragedia sfiorata nel Riminese, dopo un feroce litigio tra marito e moglie in auto, l'uomo compie il folle gesto, percorre a tutta velocità con la vettura la banchina del porto del canale di Cattolica e si getta poi in mare. Seduto al suo fianco c'era la moglie. La vettura è precipitata poco dopo le 16:30 di ieri, la coppia è stata salvata da alcuni passanti. È tragedia nelle campagne del Salento al confine tra Nardò e Porto Cesareo. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da due Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna in località Salmenta per raccogliere della frutta. Previsioni del tempo di oggi: pressione in diminuzione, un'intensa perturbazione temporalesca raggiunge il nord-ovest, le montagne del Triveneto e più tardi la Toscana, con temporali molto forti e con locali grandinate e colpi di vento. Entro sera il maltempo si porterà anche al nord-est, non si potranno escludere nubifragi e temporali autorigeneranti, sarà soleggiato sul resto delle regioni, venti dai quadranti meridionali. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: Vita e Salute, il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
1: Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, un mensile, lo ricordiamo, per scegliere il benessere, che si occupa di stili di vita, alimentazione naturale, medicina, famiglia, psicologia e tante altre cose. Come di consueto, ormai da diverso tempo, prendiamo in considerazione alcuni temi presenti. Abbiamo parlato la volta scorsa di farmaci, della vendita di farmaci nei supermercati. Abbiamo cercato di capire quali sono i pro e i contro, no, di questo fenomeno che si sta sviluppando nel nostro paese. Quest'oggi prendiamo in considerazione invece il tema forse principale. I massaggi vantano un'antica tradizione, oggi riscoperta dalla scienza. Ecco quali sono le principali tecniche e i numerosi benefici. Il titolo di questo servizio è Un tocco magico. Allora, Ennio Battista, non è che da adesso si facciano i massaggi, però evidentemente ci sono delle scoperte da parte della scienza moderna, insomma, in relazione a questo tipo di terapia?
2: Sì, le ricerche anche più ufficiali e sofisticate tendono un po' a cercare di capire esattamente cosa può succedere quando ci si sottopone a un massaggio. È evidente che il massaggio è sempre stato ricercato così anche un po' istintivamente per una questione estetica o al limite, come ormai succede da diversi anni, per trovare un sollievo all'eccessivo stress che viviamo tutti i giorni. Però ecco che da questo tipo di esigenza molto così immediata e singolare, diciamo specifica, ecco, si è arrivati poi a valutarne varie altre proprietà legate ai massaggi, legate appunto alle articolazioni, ai benefici che ci può essere per la circolazione del sangue, quindi per il cuore stesso.
1: Una tecnica antica, insomma. Oggi vengono praticati massaggi da persone competenti oppure c'è il rischio di mettersi nelle mani sbagliate, insomma?
2: Quando una tecnica si moltiplica in tante tecniche e si diffonde non sempre con una ufficialità, diciamo, accompagnata da un'ufficialità, è ovvio che il rischio di poter cadere in mani non esperte c'è. Per cui noi nel dossier segnaliamo alcuni così criteri, innanzitutto analizzando le varie tecniche principali, che ce ne sono tantissime, noi abbiamo solamente affrontato quelle che ci sembrano più diffuse più interessanti, più serie, quindi dandone un po' illustrazione sui benefici, su eventuali magari anche accortezze da prendere e poi anche alcune istruzioni su come scegliere un massoterapeuta, massoterapista, insomma, che in qualche maniera diventa poi cruciale in questo discorso.
1: Ecco, prima di vedere per quali tipi di disturbi, di problemi conviene forse rivolgersi ai massaggi, mettiamo un breve stacco musicale.

0: Questi sono i Kings of Convenience, il brano si intitola The Build Up, un brano che intende, come dire, creare anche una sensazione di rilassamento, che è poi anche uno degli scopi dei massaggi, insomma. Dunque, abbiamo detto che i massaggi vantano un'antica tradizione che è stata riscoperta dalla scienza moderna. Quali sono i benefici, in particolare chi si può avvalere di questo tipo di terapia, insomma? Quali sono anche i limiti forse di queste terapie?
1: Beh, un po' tutti noi possiamo, tutte le persone possono beneficiarne, ovviamente a seconda dei casi, insomma ci possono essere casi più delicati in cui, per i quali bisogna un po' muoversi con più prudenza, però mediamente, ecco, il massaggio, come si diceva anche prima, ha un effetto sicuro per alleviare lo stress, perché si è visto per esempio che i massaggi inducono il rilascio di alcune sostanze ormonali come le endorfine che sono legate proprio alla capacità, diciamo, di ridurre lo stress, il senso di fatica, aumentando anche un po' la nostra resistenza poi alle sollecitazioni dell'ambiente esterno, per cui risultati che non sono da poco. Già addirittura il contatto caldo della mano della mamma verso il neonato, già quello, per dire, ecco, facciamo un esempio di un massaggio primordiale, insomma istintivo, automatico quasi, ecco, già quello dà degli effetti interessanti che sono stati diciamo proprio rilevati da ricerche in questo campo. Ma poi abbiamo a che fare con altri effetti, oltre che neurologici, anche vasomotori, quindi cardiocircolatori, quindi il cuore stesso ne beneficia perché, come dire, agiamo proprio sulla circolazione del sangue, favorendone il riflusso nelle vene e anche nelle zone periferiche fino al cuore, insomma. Per cui siamo di fronte quindi a una tecnica tutt'altro che da sottovalutare, tant'è vero, per esempio, noi ne abbiamo parlato, se ricordi, qualche tempo fa, a proposito del programma New Start, questo programma che è legato un po' alla rivista, alla nostra associazione sul territorio. Ecco, nel programma New Start i massaggi hanno una posizione molto importante, sono utilizzati.
0: Senti Ennio, a volte ci si improvvisa massaggiatori, non c'è qualche rischio in questo? Dici, io mi piace fare i massaggi, te li faccio, no? Poi, poi c'è il rischio.
1: Ma insomma, diciamo che più il tocco diventa incisivo, più c'è il rischio che si faccia comunque un effetto si crei. Se le mani sono inesperte è ovvio che l'effetto potrebbe essere tutt'altro che diciamo.
0: Ci sono dei corsi che uno può seguire?
1: Ci sono dei corsi, molto molto spesso, ecco, in questo caso molto spesso può essere interessante anche raccogliere un po' i giudizi degli amici che magari da questo tempo si rivolgono a un certo massoterapista, perché quando uno sta bene, cioè il massaggio, insomma, non ti può ingannare. Cioè, se tu stai bene, soprattutto nel tempo, raccogli benefici, vuol dire che la tecnica è buona. Viceversa, già dai primi massaggi uno può già avvertire dolori strani che non dovrebbero sussistere. Per cui anche, diciamo, rivolgersi al proprio medico, che spesso è collegato con centri, insomma, in cui si applicano tecniche di massaggio, o anche la farmacia, il farmacista, che può essere un buon consigliere in questo senso, senza, diciamo, per forza ridursi a guardare su internet troverete di tutto, ma è anche proprio perché è di tutto, non sempre si può controllare quel tipo di informazione.
0: Certo, mettiamo un altro breve stacco musicale, John Bates con The Boxer. Ricordo ancora una volta, per chi volesse richiedere la copia in omaggio del mese di marzo di Vita e Salute, in cui troverete un ampio dossier sul tema dei massaggi, i massaggi che vantano un'antica tradizione, oggi riscoperta dalla scienza. Per richiederci una copia gratuita del numero di marzo di Vita e Salute potete telefonare allo 055 41 40 40.

0: E questo era John Bates. Riprendiamo la nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Quest'oggi stiamo prendendo in considerazione forse l'argomento principale che affronta, il tema dei massaggi, una tecnica di cui si avvalgono sempre più persone. C'è un calcolo di quanto sia diffuso effettivamente questo tipo di terapia?
1: Ma allora, dati diciamo certi non li abbiamo, però insomma sicuramente lo possiamo dedurre dai tanti annunci, da tante targhe che noi possiamo vedere nei centri anche medici in cui vengono anche offerti servizi di questo tipo.
0: Quindi sempre più diffuso. Sempre. Io vedo che nel dossier, un dossier a cura di del dottor Gudrun Dalavia, c'è una foto con una didascalia: le numerose tecniche del massaggio possono contribuire a migliorare le cure tradizionali. Dunque non c'è una contrapposizione rispetto a delle terapie di altro tipo, più tradizionali, insomma.
1: Senz'altro no, ecco, una buona integrazione, ecco, quando è fatto bene può essere veramente molto utile.
0: Senti, c'è un altro box sempre in questo dossier dal titolo Mani magiche. Ora naturalmente questo è una metafora, insomma, no?
1: Certo.
0: Però a volte si ha ancora l'impressione che un certo tipo di pratica di massaggi, insomma, abbia a che fare con delle cose non proprio sempre chiarissime. C'è un po' il pericolo di mettersi nelle mani di, insomma, di personaggi poco chiari.
1: Sì, certo, sì. Per questo è sempre meglio fare riferimento a tecniche comunque consolidatesi nel tempo, a tecniche che in qualche modo hanno una storia, anche millenaria in certi casi, che seppur non possono, come dire, spiegarti fino in fondo il perché certi effetti ce li hanno, però insomma, basandosi su manipolazione del corpo, è ovvio che attivando dei centri di nervosi tu vai a coprire altri aspetti del nostro corpo. Quindi ecco, al di là di termini roboanti o termini poco, diciamo, poco chiari o un po' criptici, diciamo così, è bene sempre affidarsi a culture o comunque tecniche di ampia tradizione.
0: Senti, ti faccio una domanda secca.
1: Sì.
0: Cosa c'ha a che fare il massaggio con la pranoterapia, per esempio?
1: Immaginavo che pensavi a quella, ma no, non fa parte, semplicemente, non ne fa parte, quindi mi astengo dal dire altro, diciamo. Lì entriamo veramente su un piano che di cui non si può dire nulla. Io preferisco, ecco, orientare le persone su quelle cose che noi possiamo in qualche modo considerare valide, perché c'è un'esperienza seria dietro a queste tecniche, ecco.
0: Io vedo qua che c'è il massaggio di tipo californiano, un altro di tipo svedese,
1: che è il più diffuso.
0: Poi c'è hot stones, cioè le pietre calde,
1: sì.
0: Idromassaggio, massaggio per i bambini addirittura, e poi c'è un metodo giapponese che si chiama lo shiatsu.
1: Sì.
0: E ancora il rolfing, ideato da Ida Rolf, un metodo di manipolazione profonda del tessuto connettivo. Osteopatia, sviluppato da Andrew Taylor Stiller. Massaggio cranio sacrale. Insomma, qui i metodi sono tanti. L'importante è essere seguiti anche dal proprio medico.
1: Certo. Insomma, anche subito guardarsi, sentire il proprio corpo e essere capaci di avvertire se c'è qualche cosa, qualche anomalia che magari è venuta fuori, piuttosto che invece essere stata risolta, per cui non indurre lì dove si sente che c'è qualcosa che non torna, ecco.
0: Sul piano della legislazione italiana, questi tipi di pratiche terapeutiche, come appunto i massaggi, sono regolarizzati nella maniera, diciamo, ottimale? Non so, qual è?
1: Non sempre siamo di fronte a queste cose, diciamo. Spesso infatti chi fa questo tipo di massaggio si appoggia, come dire, a un centro medico in cui c'è un medico che poi fa un po' da garanzia, ecco, diciamo così. Per cui non sempre siamo di fronte a un'ufficialità, però insomma io dico sempre che l'ufficialità non è sempre criterio di bontà di un metodo. Per esempio lo shiatsu, che manca ancora un po' di, però insomma è una pratica che per millenni, diciamo, viene originaria del Giappone, insomma viene praticata, insomma, che se fatta appunto con serietà ha dei suoi benefici, pertanto per fare un esempio fra tanti, ecco.
0: Bene, allora io ricordo che c'è un dossier nel numero di Vita e Salute. I massaggi vantano un'antica tradizione, un tocco magico. Credo che dovremmo avere una telefonata. Pronto?
2: No, volevo domandare una cosa a proposito dei massaggi a riguardo di Reiki. Sono sicuro che tu lo conosci benissimo. E viene un po' demonizzato, in particolar modo da certe realtà del cattolicesimo, perché facessero l'effusione dello Spirito Santo, ecco, come quando Fresi mette le mani sulla testa. Ecco, volevo sapere un pochino io che cosa ne pensi su questo.
0: Bene, grazie Renato, poi ascolti la risposta via radio. Grazie, ciao.
2: Ciao, grazie Ennio.
1: Ciao Renato.
0: Allora, ci sono delle strane commistioni rispetto a elementi di tipo spirituale, come accenna Renato?
1: Sicuramente in alcune tecniche che non abbiamo affrontato, comunque non le abbiamo affrontate in maniera diretta nel nostro dossier, ci sono aspetti, come dire, anche molto più filosofici che tecnici, che in qualche modo entrano a far parte della tecnica vera e propria. Ora, il nostro ascoltatore parla di demonizzazione da parte della Chiesa Cattolica, diciamo che non ne farei una questione di religione, cioè nel senso che secondo la nostra, diciamo che secondo una certa sensibilità anche cristiana, certe tecniche lasciano perplessi soprattutto per i risvolti filosofici che ci sono dietro, perché hanno a che vedere con una visione dell'uomo, antropologica proprio dell'uomo, che non coincide con quella biblica, per cui ecco che lì interviene più che il giudizio scientifico, ma ecco la propria posizione filosofica, religiosa, ecco, ma ecco, non, con questo senza voler demonizzare la tecnica in sé. Ecco,
0: ecco, nel dossier però vi siete attenuti, diciamo, alle tecniche più affermate
1: che abbiano a che fare soprattutto con l'idea che agendo sul corpo hai degli effetti specifici, quindi senza, diciamo, tirar fuori energie particolari. Lo stesso Shatsu in qualche modo ha in sé un'idea che dei meridiani, tutto quello che vuoi, però diciamo poi praticamente lo Shatsu, diciamo, interviene su alcuni centri nervosi per poter avere degli effetti su altri, cosa che spesso avviene, per cui e questo senza far ricorso a riti esoterici che non hanno niente a che vedere con la manipolazione concreta, materiale, tattile del corpo, ecco questo che voglio dire.
0: Ennio Battista, io direi mettiamo un altro breve stacco musicale e poi concluderemo questa conversazione che, ripeto, verte su un articolo, un dossier del numero di marzo della rivista Vita e Salute. Prenderemo in considerazione un argomento un po' diverso, anzi direi sostanzialmente diverso, ma sempre molto interessante. Ricordo ancora una volta che chi desiderasse ricevere in omaggio la copia di marzo di Vita e Salute, che presenta appunto questo dossier sui massaggi, può farcene richiesta gratuitamente, noi lo mandiamo, per richiederlo 055 41 40 40.

0: nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, un mensile per scegliere il benessere. Finora abbiamo parlato di massaggi, però c'è un altro articolo sicuramente interessante. Buone azioni, cibo invenduto? Diamolo ai più poveri. Ecco, questo è un articolo che si occupa più che altro di stili di vita, forse possiamo dire questo, sì. Più che non dell'aspetto salutistico, ma sono cose importanti, perché effettivamente lo spreco di cibo è enorme, vero?
1: Senz'altro. Beh, do solo questo dato per avere appunto un'idea di cosa significa gettare le eccedenze alimentari, che è appunto un dato che citiamo nell'articolo. Praticamente, generalmente si buttano via 238.000 tonnellate di prodotto l'anno, pari quindi a un costo di 881 milioni di euro. Ecco, se tutto ciò che viene buttato via potesse essere recuperato, daremmo il vitto quotidiano a 620.000 persone l'anno. Quindi 620.000 persone potrebbero avere ogni giorno tutti e tre pasti principali solo con il recupero delle eccedenze, di queste eccedenze alimentari.
0: E invece cosa succede in genere?
1: Succede che la maggior parte delle volte viene mandata al macero, quindi viene distrutta. Ecco perché è nata un'iniziativa qualche tempo fa, grazie appunto a un'idea di un docente universitario, il professor Andrea Segre, della Facoltà di Agraria dell'Università di Bologna, che ha messo insieme, come dire, un circolo virtuoso in cui compaiono, svolgono un'azione da protagonisti associazioni caritatevoli, il comune, mercati, supermercati, ipermercati e gente bisognosa, cioè bisognosa che non ce la fa magari a volte a comprare il fabbisogno quotidiano. Parliamo di 11 milioni di italiani che vivono sotto la soglia di povertà, non dimentichiamo, è una cifra enorme. Spesso sono gli invisibili del nostro paese che non siamo abituati a considerare. Per cui grazie a questa iniziativa del professor Segre si mette in atto un meccanismo, un processo per cui le eccedenze alimentari di un dato territorio vanno a persone di quel dato territorio, quindi sviluppando un autoconsumo, evitando di ricorrere a mezzi di trasporto inquinanti che quindi devono percorrere magari centinaia di migliaia di chilometri per arrivare ai posti a cui donare il fabbisogno, ma utilizzando in loco sul territorio quindi delle forze virtuose attraverso appunto un'iniziativa di questo tipo che porta all'ipermercato a rivolgersi ai comuni, e i comuni a rivolgersi a un'azienda, a una ditta che è specializzata in questo recupero e alle società caritatevoli che hanno il contatto diretto con le persone più fabbisognose.
0: Quanto è diffuso questa iniziativa?
1: In alcune città è già presente, Bologna, Ferrara sono un po' le città che hanno attivato già da tempo un'iniziativa di questo tipo, più capillare, più costante. Poi abbiamo Modena, Verona, Empoli, Palermo, Cagliari e altre città sembra che si stiano aggiungendo a questa iniziativa. Un'iniziativa che, ricordo, fa risparmiare soldi ai supermercati, ai negozi e agli ipermercati per primi, perché in questa maniera potranno risparmiare sui costi di smaltimento e sulle tasse legate al rifiuto, ai rifiuti che vengono prodotti, perché come sappiamo, ecco, la tassa oggi come oggi viene applicata non sui metri quadri, almeno per quanto riguarda le aziende, ma su quanto effettivamente viene gettato via, per cui è un guadagno per tutti.
0: Ecco, quindi ricordo, chi volesse approfondire questo argomento può richiederci una copia gratuita del numero di marzo di Vita e Salute allo 055 41 40 40. Senti, questa iniziativa si distingue però dal banco alimentare, quello che normalmente viene chiamato banco alimentare?
1: Ma decisamente sì, proprio perché ha questa caratteristica di creare un circolo virtuoso in loco, cioè senza dover coinvolgere soggetti molto distanti l'uno dall'altro. Quindi in una data città io coinvolgo l'ipermercato, il comune, l'azienda legata allo smistamento a creare questo circolo e all'associazione caritatevole. Tutto in loco, tutto sul territorio, senza sprechi, come si diceva prima, di tempo e di mezzi di trasporto, perché bastano, le distanze sono proprio nell'ordine di un chilometro o due al massimo per raggiungere i soggetti coinvolti.
0: E naturalmente voi avete anche fatto un servizio sul Banco Alimentare, che è un'altra iniziativa molto lodevole, no? Mi sembra.
1: Nel passato, sì.
0: Ecco,
1: nel passato.
0: Quindi diciamo ci sono iniziative per tentare di frenare gli sprechi. Però Ennio, onestamente, quanto incidono iniziative come queste su un sistema strutturale che si basa sul consumo e sullo spreco anche?
1: Eh sì, infatti incidono ancora troppo poco, è il caso di dire. E intanto è vero che il professor Andrea Segre ha scritto un libro che è un po' un ossimoro, quindi un paradosso, cioè lo sprecare è utile, lo spreco utile, cioè nel senso che dalle eccedenze cerchiamo di trarre fuori delle risorse utili, però l'obiettivo finale che lui stesso enuncia è quello di arrivare a sprecare il meno possibile, a diminuire lo spreco eccessivo, partendo proprio da abituarci anche a considerare le cose che ci sembrano danneggiate e comunque utili lo stesso, insomma, perché ci sono molti scarti relativi solo al fatto che magari ci sono confezioni con una ammaccatura leggera o con magari indizio di qualche manomissione che magari in realtà non esiste, non c'è. Per cui a volte anche magari le nostre paure, le nostre diffidenze ci portano a pretendere sempre l'eccellenza, il meglio, quando in realtà non cambierebbe nulla se prendessimo qualcosa di meno diciamo integro al 100%, ecco.
0: Ecco, se tu potessi rivolgerti direttamente, come in effetti stai facendo, agli ascoltatori, che cosa consiglieresti proprio per incoraggiare iniziative come queste, insomma?
1: Beh, innanzitutto di consumare quello che veramente serve, non di evitare di sovrapporre cibo a cibo o comunque prodotti a prodotto, perché poi l'iniziativa non è legata solo al cibo, ma si sta estendendo anche ad altri settori merceologici, quindi anche privilegiando anche diciamo prodotti che possono essere legati a un discorso di impatto con l'ambiente più rispettoso, evitando di, come dire, approvvigionarsi in maniera tale che poi siamo costretti a fine settimana a gettare via prodotti che poi abbiamo scoperto non potevamo consumare in tempo. Per cui ecco, sapersi guardare nella propria gestione quotidiana, limitando veramente al massimo ciò che è inutile, perché poi noi spesso abbiamo bisogno di attorniarci di tanti oggetti, di tanti cibi, perché sembra che tutto ciò poi ci rassicuri dalle nostre ansie magari un po' più profonde, che non hanno a che vedere con questo.
0: E qui insomma si aprirebbe un altro capitolo molto interessante. Ennio Battista, noi ti ringraziamo per questo tuo contributo, ti diamo appuntamento
1: alla prossima settimana,
0: e grazie davvero, grazie per la vostra attenzione e a risentirci.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute. Sono le ore 12:32 minuti.

0: 我们不知道你在哪里。
1: Cos'è? Perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Notiziario del 20 agosto 2026. Buon ascolto a tutti voi. Alle 4:47 ora italiana il territorio dell'Indonesia è tornato a tremare. La regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9. L'epicentro ha una profondità di 10 km. È stato inizialmente localizzato a 8,35 gradi di latitudine sud e 120,68 gradi longitudine est. Non si ferma l'attività sismica nel paese asiatico. Nella mattinata del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto altro episodio, un nuovo terremoto stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores. La Russia ha scagliato un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina. Il raid ha colpito pesantemente. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kiev su Telegram, sono 12 le persone morte nell'attacco nemico e ci sarebbero 33 feriti. Il presidente Trump degli Stati Uniti ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti. Le sue dichiarazioni arrivano attraverso Trump. Immediata la risposta da parte di Teheran. L'agenzia semiufficiale Tasmin ha definito la guerra economica annunciata da Trump una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. Il Financial Times ha riferito che Teheran sarebbe pronta ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà di tutto per difendere gli alleati, ha dichiarato un funzionario. Il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Bagher Ghalibaf ha dichiarato che gli Stati Uniti si trovano di fronte a un dilemma riguardo alla guerra, affermando che un ritiro danneggerebbe la loro credibilità, mentre proseguirla creerebbe ulteriori problemi. Gli Stati Uniti sono in uno stato di disperazione, se si ritirano dalla guerra perderanno credibilità e se continuano si creeranno decine di problemi, ha dichiarato Ghalibaf durante una visita in Iraq. Abbiamo sanzioni draconiane che possiamo imporre contro l'Iran, ha detto Trump alla Casa Bianca. Secondo la Reuters, Trump avrebbe comunicato al Congresso l'invio di oltre 206 milioni di dollari per una forza di mantenimento della pace a Gaza. Fare luce sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa dal compagno che era già stato denunciato diverse volte sia da lei che in precedenza da altri ex. Il sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni ha annunciato che insieme al ministro Carlo Nordio valuteranno l'invio di ispettori del Ministero della Giustizia in procura a Venezia per capire cosa non abbia funzionato, perché il femminicidio di Tania Terrin è una sconfitta per lo Stato. Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito 4 persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello avvenuto in via Rigutti a Trieste nel pomeriggio del 19 agosto. 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro, una delle vittime in gravi condizioni. La spedizione punitiva è scattata a seguito di un inseguimento tra auto. Tragedia sfiorata nel riminese: dopo un feroce litigio tra marito e moglie in auto, l'uomo compie il folle gesto, percorre a tutta velocità con la vettura la banchina del porto del canale di Cattolica e si getta poi in mare. Seduto al suo fianco c'era la moglie. La vettura è precipitata poco dopo le 16:30 di ieri. La coppia è stata salvata da alcuni passanti. È tragedia nelle campagne del Salento, al confine tra Nardò e Porto Cesareo. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da 2 Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna in località Salmenta per raccogliere della frutta. Previsioni del tempo di oggi: pressione in diminuzione, un'intensa perturbazione temporalesca raggiunge il nord-ovest, le montagne del Triveneto e più tardi la Toscana, con temporali molto forti e con locali grandinate
e colpi di vento. Entro sera il maltempo si porterà anche al nord-est. Non si potranno escludere nubifragi e temporali autorigeneranti. Sarà soleggiato sul resto delle regioni, venti dai quadranti meridionali. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È la puntata del 20 agosto del nostro almanacco radiofonico e a tutti voi in questa giornata d'estate giunga il mio benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Il 20 agosto 1914 le forze tedesche occupavano Bruxelles. 1920, la prima stazione radio commerciale, la WWJ, iniziava l'attività a Detroit, nel Michigan. 1940, il rivoluzionario russo in esilio Leon Trotsky è ferito mortalmente a Città del Messico da un sicario, morirà il giorno dopo. 1968, 200.000 soldati del patto di Varsavia e 5.000 carri armati invadono la Cecoslovacchia per porre fine alla primavera di Praga. 1976. In Australia il programma televisivo Bandstand, che parlava dell'arrivo del gruppo musicale svedese degli ABBA e che venne trasmesso da Channel 9, registrava il record tuttora imbattuto di ascolti in Australia con uno share, pensate un po', del 54%. 1991, crollo dell'Unione Sovietica, più di 100.000 persone si radunarono fuori dal Parlamento sovietico protestando contro il colpo di Stato che aveva deposto il presidente Mikhail Gorbaciov. Lo stesso giorno, dopo quasi 50 anni di occupazione, l'Estonia dichiara al mondo l'aggressione dell'Unione Sovietica del 1939 e ritorna all'indipendenza. E chiudiamo con una notizia del 20 agosto 2008, incidente all'aeroporto di Madrid. Il volo Spineair 5022 prende fuoco in fase di decollo. Purtroppo vi saranno 154 morti e 18 feriti gravi.

0: Pensieri cristiani.
1: Ed ora leggo dal Vangelo di Matteo. E Gesù disse al centurione: va, e come hai creduto ti sia fatto. E il servitore fu guarito in quell'ora stessa. Il centurione voleva la guarigione per un suo soldato e la ottenne. Egli aveva fede che gli bastava soltanto che il Signore pronunciasse una sua parola. Allora perché non andare a Lui con la certezza che ciò che gli chiediamo sarà fatto anche a noi? Non naturalmente per quello che siamo, ma solo perché ogni cosa è possibile a chi crede. Dio gradisce la fede, e infatti è impossibile piacergli senza avere fede, come la Bibbia ci ricorda ancora. Per realizzare il miracolo nella nostra vita dobbiamo poggiarci non su noi stessi né sui nostri pensieri o sentimenti, ma in quello che è realmente in sintonia con il pensiero di Dio che è descritto nella sua parola. Ecco perché la fede di quel centurione è stata gradita dal Signore, perché quell'uomo ha riconosciuto nella persona di Gesù l'autorità divina. Convinciamoci che come noi proferiamo la parola di richiesta per un miracolo, dobbiamo credere che non solo avverrà, ma anche qual è precisamente lo scopo per cui lo domandiamo.

0: Gospel Jukebox.
1: È una canzone del 2008 intitolata All That Matters, è incisa dagli Edison Road, il disco che vi facciamo ascoltare oggi dal nostro Gospel Jukebox.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove oggi parliamo della città di Adam, una località nella valle del Giordano da dove gli israeliti entrarono nella terra promessa, come il libro di Giosuè ci descrive.

0: Le citazioni celebri.
1: Ovidio una volta disse così: nulla è più forte dell'abitudine. Mentre Blaise Pascal sullo stesso argomento aggiunse: l'abitudine è una seconda natura che annulla la prima.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Il programma infatti è giunto al fondo, io ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto di nuovo qui domani. Ciao!

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
1: Comincia col botto l'eclissi dell'uomo, e questo è il tema del nostro, della nostra rubrica di oggi, Parole al Vento. Ci faremo compagnia per un'ora intera e per partecipare ai soliti numeri 800 098 650, ovvero 348 222 72 94. Buongiorno, l'ho già detto? Lo dico adesso. Buongiorno, buonasera, buonanotte, a qualsiasi ora, amici, chiunque ci stia ascoltando, magari anche dall'altra parte dell'universo. Avete passato anche voi le ultime ore con il naso all'insù? Beh, ieri la cronaca ci ha regalato uno spettacolo che non si vedeva dal 1999, cioè il cielo ha cambiato volto. La Luna, con una precisione geometrica millimetrica e anche sfacciata, si è messa in mezzo tra noi e la nostra stella e ha oscurato il sole. Infatti l'eclissi è questo. In Islanda è calata la notte per poco più di 2 minuti sul ghiacciaio, e in Spagna alberghi esauriti, folle oceaniche e un via vai di flash, occhialini polarizzati, eccetera. Qui in Italia? Beh, percentuali diverse a seconda delle latitudini, dal 18% della Calabria fino al 95% tra Liguria e Sardegna, siamo rimasti tutti lì, incollati a contemplare lo spettacolo. Credo sia stato bellissimo, eh? Milioni di persone per una volta hanno distolto lo sguardo dai display, se non hanno fotografato l'eclissi, per alzarlo verso la volta celeste. Ma c'è una riflessione che non possiamo fare a meno di condividere, perché per l'eclissi di sole avevamo calcoli perfetti, sapevamo il giorno, l'ora, anche il secondo esatto in cui il disco nero si sarebbe spostato restituendoci la luce, e infatti, puntuale come un orologio svizzero, il sole è tornato a splendere, indifferente alle nostre foto, ai nostri post, alla nostra meraviglia e ai soldi che abbiamo speso su i social, sull'e-shop, per dire, per acquistare gli occhialini. Però c'è un'altra eclissi, molto più silenziosa e persistente, se vogliamo, di cui nessuno sembra conoscere la tabella di marcia. È un'eclissi che non riguarda la fisica celeste, piuttosto la nostra coscienza. Restate con noi, perché in questa ora di grande radio, mi permetto di usare questo aggettivo, faremo i conti con la luce e con le ombre del nostro tempo. Continuiamo la nostra riflessione a proposito dell'eclissi, dell'eclissi dell'uomo, non quella solare alla quale abbiamo assistito ieri. Bentornati nel nostro viaggio radiofonico. Nel primo blocco, tanto per fare un riepilogo delle puntate precedenti, vi abbiamo raccontato il fascino magnetico dell'eclissi solare che ha incantato mezza Europa. Ma facciamo un piccolo passo indietro nella storia e nel simbolo. Prima che la scienza ci spiegasse la termodinamica delle stelle e la distanza siderale che ci separa dal Sole, gli esseri umani avevano intuito una verità elementare. Senza quella palla di fuoco, il Sole appunto, non c'è vita. Dal Sole arrivano il calore, i frutti, la linfa degli ecosistemi. Ecco perché fin dall'alba dei tempi il sole è diventato la rappresentazione terrena del divino, sì, in tutte le culture. Nell'antico Egitto servivano 3 nomi diversi per raccontarlo: Khepri all'alba, Ra a mezzogiorno, Atum al tramonto. Per Platone erano dei visibili, la luna e anche il sole. La Bibbia descrive Dio come avvolto in un manto di luce. Il cristianesimo chiama Cristo la luce del mondo, tanto per dire, fate un breve giro. La luce solare è la metafora dunque più pura che l'uomo ha trovato per illuminare, a giusto dire, la trascendenza. E infatti illumina tutto il sole, senza farsi mai toccare. Ci permette di vedere, ma ci acceca se lo fissiamo troppo a lungo. E quindi è la rappresentazione della presenza e della distanza insieme, come i teologi cristiani definivano la divinità Mysterium Fascinans et Tremendum, quindi è affascinante, ti attira ma tremendo, e quindi ti distanzia, qualcosa che ci attrae e ci spaventa, insomma, ecco. Per gli antichi l'eclissi era un presagio di sventura, un'incrinatura nell'ordine del cosmo, se vogliamo, capace di generare il panico. Ieri invece nessuno ha avuto paura, sapevamo tutto già e abbiamo trasformato il terrore degli antichi in un grandioso, innocuo, coloratissimo spettacolo di massa. Però se il cielo ha ritrovato la sua luce dopo pochi minuti, che ne è stato della luce invisibile che reggeva le nostre coscienze? Eccoci di nuovo in onda, amici cari, sulle frequenze della nostra radio scorrono le note di Io vivo per lei, ma scorrono anche le parole di una grande riflessione firmata dal teologo e filosofo Vito Mancuso, apparsa oggi sulla stampa, che riprende una suggestione potentissima del filosofo Martin Buber del 1952, il titolo L'eclissi di Dio. Beh, badate bene alla metafora, perché fa tutta la differenza del mondo rispetto alla celebre sentenza di Nietzsche sulla morte di Dio. Per Buber Dio non è morto, è solo eclissato, perché ciò che muore cessa di esistere per sempre, ciò che si eclissa invece continua a esserci anche se un disco scuro ce lo nasconde, temporaneamente alla vista. Buber scelse la parola eclissi perché non voleva rinunciare alla speranza del tutto. La domanda che brucia e che ci interpella tutti, credenti e non, è drammatica. Torneremo a rivederla, a rivedere quella luce come è successo ieri e oggi, oppure il disco nero che si è frapposto è diventato permanente. Oggi infatti il termine Dio, inteso come il punto più alto, l'orizzonte di senso verso cui tendere, per buona parte della coscienza occidentale non indica più niente. No, le chiese sono vuote ed è scivolato in un incomprensibile passato remoto. Dio fu, ecco. 6 anni prima di Buber, il filosofo Martin Heidegger descriveva la nostra epoca come una notte del mondo, un tempo talmente povero da non riuscire neppure a riconoscere la mancanza di Dio come una vera mancanza, una sciagura. E allora la domanda diventa scomoda a questo punto: l'eclissi spirituale in cui ci troviamo è un bene o un male? Di certo è il fatto storico più radicale del nostro tempo. Pensate a come doveva essere secoli e secoli prima della modernità. Bentrovati e bentornati. Stiamo riflettendo su cosa significhi vivere in un'epoca in cui non c'è più un fondamento condiviso. Heidegger avvertiva che un'epoca priva di fondamento finisce inevitabilmente per pendere nell'abisso. L'eclissi di Dio, la morte di Dio, Nietzsche e la risposta di Martin Buber, Heidegger, non stiamo giocando, è che l'eclissi di ieri mi ha fatto venire in mente, insomma, che il parallelismo è forte, no? E se non fosse Dio ad essere eclissato, ma l'uomo stesso che ha un disco davanti e non si fa più vedere. Se ci guardiamo intorno, ammettiamolo senza ipocrisie, la sensazione di vertigine è diffusa. Abbiamo sul tavolo, infatti, problemi colossali, enormi, sproporzionati rispetto alle nostre capacità di gestione. Si pensi al cambiamento climatico, per esempio, che minaccia la nostra stessa casa comune, la nostra esistenza, le migrazioni di massa conseguenti, le guerre che insanguinano i confini del mondo e la logica che perversa quanto vuoi, però che ha a che fare con il riarmo. E quindi c'è la crisi del diritto internazionale, l'intelligenza artificiale. La domanda che dobbiamo farci È profondamente politica, dunque, oltre che esistenziale. Può una società umana reggersi e prosperare unicamente sugli interessi individuali dell'individuo? Senza un orizzonte di senso che vada oltre? Beh, può esistere una comunità senza un valore comune che metta al centro l'umano prima del profitto e della potenza? Sembra di no, guardando anche ciò che si legge continuamente sui giornali o sui social. Questi leader baldanzosi, nuovi Nabucodonosor che non hanno da rendere conto a nessuno. La scomparsa dunque del trascendente, del sole, questa eclissi dalla nostra coscienza, non ha liberato l'uomo come pensavano certi alfieri di un laicismo ingenuo. Spesso lo ha semplicemente lasciato più solo, più fragile, più esposto alle tempeste della tecnica e del mercato, dei soldi, dei dollaroni. Quindi l'eclissi del cielo è durata un soffio, se vogliamo. Questa eclissi della coscienza invece mi sembra che duri da decenni. Siamo alla seconda parte della nostra ora insieme, qui sulle onde della radio. Senti il fruscio delle onde, senti lo sciabordio delle onde sulla sabbia, ecco. Stiamo esplorando il confine sottile tra lo spettacolo della natura e le crepe della nostra umanità. Beh, l'eclissi di ieri, 12 agosto, ci ha mostrato la potenza strabiliante della nostra tecnologia. Perché? Perché sapevamo il minuto, il secondo, la traiettoria di questo fenomeno celeste. Avevamo telescopi, filtri, satelliti, calcoli perfetti. E nessuno ha avuto paura, perché la scienza ha tradotto il mistero in informazione. Mi viene in mente un film apocalitto svolto in Sud America, all'epoca terra dei Maya, e di ciò che avveniva, i sacrifici umani che avvenivano di fronte all'eclissi. Perché gli dèi erano arrabbiati, avevano bisogno di sangue umano per essere placati, quindi ecco, la scienza ci ha liberato dalla superstizione. Però il grande paradosso del nostro tempo è proprio questo: più accumuliamo potenza tecnologica, scientifica, e più rischiamo di perdere il vero senso dell'umano. Perché tutta questa straordinaria capacità di calcolo, di connessione, di dominio anche sulla natura, ci rende davvero più umani o ci sta rendendo pericolosamente cinici, freddi come un calcolatore, incapaci di empatia? Cosa si è frapposto esattamente tra noi e la capacità di distinguere la luce vera? I nostri occhi digitali fissati sugli schermi dei nostri smartphone, anche mentre il sole si spegneva per finta nel cielo, hanno forse migliorato la nostra vista interiore o l'hanno irrimediabilmente peggiorata? Beh, forse non stiamo camminando né decisamente avanti né indietro come i gamberi, stiamo correndo però a occhi bendati su un binario morto, credendo che il progresso tecnico coincida automaticamente con il progresso morale. Invece la storia ci dimostra ogni giorno, no, non funziona proprio così. Con questa brezza di vento siamo arrivati all'ultimo tratto di questo nostro percorso radiofonico, e mentre Blow Into the Wind sfuma dolcemente, ci prepariamo a salutare la nostra splendida compagnia, amici. L'articolo di Vito Mancuso sulla Stampa di oggi, che ci ha fatto da guida in questa ora di riflessione, si chiude con un interrogativo, una domanda che risuona come un monito severo, lucido però. Dell'eclissi del sole conoscevamo in anticipo la fine esatta, però nessuno oggi sa dire se e quando finirà l'eclissi di Dio. E soprattutto il vero brivido corre lungo la schiena quando ci rendiamo conto che l'eclissi del divino rischia di trascinare con sé anche l'eclissi dell'uomo. Perché l'uomo senza senza azimut rischia di oscurarsi. Se spogliamo l'essere umano di ogni orizzonte di infinito, di ogni radice di sacralità, dice Mancuso, e di valore, cosa rimane? Rimane forse un ingranaggio efficiente finché dura, un consumatore perfetto finché ha soldi, un algoritmo che cammina finché ha uno smartphone o un computer. Eppure, tornando a Buber, l'eclissi di Dio 1952, risposta a Nietzsche che parlava Dio è morto, torniamo alla scelta di quella parola eclissi. L'ombra della luna è passata, il sole è tornato a splendere in tutto il suo fulgore oggi e la notte delle Perseidi ci ha regalato una pioggia di stelle cadenti che ci ha ricordato la bellezza fragile del nostro pianeta visto dallo spazio. Ecco. Forse l'eclissi della nostra umanità non è un verdetto definitivo. Dipende ancora da ciascuno di noi rialzare gli occhi, non solo per rimirare il cielo quando si oscura, ma per ritrovare il coraggio di illuminare il buio che abbiamo dentro. Grazie per essere stati con noi, amici cari, e buon proseguimento di ascolto, e restate sempre sintonizzati sulla luce.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 53 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Il testo biblico di oggi è tratto dal libro dei Proverbi, capitolo 10, versetto 28. L'attesa dei giusti è gioia, ma la speranza degli empi perirà. La riflessione è curata da Stefano Picciani. I tempi di attesa spesso rivelano le nostre speranze per ciò che potrebbe arrivare dall'altra parte dell'attesa. E i tempi di attesa importanti possono anche suscitare delle domande. Perché vogliamo che il futuro che attendiamo sia diverso? E in che modo? Sarà peggio? Meglio? Se la preoccupazione e la frustrazione spesso possono condizionare le nostre attese, il punto di vista del verso di oggi ci incoraggia a vivere questi momenti anche con un'aspettativa positiva. Mentre attendiamo, la nostra vita può ricevere del bene. Questa è l'aspettativa di chi crede nel Dio che ha creato ogni cosa, che è sovrano sopra ogni cosa. Il Dio che desidera essere il nostro più grande bene e che ha mandato Gesù per salvare per sempre le nostre vite. L'apostolo Paolo scriveva in Romani: «Sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio». L'amore per Dio è la gioia di sapere che Egli non ci abbandonerà mai, anche nelle nostre attese.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi carissimi. Leggiamo questa mattina dal libro dell'Apocalisse, capitolo 6, versetto 16. Dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. E ancora prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 10. Gesù ci libera dall'ira imminente. Di che cosa avete paura? Fin dall'infanzia l'essere umano ha paura. I bambini hanno paura dell'oscurità, del tuono. Gli adulti hanno altre paure: della morte, delle epidemie, degli attentati terroristici, della disoccupazione, dell'inquinamento e così via. L'apprensione può trasformarsi in psicosi collettiva e in forme di vero panico. Allora ci si mobilita per protestare contro quelle minacce. Ma avete notato che indifferenza c'è di fronte ad altri pericoli che pure sono ben più gravi? I più grandi pericoli che ci minacciano sono quelli che mettono in gioco la sorte della nostra anima. Come possiamo rimanervi indifferenti? Quando lasciamo questa terra, la nostra condizione eterna è determinata in modo irreversibile, decisa dalla scelta che abbiamo fatto quando eravamo ancora in vita. Per questo, finché siamo in terra, Dio ci sollecita ad accettare il mezzo per sfuggire al suo castigo a motivo dei nostri peccati. Questo mezzo è la fede in Gesù che ci libera dall'ira imminente. Ma per quelli che credono in Gesù, Dio fa molto di più che sottrarli alla sua ira. Li adotta e li fa diventare suoi figli. La sua pace, il suo favore, i suoi tesori sono loro dal momento in cui pongono la loro fiducia nel sacrificio di Gesù Cristo. E allora possono dire: il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Salmo 27, versetto 1. Che il Signore ci benedica.

0: Dio. È il 20 agosto e leggeremo dal Vangelo di Luca nel capitolo 18, il verso 14, che dice così: «Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato». Per il messaggio che Gesù vuole dare, prende due soggetti che rappresentano gli opposti della società ebraica di quel tempo, un pubblicano e un fariseo. I farisei erano noti per essere zelanti nella preghiera, digiunavano due volte alla settimana, pagavano le decime e seguivano scrupolosamente le prescrizioni della Torah. Quindi erano rispettati e considerati dal popolo un modello di santità. I pubblicani, invece, erano considerati traditori, perché riscuotevano le tasse per conto dell'impero romano, e ladri, perché, pur di arricchirsi, chiedevano più del dovuto. Non solo, ma erano anche esclusi dalla sinagoga e trattati come peccatori. Nel tempio però vi era un luogo, probabilmente il cortile delle donne, dove tutti potevano entrare. Ed è qui che Gesù colloca i protagonisti della parabola con la quale capovolge e ribalta i valori umani. Il fariseo si vanta del suo zelo e della sua fede, alzando gli occhi al cielo e ringraziando Dio, mentre il pubblicano, a testa bassa, chiede clemenza a Dio riconoscendosi peccatore. La giustizia degli uomini avrebbe assolto il fariseo e condannato il pubblicano, ma Gesù ha una prospettiva diversa, perché Dio guarda al cuore, non al nostro curriculum religioso. Gesù non vuole andare contro i farisei in favore dei peccatori, ma promuove una giustizia che non assolve chi si autoassolve, ma chi sente di avere bisogno del suo perdono. Quello dell'orgoglio è un inganno sottile che ci fa usare Dio per sentirci migliori degli altri, ma nell'umiltà di dire la verità senza nasconderci c'è l'essenza del rapporto che Dio vuole avere con noi. L'atteggiamento di questo fariseo mi ha riportato alla mente un verso scritto nella prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 10, al verso 12, dove è scritto: «Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere».
1: La riflessione di oggi ha per titolo Le porte aperte di Dio. In Luca 18:10-14 leggiamo la parabola del fariseo e del pubblicano che pregano nel tempio. Il fariseo se ne andò immutato, ma il pubblicano tornò a casa giustificato perché si era avvicinato a Dio con cuore umile. A Dio non piacciono le divisioni o le discriminazioni, soprattutto quando allontanano le persone da Lui. Quando Gesù morì, il velo del Tempio si squarciò da cima a fondo. L'accesso quindi dell'uomo a Dio era ora disponibile. Nel 1901 William Seymour, un predicatore affamato delle cose di Dio, voleva sapere cosa stava succedendo alla scuola biblica di Charles Peram. Poiché era nero, non gli era permesso di entrare nell'edificio. Allora si sedette sui gradini fuori e ascoltò attraverso una finestra. E Dio lo toccò. 5 anni dopo, William Seymour fu lo strumento utilizzato da Dio per innescare il risveglio in Azusa Street. William Seymour, non invitato dagli uomini, ma invitato da Dio. Non importa chi tu sia, il re ti dà il benvenuto. Non importa dove sei stato, cosa hai fatto, il re dice: vieni da me. Oggi prega così: Signore, grazie per avermi accolto nella tua casa, grazie per aver perdonato i miei peccati e per aver cambiato la mia vita. Oggi sono tuo e sono certo che mi benedirai.
2: Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, Gesù dice di se stesso: «Io sono la porta delle pecore. Se uno entra per mezzo di me, sarà salvato». E sempre nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, Gesù dice ancora: «Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori». Quindi, se gli uomini ci hanno rifiutato, come è successo al protagonista della riflessione di oggi, possiamo essere certi che chiunque si avvicinerà a Gesù e lo riceverà come Signore del proprio cuore, sarà accolto come figlio del Re dei Re, del Dio Altissimo,

0: Certo, per avvicinarsi a Dio è necessario umiliarsi davanti a Lui, riconoscendo il nostro peccato e la nostra indegnità. E questo non è sempre facile, ma l'umiltà muoverà il braccio di Dio e Lui, come ha letto Laila, innalzerà chi si abbassa. La porta di Dio è ancora aperta, ma non aspettiamo che venga chiusa, come ai tempi di Noè è stata chiusa la porta dell'arca, perché avverrà. Dio è amore e desidera che tutti gli uomini siano salvati, ma è previsto un tempo in cui la porta della grazia sarà chiusa e non si tornerà indietro. E tu? Sei entrato per quella porta? Oggi c'è ancora tempo. Gesù ti sta aspettando per accoglierti e per benedirti. Un abbraccio grande a tutti voi.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Ci troviamo nella settimana della Pasqua. Gesù è stato in giro un po' dappertutto per i villaggi. Abbiamo visto varie situazioni nei capitoli precedenti del Vangelo di Marco e siamo giunti alla prima parte del capitolo 14 con oggi. I capi dei sacerdoti, gli altri capi dei giudei, molti di loro appartenevano alla setta dei farisei, avevano l'idea ormai di arrestare Gesù con l'inganno per poi ucciderlo. E però si fermavano davanti a questa eventualità, almeno per il momento, perché c'era proprio la Pasqua. Non possiamo durante la Pasqua, perché altrimenti ci sarebbe una ribellione di popolo, vista tutta la gente che segue questo Gesù. Era l'idea che avevano in quel momento. E in questo frattempo, dicevamo, settimana di Pasqua, vicinanze della festa di Pasqua, Gesù si trova a Betania. È stato invitato nella casa di Simone il Lebbroso. Simone stesso era un fariseo, soprannominato il Lebbroso perché era stato guarito da questa grave malattia. E mentre si trovano a tavola, una donna si intrufola fra gli invitati. C'erano molti invitati, e porta con sé un flacone di profumo molto molto costoso. Rompe il sigillo e la donna, ci dice qui Marco nella sua versione di questi fatti, che versa lentamente il profumo sul capo di Gesù. E alcuni dei commensali che erano lì cominciano ad indignarsi, fanno lo sguardo cattivo, uno sguardo brutto con gli occhi accigliati. È uno spreco, dicevano. Perché lo ha fatto? Avrebbe potuto vendere quel profumo per più di 300 monete e poi poteva dare il denaro ai poveri. E quindi si lamentavano, ce l'avevano a morte con questa donna. E Gesù allora sente e tutti questi discorsi, tutti questi mormorii, e dice: ma perché non la lasciate in pace? Perché la criticate per una buona azione? Ci saranno sempre dei poveri fra di voi che avranno molto bisogno del vostro aiuto. Qui sottolineo vostro, perché era semplice per loro attribuire delle colpe a questa donna, quando era lei che aveva dato questo profumo del valore di 300 monete, di tasca sua lo aveva dato, e 300 monete rappresentavano lo stipendio di un anno di un operaio, di una persona che lavorava nelle occupazioni più comuni. E quindi Gesù dice: con il vostro denaro poi avete tempo di aiutare i poveri, li potrete soccorrere quando vorrete, mentre io non ci sarò più qui, io non sarò qui ancora per molto. E questa donna ha fatto quello che poteva, cioè ha profumato il mio corpo prima del tempo per la sepoltura. Ecco, Gesù qui preannuncia in qualche modo, a mezze parole, quello che gli avverrà. Lui morirà a breve. E il corpo dei condannati a morte, dei crocifissi, non veniva certo condotto alla sepoltura, non veniva certo trattato con unguenti profumati, non era destinato a questo il corpo di un condannato a morte, anzi, veniva letteralmente gettato nella spazzatura. C'era la Geenna, una specie di inceneritore a cielo aperto dove il fuoco ardeva 24 ore su 24, tanti erano i cadaveri, tanta era la spazzatura, tante erano le cose da bruciare, che si autoalimentava continuamente man mano che nuovi scarti della società, diciamo così, venivano gettati all'interno di questo sprofondo. E Gesù aggiunge, dice: dico ancora questo in tutta verità, che ovunque il Vangelo sarà predicato nel mondo ci si ricorderà di questa donna e di quello che ha fatto. E ce ne stiamo ricordando anche noi oggi, in questo momento, ancora, di questa donna che diventa, credo, un esempio per tutte e per tutti. E insieme a quelli che si lamentavano in quei momenti c'era anche Giuda Iscariota, che come sappiamo era il discepolo che poi tradirà Gesù e che si reca dopo quel momento dai capi dei sacerdoti per aiutarli ad arrestare il Signore. E finalmente, ecco, i capi trovano il modo per fare arrestare Gesù in maniera da non causare tumulti di popolo, e quindi ne sono molto felici e promettono una ricompensa a Giuda. Scelte diverse per l'uno e per l'altra. La scelta che l'altra, la donna, aveva fatto è una scelta di amore, una scelta di amore profondo nei confronti di Gesù. E di questo amore, e anche di un altro amore molto molto importante, vitale direi, parleremo ancora, però fra pochi minuti. Riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Un amore stravagante, questo è il titolo. E di amore abbiamo parlato nel segmento precedente, l'amore manifestato da questa donna che si intrufola, si imbuca, dicevamo, all'interno di una festa, di un banchetto, con numerosi ospiti, con numerose persone presenti a cui era stato invitato Gesù. E lei va proprio perché c'è Gesù lì, si avvicina a lui, prende un vaso prezioso, già il vaso stesso, ma ancora più prezioso è il contenuto di questo vaso. Si tratta di una essenza profumata molto molto costosa, valeva lo stipendio di un anno di un operaio, ben 300 monete. E una volta rotto il sigillo, stappato, insomma, potremmo dire oggi, versa il contenuto sul capo, sui capelli di Gesù, scandalizzando un po' tutti i presenti, compreso il padrone di casa, Simone, che era un fariseo, e ovviamente gli altri erano amici suoi, quindi persone che ragionavano allo stesso modo, certamente. Mentre invece Gesù, sentendo il mormorare di tutti, dice che questa donna ha fatto la cosa più importante per lui e che l'azione che lei ha compiuto, quando si parlerà del Vangelo, quando si parlerà della mia parola, l'azione di questa donna sarà ricordata nei secoli a venire. E così è, così abbiamo fatto e stiamo facendo anche noi. Perché l'amore stravagante, questo amore stravagante del titolo, credo che già possa essere definito l'amore che manifesta questa donna nei confronti di Gesù. E Gesù ama l'amore stravagante, perdonate il gioco di parole. L'amore di questa donna non calcola il costo come prima cosa, e per questo è stravagante il costo di quello che dà, di quello che dona, e quindi diventa un amore gratuito nei confronti di Gesù, che non chiede una contropartita a Gesù. Lei ha donato quello che ha di più prezioso. Gli altri non donano nulla, non amano per nulla, eppure si permettono anche di calcolare l'amore degli altri come hanno fatto nei confronti della donna. E poi l'amore della donna si espone quindi alle critiche, lo abbiamo detto, le critiche di tutti i presenti, e per questo motivo è un amore stravagante, un amore diverso da quello che gli altri potrebbero mai praticare o capire. E non parliamo soltanto degli altri loro di 2000 anni fa, ma gli altri anche di oggi. Perché vedete, anche oggi è possibile avere un amore stravagante nei confronti di Gesù, nei confronti di Dio, nei confronti della fede. E ci sono sempre quegli altri, i moderni farisei, che sono pronti a dire la loro, più attaccati alla forma, alle cose esteriori, che al contenuto, alla sostanza, alla profondità della verità. E questo amore stravagante della donna è un amore che in qualche modo punta alla morte, sembrerebbe una contraddizione di termini, una contraddizione di situazioni. Solo Gesù capisce, solo Gesù metabolizza nel proprio cuore, nei propri sentimenti, quello che ha ricevuto. Lui dice: io morirò fra poco, e questa donna manifesta in questo modo il suo amore per me. E infine l'amore della donna è un amore stravagante, sì, e quindi è un amore che non sarà mai dimenticato. Proprio per questo motivo non l'abbiamo dimenticato neanche noi. In primo luogo non lo ha dimenticato Dio, perché dovunque, lo ripetiamo, dice Gesù, dovunque verrà annunciato il Vangelo, questa donna sarà sempre ricordata come esempio, a questo punto lo possiamo dire, come esempio di vero amore. Sì, un amore stravagante quello della donna, perché lo sappiamo, stravagante, questa parola indica il significato di bizzarro, di imprevedibile, di strano, di singolare, insomma qualcosa da guardare con un po' di sospetto. Quel qualcosa, quel qualcuno venisse definito con la parola stravagante, eppure è una voce veramente particolare della lingua italiana, una voce dotta, come si dice, e che viene dal latino extravagans, quindi significa vagare al di fuori, vagare fuori, vagare in lungo e in largo, eh? E allora in questo senso può essere definito stravagante, extravagante, anche l'amore di Gesù, non soltanto quello della donna. E anche l'amore di Gesù diventa l'esempio per tutti noi, perché l'amore di Gesù vaga in lungo e in largo. L'amore di Gesù è stato donato per tutte e per tutti. Sì, avete capito bene, anche per voi, anche per me. Ed è un amore che non ha prezzo. Non vale soltanto lo stipendio di un anno di un operaio, 300 monete, ma vale tutto, vale l'eternità. E Gesù ha dato il suo amore per noi, ha dato la sua vita per noi, non cercandone un tornaconto, non pretendendo di esserne ripagato. E anche quello di Gesù è un amore che si espone alle critiche di chi non crede, di chi non vede con gli occhi interiori, con gli occhi del cuore, di chi non capisce, come non capirono i farisei, di chi non lo accetta perché ha il cuore chiuso. Ma l'amore di Gesù è un amore che riempie di profumo la nostra vita. Cominciate a sentirlo, cercate di immaginarlo, esercitate le vostre narici del cuore, perdonatemi questo parallelo. È un amore che ci riempie di profumo, che ci riempie di gioia, che ci riempie di nuove prospettive. E anche chi non lo volesse ricevere oggi, guardi con questo occhio Gesù che sparge il suo amore nella vita di questo chi, di questa chi, nella vita di tutte e tutti noi. E allora questo profumo aprirà completamente la sua via in noi. Saremo pronti a riceverlo. Basta fare inginocchiare il nostro cuore davanti alla maestà dell'amore di Gesù. Un amore veramente e totalmente stravagante. Che Dio ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Dammi Amore di Icam. Scopriamo insieme un EP ricco di riflessioni in questi giorni qui al Disco Highlight. Quello di Icam dal titolo Dammi Amore. Icam è anagramma di Cami, il cui nome completo è Camilla Annatorre, al suo album di esordio del 2025. Camilla è una giovane donna originaria della Polonia, adottata in Italia, la cui storia personale colora i suoi brani con sfumature uniche. Ora ascoltiamo Promesse, dove Camilla parla e canta a Dio in un dialogo aperto e semplice, pieno di fiducia. Sta iniziando Promesse, ICAM.

0: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
1: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.
2: Radio Logos, Foggia.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 4 minuti.
1: Eccoci amici cari, come promesso comincia Parole al Vento in questo momento, fa anche rima, allora 800 098 650 è per chi vuole telefonare, oppure 348 222 72 94 per i messaggi social. Sì. Allora, buongiorno, spero sia stato un buon risveglio per voi qualche ora fa, non penso vi siate svegliati da pochissimo. Avete notato sicuramente come oggi l'aria sembri differente rispetto agli altri giorni, almeno qui dove sono io un pochettino di venticello, non dico fresco, ma qualcosina ha cambiato, ma non sto parlando del clima. Oggi è il 12 agosto, è il giorno in cui il cielo notturno si accende di polvere cosmica e di desideri con le stelle cadenti. Lo suggerisce Alessandro D'Avenia con un articolo di qualche settimana fa, ma sempre d'attualità. Mica sulla luna si intitola il suo articolo, io ho tradotto per il podcast nostro, non voglio mica la luna, ricordando una frase della canzone appunto di Togni di qualche anno fa. Allora, cerchiamo il senso della vita in eventi straordinari di solito, no? E ci dimentichiamo che la meraviglia ci attraversa costantemente. Oggi, ecco, tanto per dire, mentre la Terra attraversa lo sciame delle Perseidi, viaggiando a 100.000 km all'ora, ci sentiamo davvero minuti, piccoli. D'Avenia ci ricorda che siamo immersi in una sorta di trinità terrena, mi piace questa definizione, immersi in una sorta di trinità terrena. Di che cosa è composta questa trinità? Allora, il bello della natura, il vero della realtà e il buono di chi ci cammina accanto. Mi piace. Iniziamo dunque questa giornata speciale insieme chiedendoci cosa stiamo guardando mentre camminiamo, o meglio, cosa guardiamo mentre camminiamo. Siamo ancora capaci di stupirci per una scia luminosa nel buio o cerchiamo la felicità solo in un altrove che non esiste? La vita accade qui. Non certo altrove. Non voglio mica la luna, non voglio la luna, è il tema di oggi, in merito a ciò che sta avvenendo e che avverrà fra qualche ora sui cieli di tutto il mondo. Qui il 12 di agosto è una data molto particolare per diverse cose cosmiche, cosmologiche. Stavamo riflettendo su questo e sul tema della trinità terrena proposto da D'Avenia, il bello della natura, il vero della realtà e il buono che ci cammina accanto. Allora, bello il discorso sulle stelle cadenti, grazie, ma io oggi sono chiuso in ufficio con 30 gradi. L'unica trinità che vedo è aria condizionata a guasta, computer bloccato e scadenze a Ferragosto. L'angelo si è perso il mio indirizzo, punto di domanda, punto interrogativo. Caro amico, non ti firmi, capisco il senso di soffocamento perché lo sto provando anch'io in questo momento, ma la prospettiva è tutto, dobbiamo allargare un po' la prospettiva. Pensa che D'Avenia cita Victor Glover, il pilota della missione Artemis II, mentre noi guardiamo la Luna e le stelle con desiderio di fuga, ecco, gli astronauti dall'altra parte, i lunatici li chiama così, guardano la Terra e dicono siete voi quelli speciali, siete voi quelli speciali. Pensa al paradosso di oggi. Lassù nello spazio c'è la scia della cometa Swift-Tuttle che collide con la nostra atmosfera creando uno spettacolo davvero millenario. E qua giù noi ci stressiamo per una mail in ritardo magari. Glover ci ricorda che la Terra è una navicella spaziale creata apposta per noi, un'oasi protetta nel vuoto nero. Magari oggi, tra una pratica urgente e l'altra, proviamo a pensare che la stessa gravità che ci tiene incollati alla sedia è la forza che ci lega a una danza cosmica antichissima, più antica dell'antico. Ecco, la faccia nascosta della routine e le stelle invisibili è il pezzo che andremo a porgere adesso. Non voglio mica la luna, questo è il tema di oggi, visto tutto ciò che avviene e avverrà nel cielo in questo 12 di agosto molto particolare. Mi è arrivato un messaggio nel frattempo, parlate di cieli stellati, desideri, ma la mia vita è una solita sfilza di giorni sempre uguali. La notte di San Lorenzo? Beh, la guardo dalla finestra della cucina mentre lavo i piatti. Attenzione però, ecco, te lo dico, Giulia, mi raccomando, mettiti delle lenti protettive. Gli occhiali da sole non sono sufficienti. Se hai una maschera da saldatore va bene, altrimenti problemi agli occhi. Attenzione. Comunque, bisogna fare attenzione anche a un'altra cosa, Non bisogna confondere l'affidabilità con la noia. Beh, nel suo pezzo sul Corriere della Sera, Davenia ci svela un segreto lunare, non lunatico, ma lunare. La luna ci mostra sempre la stessa faccia. È vero, ma le missioni nello spazio sono andate a vedere anche quella nascosta, the dark side of the moon, trovando però colori inattesi. Beh, la ricerca non significa cercare cieli esotici per forza, ma provare a guardare le solite cose con occhi nuovi. È più difficile, ma vi garantisco che funziona. Marcel Proust lo diceva: il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. Quindi la tua cucina, Giulia, mentre lavi i piatti magari la sera del 12 agosto, potrebbe diventare il tuo osservatorio astronomico personale. Prova a guardarla così. Quindi, se smettiamo di essere curiosi verso ciò che ci è familiare, la vita si spegne subito. L'angelo, a proposito di questo gioco di parole che fa Davenia nel suo articolo, l'angelo ti chiede di non farti rubare l'attenzione da chi ti vende distrazioni seriali. Guarda il riflesso dalla finestra. C'è un intero universo che ci aspetta. Silenzio, perché parlano le Perseidi. Ok, la poesia delle stelle cadenti, ma avete sentito la notizia dei detriti spaziali e dei rischi per i satelliti? L'ho sentita anch'io, caro amico. Il cielo oggi mi sembra solo un grande vuoto pieno di minacce. Beh, dai, un pochettino di ottimismo, dai. È un paradosso affascinante, però, Gli astronauti nello spazio sperimentano il silenzio profondo e lo definiscono bello, bello. Beh, in un mondo che urla, come il nostro, dove le notizie estive corrono veloci o scorrono veloci sotto ai monitor e il rumore digitale non si ferma neanche a Ferragosto, il cielo stellato del 12 agosto è il più grande invito al silenzio che esista. Parlano le Perseidi. Davenia lo definisce silenzio affidabile. Perché? Perché è lo spazio in cui smettiamo di essere bombardati dalle notifiche e torniamo a essere solo noi stessi, esposti a un cielo che non chiede risposte, ma solo contemplazione. Quindi abbiamo bisogno di appartenere a qualcosa, amici cari, a una casa, ma anche di esplorare l'ignoto, cioè uscire nel viaggio. Beh, forse, ecco, quel timore che proviamo tutti davanti all'infinito del cosmo, mi viene in mente Giacomo Leopardi, per esempio, è solo la paura di incontrare chi siamo veramente, perché di fronte all'immensità vediamo tutta la nostra piccolezza. Ma è proprio in quel silenzio stellato, amici, che forse possiamo ritrovare la sincronia con noi stessi. Proviamoci questa sera a cercare con lo sguardo le scie luminescenti delle stelle cadenti. Proviamo a risorgere dunque sotto le stelle, ma anche in periferia, è possibile farlo. Mi viene in mente quella canzone di Lucio Dalla, la luna che cade per strada. Abbiamo un altro messaggio. Tutti parlano di desideri da esprimere davanti alle stelle stasera. però io mi sento solo stanco morto. Le Perseidi sono per chi ha sogni grandi, io devo solo sopravvivere a questo caldo e ai problemi di sempre. Ma tutti i messaggi tristi abbiamo ricevuto oggi, probabilmente il caldo, l'afa che dura da tanti tanti giorni ha fatto il suo lavoro. Niente, io voglio riempirmi invece l'animo di cose positive, provo a farlo per me stesso e le diffondo via etere. Davenia scrive che l'appuntamento con la resurrezione non è stato dato nel centro del lusso tra i riflettori, ma in periferia, in Galilea. Oggi, 12 agosto, la polvere di stelle non cade solo sui grandi osservatori o sulle cime delle montagne, cade uguale sui tetti delle periferie grigie, sui balconi dei condomini di città, sui cortili polverosi. La vera rinascita non cambia il cosmo, cambia il modo di guardarlo. E quindi non è un evento magico, quello al quale assisteremo stanotte, stasera, ma è l'atto di rialzarsi una volta in più rispetto alle cadute. Quindi risorgere stanotte significa accorgersi che il per sempre si nasconde nel di sempre. Non serve dunque un miracolo cosmico per ricominciare, serve piuttosto la decisione, ecco, di alzare gli occhi, provare a alzare gli occhi al cielo, proprio lì dove siamo in questo momento, nel bel mezzo della nostra stanchezza, spossatezza della calura estiva. Siamo arrivati alla fine di questo nostro piccolo viaggio tra le immensità, amici cari, e abbiamo percorso scorrendo con molta libertà alcune righe di Alessandro Davenia e la polvere di stelle di questo 12 agosto. Abbiamo camminato tra i pensieri, aiuole di pensieri, abbiamo provato ad orbitare intorno alla Luna e provare ad immedesimarsi negli astronauti che guardano la Terra. Io credo che da lassù abbiano guardato giù pensando che i fortunati siamo noi a viaggiare in questa navicella spaziale blu e verde. Poi abbiamo alzato ancora lo sguardo verso le Perseidi che solcano l'atmosfera in questa notte stellata. Il messaggio finale è quasi disarmante nella sua semplicità, almeno lo ritengo tale. Il segreto è credere, cioè fidarsi. Non è un'adesione cieca, una favola, attenzione, ma la ricerca di ciò che non viene mai meno, come un naufrago che cerca l'aria o come chi stanotte provi ad affidare un desiderio a una stella cadente nel buio. Chiediamoci oggi a chi possiamo dire io mi fido di te, mi fido di te. Che cosa sei disposto a perdere? Quale relazione ci sostiene davvero? La vita felice è questo equilibrio tra l'appartenere e l'esplorare, tra la terra e il cielo, possiamo dire. Quindi l'angelo, in questo caso, nell'articolo di Davenia, non ha le ali, perché la notizia deve correre qua giù. Angelo significa messaggero, attenzione, deve correre qua giù tra le persone, accendere, rinfocolare la speranza. La felicità e la speranza non sono mete lontane, sono la qualità dello sguardo che posiamo sul mondo che ci circonda. E quindi, amici cari, buona ricerca e buona notte di San Lorenzo a tutti, qui sulla Terra, mica sulla Luna. Non vogliamo mica la Luna noi, eh?

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

al brano che leggiamo, diamo il titolo di L'arresto di Gesù. Leggiamo in Matteo capitolo 26, versetto 45. Ripeto, Matteo 26 dal 45 al 54. Poi venne ai discepoli e disse loro: dormite pure oramai e riposatevi. Ecco, l'ora è giunta e il figliolo dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Levatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino. E mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una gran turba, con spade e bastoni da parte dei capi sacerdoti.

degli anziani del popolo. Or colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale dicendo: quello che bacerò è lui, pigliatelo. E in quell'istante, accostatosi a Gesù, gli disse: ti saluto, maestro, e gli dette un lungo bacio. Ma Gesù gli disse: amico, a far che sei tu qui? Allora, accostatosi, gli misero le mani addosso e lo presero. Ed ecco, uno di coloro che erano con lui, stesa la mano alla spada, la sfoderò e percosse il servitore del sommo sacerdote, gli spiccò l'orecchio. Allora Gesù gli disse: riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periscono per la spada. Credi tu forse che io non potrei pregare il Padre mio, che mi manderebbe in quest'istante più di 12 legioni d'angeli? Come dunque si adempierebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga? Vediamo che da poco Gesù aveva lottato nella preghiera, aveva gridato, aveva pianto, ma la preghiera è stata esaudita sotto certi aspetti. Quindi la lotta era passata ed era pronto, fortificato dalla preghiera, come anche lui aveva detto ai suoi: pregate affinché non cadiate in tentazione. E quella notte Gesù ha pregato intensamente, forse la preghiera più intensa che abbia mai fatto nella sua vita. Ebbene, lui si fortificò e noi vediamo che lui era padrone della situazione in cui andava incontro. Egli dimostrò davanti ai suoi nemici che non temeva, che era tutto sotto il suo perfetto controllo. Da questo brano vogliamo vedere 7 punti riguardante l'arresto di Gesù. Primo, vediamo qui un abile organizzatore. Giuda, dopo che Gesù aveva celebrato la Pasqua, è uscito, ricordate, è uscito subito, è andato per tradire Gesù. In quel frattempo Gesù ha inaugurato quello che è il nuovo patto nel suo sangue. Giuda Iscariota non c'era più. Dopo questa inaugurazione, vediamo che Gesù con i suoi discepoli si recano per andare nell'orto del Getsemani. Quindi è passato poco tempo, ma già vediamo che Giuda, come buon organizzatore, aveva preparato una turba di persone, di soldati, con spade e con bastoni. Quindi vediamo che in questo è stato molto abile e molto capace. E lì vanno dei soldati e i rappresentanti degli anziani e dei sacerdoti. Sono andati lì per prendere Gesù. Vediamo che Giuda era stato 3 anni, abbiamo visto, con Gesù. Ma l'amore per il denaro trasformò questo uomo da discepolo in un traditore, perché amava il denaro. E io penso che Giuda credeva che Gesù in qualche modo non sarebbe stato, diciamo, vittima di questo tradimento. Perché tante volte abbiamo visto e leggiamo negli Evangeli che i farisei o gli scribi o i sadducei sono andati per tentarlo e a volte anche per prenderlo, perché volevano farlo prigioniero. Ma dice la scrittura: non gli hanno messo le mani addosso perché l'ora sua non era ancora venuta. Ma qui vediamo che la cosa cambia. Cambia perché Gesù non ha reagito, non ha mostrato resistenza quando sono venuti quelle persone per prenderlo e farlo prigioniero. Ma vediamo che Giuda aveva fatto i conti male, perché Gesù si è dato nelle mani dei peccatori e Giuda, avendo visto che Gesù era stato condannato e poi crocifisso, il suo rimorso era così forte, così potente, che è andato dai sacerdoti, ha buttato di quei 30 denari e è andato a impiccarsi. Cioè il rimorso che aveva era così forte che non ce l'ha fatta, perché lui sapeva ed era consapevole, e lui l'aveva detto con le sue stesse labbra: io ho tradito il sangue innocente. Il rimorso era forte. Ebbene, vediamo la fine che fece Giuda. Secondo punto, che cosa aveva detto Giuda affinché riconoscessero Gesù? Dice: colui che io bacerò è quello, l'uomo, prendetelo. Quello fu questo segno di riconoscimento. Qual era?
è stato il bacio. Era buio, nella notte, si poteva scambiare un uomo per un altro, ma qui dice: io gli darò un lungo bacio affinché voi possiate riconoscere esattamente la persona che dovete prendere, che non ci sia nessuno sbaglio. E qui vediamo che quelle parole schernose che disse: ti saluto maestro, e gli dette un lungo bacio, ti saluto maestro. Nell'Antico Testamento troviamo delle persone, come ci sono ancora oggi, di persone che usano parole melate, dolci, che magari dimostrano affetto, dimostrano amore, dimostrano simpatia, però sono dei traditori. Alla fine si dimostrano dei traditori. E tutta quell'apparenza, tutta quella ipocrisia uccide più della spada. E ci sono di queste persone. E voglio menzionare due personaggi nell'Antico Testamento che sono stati dei traditori. Sapete chi sono stati questi? Uno è stato Absalom. Absalom era uno dei figli di Davide. Bello il nome, eh? Absalom. Sapete che vuol dire Absalom? Padre della pace. Ab, padre, Shalom, pace. Un nome bellissimo. Ed era uno dei più bei figlioli di Davide. Era l'uomo più bello che c'era in tutto forse Israele. Ma aveva un cuore pieno di odio verso suo padre. Leggiamo in Seconda Samuele, capitolo 15, versetto 4, dice così: e Absalom aggiungeva: oh, se facessero me giudice del paese, chiunque avesse un processo o un affare verrebbe da me e io gli farei giustizia. E quando uno gli si accostava per prostargliesi dinanzi, egli porgeva la mano, l'abbracciava e lo baciava. Absalom faceva così con tutti quelli di Israele che venivano dal re per chiedere giustizia, e in questo modo Absalom rubò il cuore alla gente di Israele. Absalom si metteva davanti alla porta della città e le persone andavano a lui per avere giustizia. Per alcuni anni lui fece questo lavoro affinché la simpatia, affinché l'amore si volgesse verso di lui a discapito di suo padre Davide. E poi conosciamo la storia che lui tentò alla vita di Davide e Davide dovette fuggire. Dice la scrittura che lui salì a piedi nudi il Monte degli Ulivi, piangendo, facendo cordoglio, perché suo figlio Absalom, armato fino ai denti, con un esercito voleva uccidere suo padre. E ancora leggiamo di un altro personaggio che era un generale, potremmo dire, dell'esercito di Davide, Joab. Nel Seconda Samuele capitolo 20, versetto 9, dice così: e Joab disse ad Amasa, Amasa era un ufficiale dell'esercito di Saul, un uomo fedele e un uomo che amava Davide, che voleva aggregarsi, mettersi con Davide, ma Joab era un traditore, fece delle cose brutte. E questo uomo cosa ha fatto? Giobbe disse ad Amasa: stai tu bene, fratello mio? E con la destra prese Amasa per la barba, per baciarlo. Amasa non fece attenzione alla spada che Giobbe aveva in mano. E Giobbe lo colpì nel ventre, sì che gli intestini si sparsero per terra. Non lo colpì una seconda volta e quello morì. Con una mano lo tirava per baciarlo, con l'altra mano lo trafiggeva con la spada. Queste sono persone che tradiscono. E non sempre uno tradisce con la spada, può tradire con la bocca. E solo qui il Signore veramente ci può fare giustizia. C'è un versetto nei Proverbi, capitolo 27, versetto 6, che dice così: fedeli sono le ferite di chi ama, frequenti i baci di chi ti odia. Quanto amore ipocrita a volte c'è. A volte quelle che parliamo siamo presi per duri, siamo presi per persone che non hanno amore. Invece quelle che dicono sì figlio mio, sì figlia mia, e non le prendono mai. Absalom è divenuto un traditore di suo padre, perché Absalom, dice la scrittura, il suo padre non l'aveva mai ripreso.
Davide era un uomo buono, bravo, ma forse non un bravo padre da disciplinare i suoi figlioli. Absalom si vendicò, uccise suo fratello, il primogenito figlio di Davide, Ammon. Aveva commesso un incesto con Tamar, e Tamar era la sorella di Absalom, sempre figlia di Davide, perché Davide ebbe più mogli, quindi Absalom aveva un'altra madre, Ammon un'altra madre, ma il padre era sempre Davide. Ebbene, Absalom preparò una congiura contro Ammon, e quando Davide seppe questo fu molto rattristato, ma da Absalom non gli ha detto neanche una parola di ammonimento. Questi sono i figli che crescono senza essere disciplinati. Tutte queste sono le conseguenze che quello che l'uomo semina può raccogliere. Terzo punto, l'ultimo avvertimento. Il Signore fece una domanda a Giuda. Amico, a far che sei tu qui? Come dire, ma sei tu Giuda? Sei tu il mio discepolo? Vediamo che il Signore, leggiamo nell'Evangelo di Giovanni, amò i suoi discepoli e li amò sino alla fine, compreso Giuda. Perché quando Gesù ha lavato i piedi, ricordate capitolo 13 di Giovanni, ha lavato i piedi anche a Giuda, perché lui era presente. Vediamo che il Signore per l'ultima volta voleva chiamare al ravvedimento, al pentimento Giuda, come dire: cosa stai combinando? Cosa stai facendo? Ravvediti, pentiti. Perché Giuda non si è pentito? Perché Giuda non si è ravveduto? Perché? Perché quando Satana entra nel cuore di una persona non c'è più ravvedimento. Che quando Giuda prese l'ultimo boccone, che Gesù gli aveva dato un boccone lì sullo stesso piatto, dice la scrittura, Satana entrò in Giuda e Giuda se ne andò. Una persona che è capace di tradire con piena coscienza, una persona che uccide con piena coscienza, è una persona che certamente ha Satana nel cuore. Non è così? La scrittura non ci dà altre spiegazioni. Chi può tradire con piena coscienza o chi può uccidere con piena coscienza? E di queste cose oggi sono all'ordine del giorno, tradimenti e omicidi. Perché Satana, proprio Satana, domina su tante persone e quindi sono schiavi di lui. Ebbene, una cosa invece diversa la troviamo quanto Pietro invece, l'apostolo Pietro. Lui rinnegò Gesù, lo rinnegò, però dice la scrittura che poi il Signore lo guardò, allora quello sguardo Pietro uscì fuori e pianse amaramente. Si pentì, come dire, ma che cosa ho fatto? Ho rinnegato il mio Signore. Ma il Signore lo reintegrò di nuovo a far parte dei discepoli, degli apostoli. Perché lui era sincero, Pietro. E lo vediamo più avanti perché era sincero. Quarto punto, l'arresto. Dopo quel bacio Gesù fu arrestato non facendo nessuna resistenza. Questo non è avvenuto perché la folla era più forte di lui o perché avevano spade e bastoni, assolutamente. O non era l'autorità del sommo sacerdote, degli anziani, del popolo che Gesù temette, assolutamente no. Perché nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 18, versetto 4 a 7, lì vediamo un qualche cosa che Gesù dimostra la sua divinità, dimostra la sua autorità. Dimostra che è tutto sotto il suo controllo, dimostra che è volere del Padre e che Gesù volontariamente si è dato nelle mani dei peccatori. Vogliamo leggere un paio di versetti. In Giovanni capitolo 18, versetto 4 a 7, dice: onde Gesù, ben sapendo tutto quello che stava per accadergli, uscì e chiese loro: chi cercate? E gli risposero: Gesù il Nazareno. Gesù disse loro: sono io. E Giuda, che lo tradiva, era anch'egli là con loro. Come dunque ebbe detto loro: sono io, intretreggiarono e caddero in terra. Egli dunque domandò loro di nuovo: chi cercate? Ed essi dissero: Gesù il Nazareno. Qui vediamo come Gesù
era al di sopra della situazione. Nel dire io sono, questo famoso io sono, quante volte il Signore ripete io sono? Almeno 8 volte nell'Evangelo di Giovanni. Io sono la risurrezione e la vita. Io sono il pane della vita. Io sono la via, la verità e la vita. Io sono il buon pastore. Io sono. Quell'io sono famoso in cui, quando Mosè chiese a Dio qual è il tuo nome, cosa dovrò dire io al faraone, chi ti manda, digli ti manda l'io sono. Cioè l'io sono vuol dire l'eterno presente, colui che abita da ogni eternità, colui che ha potere infinito, colui che è il Dio onnipotente. E poi se andiamo in Apocalisse, quante volte Gesù dice io sono. Io sono l'alfa e l'omega, io sono il principio e la fine, io sono il primo e l'ultimo, io sono la stella mattutina, io sono la radice e la progenie di Davide. Questo io sono. Qui vediamo che Gesù mostra la sua autorità. Quindi se lui si è dato volontariamente. Un altro punto importante, numero 5, è pensato bene ma agito male. Nel versetto 51, cosa leggiamo? Vangelo di Matteo, versetto 51, cosa abbiamo letto poc'anzi? Ed ecco uno di coloro che hanno con lui stesa la mano alla spada, la sfoderò, e percosso il servitore del sommo sacerdote gli spiccò l'orecchio. Chi era questo? È stato Pietro, qua non viene detto, ma negli altri Vangeli viene detto che fu l'apostolo Pietro che prese la spada e gli spiccò l'orecchio. Perché Pietro fece questo? Lo siete chiesto perché Pietro ha fatto questo? Pietro voleva difendere Gesù, però Pietro aveva detto delle cose in passato che li voglio rileggere. In Matteo capitolo 16, versetto 21, quando Gesù disse che lui doveva andare alla croce, doveva morire, sapete cosa ha detto Pietro? In Matteo capitolo 16, versetto 21, dice così: da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. E Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: tolga ciò Dio, Signore, questo non ti avverrà mai. Quindi quando vide l'apostolo Pietro che Gesù era in pericolo di essere preso e arrestato, proprio per istinto suo, proprio di carattere impulsivo, focoso, prende la spada e voleva decapitare il primo che c'era. Ma per fortuna, chiamiamolo così, gli ha spiccato solo l'orecchio. Voleva difendere Gesù, lo voleva difendere. E in questo Pietro ha dimostrato coraggio. Ha fatto quello che è in potere suo, di difendere il suo maestro con la spada, cose che gli altri magari non hanno fatto. Ma in questo lui ha rischiato. Qui vediamo un aspetto bello di Pietro, che amava Gesù, che lo voleva difendere, che aveva fatto una promessa: Signore, che questo non ti avvenga mai, io do anche la mia vita per te. Ma qui vediamo un altro punto, il sesto punto: Gesù ripara i nostri sbagli. Vediamo che Gesù guarisce l'orecchio di quell'uomo. Sapete come si chiamava quell'uomo? Malco. Ed era uno che faceva parte di quella turba che era venuta per arrestare Gesù e che era uno che era, possiamo dire, a fianco del sommo sacerdote. Gesù ha riparato lo sbaglio di Pietro. Bello questo qua. Quante volte noi pensiamo di fare una cosa buona e poi invece risulta che è sbagliata. Lo facciamo anche in buona fede e il Signore ripara i nostri sbagli. La cosa che possiamo fare quando ci sono difficoltà è di mettere tutto nelle mani di Dio. Abbiamo un caso nell'Antico Testamento dove un grande uomo di Dio aveva fatto uno sbaglio e Dio gli viene incontro e lo fa uscire dall'impaccio in cui si era cacciato. Sapete chi era? Abramo. Abramo era sceso in Egitto perché vi era una grande carestia in Canaan e per paura che fosse ucciso, perché sua moglie Sara, pur essendo magari di età avanzata, era una bella donna. E si sa che
voleva proteggersi e dire: senti, quando scenderemo in Egitto, non dire che sei mia moglie, ma dici che sei mia sorella. Il faraone, o meglio il re d'Egitto, gli ha messo gli occhi addosso, dice: questa me la prendo e me la porto a casa. Dio parla a quell'uomo, dice: guardati bene, stai attento di non mettere le mani su quella donna. E qui vediamo la misericordia del Signore. Non leggo che Dio abbia rimproverato Abramo, perché lui conosce la nostra natura, conosce che siamo deboli, siamo fragili, siamo paurosi, che ci prendiamo di panico. Il Signore conosce la nostra natura e il Signore è buono e misericordioso, perché a volte facciamo dei pasticci. Dico: Signore, aiutami, avevo intenzione di fare del bene, ma ho sbagliato. E la cosa più bella è quella di riconoscere, di dire: Signore, io ho sbagliato, ci perdoni in questo, quanto a volte noi siamo così. Ebbene, per concludere, diciamo l'ultimo punto, settimo punto, 12 legioni d'angeli. L'Apostolo Pietro voleva aiutare Gesù, voleva difenderlo, però il Signore non ha bisogno. Infatti, lui lo dice: io potrei anche pregare il Padre mio che mi manterebbe più di 12 legioni d'angeli per difendermi. Sapete quant'è una legione? Una legione di soldati era dai 5 a più 6.000 soldati. Una legione. Pensate un po', 6.000 per 12, quanto fa? 72.000 angeli. C'è una storia molto bella nella vita di Eliseo, che se lo voglio leggere. La vita di Eliseo, capitolo 6 della Seconda Re, capitolo 15, Seconda Re, capitolo 6, versetto 15 a 17, dice così: il servitore dell'uomo di Dio, alzatosi di buona mattina, uscì fuori ed ecco che un gran numero di soldati con cavalli e carri accerchiava la città. E il servo disse all'uomo di Dio: ah, signor mio, come faremo? Quelli rispose: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Ed Eliseo pregò e disse: o Eterno, ti prego, apri gli occhi affinché vegga. E l'Eterno aperse gli occhi del servo, che vide a un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno ad Eliseo. Quelli che sono dalla nostra parte sono più numerosi degli nostri nemici, dei nostri avversari. Preghiamo noi a volte di dire: Signore, manda il tuo angelo che ci guardi e ci protegga, perché abbiamo la promessa nella lettera agli Ebrei che gli angeli di Dio sono mandati a pro, cioè a favore di quelli che hanno da eredare la salvezza. E in questo possiamo dire quante volte anche il Signore ci ha tirato da impacci, da pericoli, che noi ma neanche ce ne accorgiamo. Quante volte dico: Signore, ti ringrazio perché mi poteva succedere qualcosa di peggio. E in questo c'è un mondo invisibile, spirituale, che noi non vediamo. Ma se noi abbiamo il Signore, abbiamo i Suoi angeli attorno a noi, non dobbiamo temere. E dico: Signore, perdonami quanto ho paura, perché Tu sei con noi, Tu sei con me. Quindi per questo vogliamo adorarlo e vogliamo ringraziarlo con tutto il cuore, perché lui con la sua morte, dice l'Apostolo Paolo a Timoteo, ha prodotto in luce mediante l'Evangelo la vita e l'immortalità. E l'immortalità. Ogni giorno dobbiamo dire: Signore, grazie, non potevi darci di più, la vita eterna. Amen.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: Radio Logos.
1: Numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto, 338 25 10 347.

Salve amici, eccoci di nuovo insieme per trascorrere questi 10 minuti con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono sempre Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è La paura. E se volete la continuazione del soggetto di ieri. E voglio leggere subito nel libro del profeta Isaia, al capitolo 41, il verso 10. Dice: Tu non temere, perché io sono con te. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Bene amici, allora, oggi sapete, il sentimento più diffuso è la paura. E ieri abbiamo visto che la paura ebbe inizio proprio con il peccato. Adamo ed Eva ebbero paura dopo aver trasgredito il comandamento del Signore, ebbero paura e si nascosero. E ancora oggi questo sentimento pervade ogni essere umano. Viviamo in un momento storico caratterizzato dalla paura. Non che le epoche passate non ne avessero, ma oggi, in una cultura di benessere, almeno in Occidente, questo dovrebbe essere il motivo per diminuire ogni forma di paura. In realtà accade proprio l'opposto. E come dicevo, nella meditazione di ieri abbiamo parlato di alcuni aspetti della paura. Il vero cristiano non è esonerato dalla paura e a lui non è concesso proteggersi come con gli stessi espedienti usati dal mondo, in quanto il cristiano è chiamato ad essere una nuova creatura, ad essere il sale e la luce della terra. È chiamato ad essere un uomo o una donna mansueto, facitore di pace, perdonatore, ricercatore della giustizia. E questo è scritto nel Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 5, dove il Signore Gesù parla delle beatitudini. Ma quantunque la buona volontà, l'impegno, la fermezza nella invocazione a Dio, il peso e le complessità della vita generano spesso delle incertezze, seguite poi da timore e infine da paura, e questo anche in un cristiano. E tante volte, cari amici, cari cristiani in ascolto, non è tanto avere paura il problema, è quando poi soccombere alle varie paure. D'altronde dobbiamo dire la verità, il Signore Gesù non ha mai promesso ai Suoi discepoli una vita senza problemi, anzi disse: Io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Vangelo secondo Matteo, capitolo 10, verso 16. Disse ancora: Nel mondo avrete tribolazione. Vangelo di Giovanni, capitolo 16, verso 33. E ancora disse:

se il Signore Gesù vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male. Vangelo di Matteo, capitolo 5, verso 11. Ma è andato oltre l'immaginazione umana il Signore Gesù. Ha promesso: ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Vangelo di Matteo, capitolo 28, verso 29. Anche nell'Antico Testamento ci sono rassicurazioni di protezioni amorevoli per i credenti da parte di Dio. E nel verso di oggi che abbiamo letto all'inizio, Isaia è molto chiaro. Dio dice: tu non temere, perché io sono con te, e non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio, io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la mia destra. Nel corso dei secoli, per i veri cristiani, non c'è mai stata vita facile. Le persecuzioni erano il loro pane quotidiano. Ma, ahimè, ancora oggi, in alcune parti della terra, succede la stessa cosa. Perciò, cari amici, le promesse di Gesù e la promessa di Isaia che abbiamo letto sono state di grande conforto per i martiri della fede. Può sembrare paradossale il fatto che Dio promette protezione e permette sofferenze e talvolta il martirio, ma non è un paradosso, non è una contraddizione. Poiché le sofferenze nel mondo ci sono, anche per i non credenti, è un conto e soffrire senza avere nessun conforto da parte di Dio. E in questo modo l'uomo o la donna soccombe sotto il peso delle sofferenze. Ma un conto avere la certezza che il Dio creatore, il sovrano, l'unico salvatore è con te e ti guida, ti aiuta. Si tratta invece non, come dicevo, di un paradosso, ma si tratta veramente di un grande miracolo. Miracolo della misericordia del Signore. La presenza di Gesù, sapete amici, allontana la paura. Anzi, è il vero antidoto alla paura. Il non temere biblico non è una vuota parola di circostanza. Magari qualcuno che l'accompagna anche con una pacca sulla spalla. E non è neppure una buona parola per tenere a bado la paura. Ma il temere biblico è la certezza della presenza in noi del nostro Padre Celeste, che con il suo amore perfetto caccia via la paura. Come dice l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, al capitolo 4, il verso 18, e con il quale poter affrontare ogni problema e ogni difficoltà. Bene amici, siamo giunti al termine anche oggi. Grazie per l'ascolto amici, a risentirci a domani e che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ciao a tutti, non so quanti di voi stanno seguendo la serie Chosen, in italiano. È la storia di Cristo vista attraverso gli occhi delle persone che sono state impattate dai suoi miracoli o dalla sua chiamata, ve la consiglio altamente. Ok, oggi continuiamo con il 13° capitolo del Vangelo secondo Luca, dal versetto 1 al versetto 21. In quello stesso periodo vennero a riferire a Gesù che Pilato aveva fatto massacrare dei giudei della Galilea mentre stavano facendo sacrifici nel Tempio di Gerusalemme. «Pensate forse che quelli fossero più peccatori degli altri uomini della Galilea?» disse loro Gesù. «E per questo motivo abbiano dovuto soffrire in quel modo?» Niente affatto. Ma non capite che anche voi perirete se non abbandonate le vie malvagie e non vi convertite a Dio? E che dite di quei 18 uomini che morirono schiacciati sotto la torre di Siloe? Erano forse loro i peggiori peccatori di Gerusalemme? Niente affatto. E anche voi, se non vi pentite, perirete. Poi raccontò questa parabola. Un uomo aveva piantato un albero di fico nel suo giardino e andava spesso a vedere se c'erano dei frutti fra i rami, ma rimaneva sempre deluso. Finalmente ordinò al suo giardiniere di abbatterlo. «Ho aspettato 3 anni e non mi ha fatto un solo fico», disse il padrone. «Perché devo preoccuparmi ancora? Quell'albero occupa il posto che potremmo usare per un'altra pianta». Ma il giardiniere rispose: «Signore, dagli un'altra possibilità. Lascialo ancora un altro anno. Voglio zappare per bene la terra intorno e dargli del concime in abbondanza. Se avremo dei fichi il prossimo anno, bene, altrimenti lo farei tagliare». Un sabato Gesù stava insegnando in una sinagoga, dove vide una donna paralitica che da 18 anni stava piegata in due e non riusciva a raddrizzarsi. Gesù la chiamò e le disse: «Donna, sei guarita dalla tua malattia». La toccò immediatamente e la poté raddrizzarsi. Immaginate quanto lodò e ringraziò Dio quella poveretta. Ma il capo della sinagoga rimase scandalizzato perché Gesù aveva guarito la donna di sabato. Perciò si rivolse alla folla e gridò: «Ci sono 6 giorni alla settimana per lavorare. Venite dunque in uno di quei giorni per farvi guarire, non di sabato». Ma il Signore gli rispose: «Ipocriti, non lavorate anche voi di sabato? Non è forse di sabato che slegate il vostro bestiame e lo portate fuori dalla stalla ad abbeverarsi? È dunque sbagliato, soltanto perché è sabato, liberare questa donna giudea dalla schiavitù in cui Satana l'ha tenuta per 18 anni?» Queste parole confusero i nemici di Gesù, mentre tutta la gente era alle stelle dalla gioia per le meravigliose cose che Gesù aveva fatto. Di nuovo Gesù incominciò a parlare del regno di Dio. «A che cosa rassomiglia il regno?» diceva. «Come posso illustrarvelo? È come un piccolo granello di senape seminato in un orto. Ben presto diventa un albero tanto alto che gli uccelli vanno a vivere tra i suoi rami». Poi disse ancora: «Il regno di Dio è come il lievito nella farina che lavora di nascosto finché non ha reso la pasta gonfia e leggera». Non abbiamo dettagli sui Galilei che furono assassinati mentre si preparavano ad offrire nel Tempio e il loro sangue si mescolò col sangue dei loro sacrifici. Sappiamo però che Pilato era capace di ogni sorta di brutalità. Una volta voleva addirittura costruire un acquedotto e usò il denaro della tesoreria del Tempio. E gli ebrei e i preti si scatenarono chiedendo indietro i soldi. E Pilato mandò nella folla dei soldati vestiti in borghese che ad un segnale strassero i coltelli e massacrarono la gente. Probabilmente coloro che interrogavano Gesù volevano sapere cosa pensasse dell'incidente. E Gesù rispose con un'altra domanda. Chiese loro se pensavano che questo fosse accaduto ai Galilei perché se lo meritavano a causa dei loro peccati, che tra l'altro era una credenza comune all'epoca. E prima che potessero rispondere, descrisse un altro evento che uccise 18 persone. Tutti erano alla conoscenza dei due casi. Uno era malefico, fatto per mano dell'uomo, e l'altro apparentemente era un disastro naturale. Il punto di Gesù non era che i Galilei in questione fossero innocenti. Il suo punto era che costoro non erano più colpevoli degli altri. E così facendo mette alla prova loro e anche noi, chiedendoci quale sia il nostro stato personale di fronte a Dio. Se vogliamo evitare la seconda morte, dobbiamo pentirci ed avere fede. E dopo questo avvertimento, dove dice «se non vi pentite, perirete allo stesso modo», Gesù usò una parabola per illustrare il principio del giudizio di Dio. In poche parole, Dio cerca frutti, come viene elencato in Galati, tra i frutti dello Spirito. E ha pazienza con noi fino a un certo punto. Possiamo dire di essere un albero di mele, ma se produciamo arance, siamo un albero di arance che ha fuori di testa. Riflessione. Se il Vangelo ha toccato la tua vita, si vedrà nei frutti che porti, anche se a volte ci vuole del tempo perché i frutti vengono fuori. Non mollare. Grazie Padre per la tua tolleranza, la tua pazienza nei nostri confronti. Non sei come quel padrone che vuole tagliare subito se non vede dei frutti dall'albero, però fai sì che noi ci si concimi, specialmente attraverso la tua parola, per avere frutti in abbondanza. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, cari miei, ci si sente domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Dammi Amore di Hicam. Hicam è Camilla Anna Torre. In questi giorni l'ascoltiamo nel suo album d'esordio Dammi Amore del 2025, etichetta Hopful Music. Ora è il momento del brano dal titolo Con te, evocativo di un nuovo inizio. La frase che prendo per riassumere l'intero brano dice: butta via tutto ciò che io ero, non fa più parte di noi. Poche parole, ma importanti. Buon ascolto e riflessione con te, di Hicam.

0: disco highlight in questi giorni.
1: Dammi amore di ICAM.
2: A Radio Logos sono le ore 17:20.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno. Breve incoraggiamento quotidiano.
1: Dio vuole comunicare con te, amico mio. Lo sapevi che Dio è la parola? Ce lo dice la Bibbia. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Giovanni 1:1. Se Dio è la parola, ha senso pensare che Lui voglia parlare. Nel giardino dell'Eden, prima della caduta, Dio camminava e parlava con Adamo ed Eva tutti i giorni. Lui vuole fare lo stesso con ciascuno dei suoi figli, ancora oggi, e perciò questo include anche te. Dio vuole comunicare con te in ogni momento di ogni giorno. È ovvio che Lui ama anche ascoltarti, ma ama anche parlarti e farti conoscere i suoi pensieri. Vuole parlarti del suo amore per te e per tutti quelli intorno a te. Vuoi ascoltarlo? Vuoi avere questa comunicazione con Dio? Semplicemente aprigli il tuo cuore. Rendi sensibili le tue orecchie spirituali alla sua voce. Concentra i tuoi pensieri su Gesù e ascolta con l'intento di sentirlo parlare. È tutto qui. Dio ti ama, amico mio, e vuole comunicare con te. Grazie di esistere. Eric Seleria.
0: Hai ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo Gesù ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: come prende mai?
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione, che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.
1: A Radio Logos sono le ore 18 e 20 minuti.
2: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
3: È la puntata del 20 agosto del nostro almanacco radiofonico e a tutti voi in questa giornata d'estate giunga il mio benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Il 20 agosto 1914 le forze tedesche occupavano Bruxelles. 1920, la prima stazione radio commerciale, la WWJ, iniziava l'attività a Detroit, nel Michigan. 1940, il rivoluzionario russo in esilio Leon Trotsky è ferito mortalmente a Città del Messico da un sicario, morirà il giorno dopo. 1968, 200.000 soldati del patto di Varsavia e 5.000 carri armati invadono la Cecoslovacchia per porre fine alla primavera di Praga. 1976. In Australia il programma televisivo Bandstand, che parlava dell'arrivo del gruppo musicale svedese degli ABBA e che venne trasmesso da Channel 9, registrava il record tuttora imbattuto di ascolti in Australia con uno share, pensate un po', del 54%. 1991, crollo dell'Unione Sovietica, più di 100.000 persone si radunarono fuori dal Parlamento sovietico protestando contro il colpo di Stato che aveva deposto il presidente Mikhail Gorbaciov. Lo stesso giorno, dopo quasi 50 anni di occupazione, l'Estonia dichiara al mondo l'aggressione dell'Unione Sovietica del 1939 e ritorna all'indipendenza. E chiudiamo con una notizia del 20 agosto 2008, incidente all'aeroporto di Madrid. Il volo Spineair 5022 prende fuoco in fase di decollo. Purtroppo vi saranno 154 morti e 18 feriti gravi.

0: Pensieri cristiani.
1: Ed ora leggo dal Vangelo di Matteo. E Gesù disse al centurione: va, e come hai creduto ti sia fatto. E il servitore fu guarito in quell'ora stessa. Il centurione voleva la guarigione per un suo soldato e la ottenne. Egli aveva fede che gli bastava soltanto che il Signore pronunciasse una sua parola. Allora perché non andare a Lui con la certezza che ciò che gli chiediamo sarà fatto anche a noi? Non naturalmente per quello che siamo, ma solo perché ogni cosa è possibile a chi crede. Dio gradisce la fede, e infatti è impossibile piacergli senza avere fede, come la Bibbia ci ricorda ancora. Per realizzare il miracolo nella nostra vita dobbiamo poggiarci non su noi stessi né sui nostri pensieri o sentimenti, ma in quello che è realmente in sintonia con il pensiero di Dio che è descritto nella sua parola. Ecco perché la fede di quel centurione è stata gradita dal Signore, perché quell'uomo ha riconosciuto nella persona di Gesù l'autorità divina. Convinciamoci che come noi proferiamo la parola di richiesta per un miracolo, dobbiamo credere che non solo avverrà, ma anche qual è precisamente lo scopo per cui lo domandiamo.

0: Gospel Jukebox.
1: È una canzone del 2008 intitolata All That Matters, è incisa dagli Edison Road, il disco che vi facciamo ascoltare oggi dal nostro Gospel Jukebox.

0: Nero Dizionario Biblico.
1: Dove oggi parliamo della città di Adam, una località nella valle del Giordano da dove gli israeliti entrarono nella terra promessa, come il libro di Giosuè ci descrive.

0: Le citazioni celebri.
1: Ovidio una volta disse così: nulla è più forte dell'abitudine. Mentre Blaise Pascal sullo stesso argomento aggiunse: l'abitudine è una seconda natura che annulla la prima.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Il programma infatti è giunto al fondo. Io ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto di nuovo qui domani. Ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 32 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Il testo biblico di oggi è tratto dal libro dei Proverbi, capitolo 10, versetto 28. L'attesa dei giusti è gioia, ma la speranza degli empi perirà. La riflessione è curata da Stefano Picciani. I tempi di attesa spesso rivelano le nostre speranze per ciò che potrebbe arrivare dall'altra parte dell'attesa. E i tempi di attesa importanti possono anche suscitare delle domande. Perché vogliamo che il futuro che attendiamo sia diverso? E in che modo? Sarà peggio? Meglio? Se la preoccupazione e la frustrazione spesso possono condizionare le nostre attese, il punto di vista del verso di oggi ci incoraggia a vivere questi momenti anche con un'aspettativa positiva. Mentre attendiamo, la nostra vita può ricevere del bene. Questa è l'aspettativa di chi crede nel Dio che ha creato ogni cosa, che è sovrano sopra ogni cosa. Il Dio che desidera essere il nostro più grande bene e che ha mandato Gesù per salvare per sempre le nostre vite. L'Apostolo Paolo scriveva in Romani: «Sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio». L'amore per Dio è la gioia di sapere che Egli non ci abbandonerà mai, anche nelle nostre attese.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi carissimi. Leggiamo questa mattina dal libro dell'Apocalisse, capitolo 6, versetto 16. Dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. E ancora prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 10. Gesù ci libera dall'ira imminente. Di che cosa avete paura? Fin dall'infanzia l'essere umano ha paura. I bambini hanno paura dell'oscurità, del tuono. Gli adulti hanno altre paure: della morte, delle epidemie, degli attentati terroristici, della disoccupazione, dell'inquinamento e così via. L'apprensione può trasformarsi in psicosi collettiva e in forme di vero panico. Allora ci si mobilita per protestare contro quelle minacce. Ma avete notato che indifferenza c'è di fronte ad altri pericoli che pure sono ben più gravi? I più grandi pericoli che ci minacciano sono quelli che mettono in gioco la sorte della nostra anima. Come possiamo rimanervi indifferenti? Quando lasciamo questa terra, la nostra condizione eterna è determinata in modo irreversibile, decisa dalla scelta che abbiamo fatto quando eravamo ancora in vita. Per questo, finché siamo in terra, Dio ci sollecita ad accettare il mezzo per sfuggire al suo castigo a motivo dei nostri peccati. Questo mezzo è la fede in Gesù che ci libera dall'ira imminente. Ma per quelli che credono in Gesù, Dio fa molto di più che sottrarli alla sua ira. Li adotta e li fa diventare suoi figli. La sua pace, il suo favore, i suoi tesori sono loro dal momento in cui pongono la loro fiducia nel sacrificio di Gesù Cristo. E allora possono dire: il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Salmo 27, versetto 1. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Eccoci ancora una volta insieme, cari amici all'ascolto, per iniziare la nostra giornata alla luce della parola di Dio. È il 20 agosto e leggeremo dal Vangelo di Luca nel capitolo 18, il verso 14, che dice così: «Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato». Per il messaggio che Gesù vuole dare, prende due soggetti che rappresentano gli opposti della società ebraica di quel tempo, un pubblicano e un fariseo. I farisei erano noti per essere zelanti nella preghiera, digiunavano due volte alla settimana, pagavano le decime e seguivano scrupolosamente le prescrizioni della Torah. Quindi erano rispettati e considerati dal popolo un modello di santità. I pubblicani invece erano considerati traditori perché riscuotevano le tasse per conto dell'impero romano e ladri perché, pur di arricchirsi, chiedevano più del dovuto. Non solo, ma erano anche esclusi dalla sinagoga e trattati come peccatori. Nel tempio però vi era un luogo, probabilmente il cortile delle donne, dove tutti potevano entrare. Ed è qui che Gesù colloca i protagonisti della parabola con la quale capovolge e ribalta i valori umani. Il fariseo si vanta del suo zelo e della sua fede, alzando gli occhi al cielo e ringraziando Dio, mentre il pubblicano, a testa bassa, chiede clemenza a Dio riconoscendosi peccatore. La giustizia degli uomini avrebbe assolto il fariseo e condannato il pubblicano, ma Gesù ha una prospettiva diversa, perché Dio guarda al cuore, non al nostro curriculum religioso. Gesù non vuole andare contro i farisei in favore dei peccatori, ma promuove una giustizia che non assolve chi si autoassolve, ma chi sente di avere bisogno del suo perdono. Quello dell'orgoglio è un inganno sottile che ci fa usare Dio per sentirci migliori degli altri, ma nell'umiltà di dire la verità senza nasconderci c'è l'essenza del rapporto che Dio vuole avere con noi. L'atteggiamento di questo fariseo mi ha riportato alla mente un verso scritto nella prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 10, al verso 12, dove è scritto: «Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere».
2: La riflessione di oggi ha per titolo Le porte aperte di Dio. In Luca 18:10-14 leggiamo la parabola del fariseo e del pubblicano che pregano nel tempio. Il fariseo se ne andò immutato, ma il pubblicano tornò a casa giustificato perché si era avvicinato a Dio con cuore umile. A Dio non piacciono le divisioni o le discriminazioni, soprattutto quando allontanano le persone da Lui. Quando Gesù morì, il velo del Tempio si squarciò da cima a fondo. L'accesso quindi dell'uomo a Dio era ora disponibile. Nel 1901 William Seymour, un predicatore affamato delle cose di Dio, voleva sapere cosa stava succedendo alla scuola biblica di Charles Perham. Poiché era nero, non gli era permesso di entrare nell'edificio. Allora si sedette sui gradini fuori e ascoltò attraverso una finestra. E Dio lo toccò. 5 anni dopo, William Seymour fu lo strumento utilizzato da Dio per innescare il risveglio in Azusa Street. William Seymour, non invitato dagli uomini, ma invitato da Dio. Non importa chi tu sia, il re ti dà il benvenuto. Non importa dove sei stato, cosa hai fatto, il re dice: vieni da me. Oggi prega così: Signore, grazie per avermi accolto nella tua casa, grazie per aver perdonato i miei peccati e per aver cambiato la mia vita. Oggi sono tuo e sono certo che mi benedirai.
3: Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, Gesù dice di se stesso: «Io sono la porta delle pecore. Se uno entra per mezzo di me, sarà salvato». E sempre nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, Gesù dice ancora: «Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori». Quindi, Se gli uomini ci hanno rifiutato, come è successo al protagonista della riflessione di oggi, possiamo essere certi che chiunque si avvicinerà a Gesù e lo riceverà come Signore del proprio cuore sarà accolto come figlio, figlio del Re dei Re, del Dio Altissimo. Certo, per avvicinarsi a Dio è necessario umiliarsi davanti a Lui, riconoscendo il nostro peccato e la nostra indegnità. E questo non è sempre facile, ma l'umiltà muoverà il braccio di Dio e Lui, come ha letto Laila, innalzerà chi si abbassa. La porta di Dio è ancora aperta, ma non aspettiamo che venga chiusa, come ai tempi di Noè è stata chiusa la porta dell'arca, perché avverrà. Dio è amore e desidera che tutti gli uomini siano salvati, ma è previsto un tempo in cui la porta della grazia sarà chiusa e non si tornerà indietro. E tu? Sei entrato per quella porta? Oggi c'è ancora tempo. Gesù ti sta aspettando per accoglierti e per benedirti. Un abbraccio grande a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Gentili amici in ascolto, un cordiale saluto da Fabio. Siamo insieme ancora per un'altra puntata di Il Sentiero. Il nostro cammino nella natura ci porta oggi nell'isola di Cres, vicino alle coste dell'Istria. Quest'isola, dalla tipica natura mediterranea, ha la particolarità di offrire ancora, a chi ha occhi attenti, la splendida visione del volo dei grifoni, uccelli di notevoli dimensioni che appartengono alla famiglia degli avvoltoi. Sull'isola di Cres se ne possono ancora osservare alcuni che riescono, sia pure con una certa difficoltà, a sopravvivere ai grandi cambiamenti che l'uomo, spesso in modo dissennato, produce nell'ambiente. Allora, un momento di musica, adesso poi andremo insieme nell'isola di Cres.

La prua del traghetto fende le acque tranquille dello stretto fra l'isola di Cressa e il continente. È sufficiente una manciata di minuti per approdare sull'isola, dove ci accoglie una calda natura mediterranea. L'isola di Cress possiede un paesaggio piuttosto vario. Boschi di lecci, boschi di pini e ampi spazi interni incolti sono le caratteristiche salienti dell'ambiente isolano. Con la macchina percorriamo un buon tratto della strada che attraversa tutta l'isola per il lungo e ci fermiamo all'ombra di un boschetto di pini per fare uno spuntino. Mentre mangiamo, mia moglie scorge nel cielo una sagoma in volo. «Ma è enorme!» esclama. Sono sufficienti pochi secondi perché due binocoli siano puntati verso il cielo. L'uccello che volteggia sopra le nostre teste è un avvoltoio grifone. La sagoma è inconfondibile. La coda dal bordo posteriore arrotondato, le ali lunghissime, il tronco tozzo ed il capo piccolo e ricoperto di piumino non lasciano dubbi. Si tratta proprio di un grifone. E ha visto giusto mia moglie dicendo che è enorme. Ha un'apertura alare, infatti, che quasi arriva a 3 metri. È decisamente più grande anche di un'aquila reale. Il grifone volteggia ad una quota non troppo elevata, così ci permette di osservarlo con agio. Il lungo collo, durante il volo, viene tenuto ripiegato su se stesso, così l'animale pare abbia la testa incassata fra le spalle. Questi grandi uccelli si nutrono praticamente in modo esclusivo di carne di animali morti, pecore, vacche ed altri simili. La loro vita è quindi strettamente legata alla pastorizia e all'allevamento bovino, quando questi sono praticati con gli animali allo stato brado. Oggi i grifoni e gli altri grandi uccelli simili a loro sono in netta diminuzione. Anzi, da molte zone sono già completamente scomparsi. In Italia, per esempio, resistono soltanto in alcune zone della Sardegna. Qui siamo a 2 passi dall'Italia, ma Cress è territorio jugoslavo. Le cause della fortissima diminuzione sono molteplici. In primo luogo la progressiva trasformazione dei sistemi tradizionali di allevamento che ha ridotto al lumicino la presenza di carogne sul territorio. Poi il bracconaggio e l'uso di bocconi avvelenati, per esempio contro le volpi. E poi, in ultimo, il disturbo ambientale dovuto ad una troppo frequente presenza dell'uomo. È un peccato che uccelli così significativi siano ridotti ad un numero esiguo, perché il loro ruolo nell'ambiente è estremamente importante. Essi fungono da veri e propri spazzini e contribuiscono ad impedire il diffondersi di possibili agenti infettivi. Ripensando a queste cose, continuo ad osservare il nostro grifone che volteggia ora a quota più elevata. Con le ampie ali distese, pare galleggiare nell'aria. È uno di quegli uccelli che possono essere definiti grandi veleggiatori.

dicevo poco fa del volo leggero e potente del grifone. Ebbene, anche questo uccello, insieme agli altri rapaci, costituisce una perfetta macchina volante, un vero e proprio gioiello di ingegneria aeronautica. Queste cose le abbiamo già dette a proposito del volo degli insetti, di cui abbiamo parlato in una scorsa trasmissione, ma giova ripeterle ora, perché anche gli uccelli possono a pieno titolo essere considerati dei campioni del volo, dei veri e propri dominatori dell'elemento aereo. Stiamo parlando del grifone, e allora vediamo di capire brevemente in che modo vola questo uccello. Il grifone ha dovuto risolvere un problema: volare molto a lungo spendendo poca energia. Il tipo di alimentazione del grifone, infatti, richiede proprio questo: lunghe ore di volo e di ricerca su enormi estensioni di territorio. I cadaveri di cui questo uccello si nutre non si rinvengono ad ogni piè sospinto. La loro ricerca prevede tempi di volo prolungati. Ora, se questo richiedesse la spesa di grandi quantitativi di energia, si realizzerebbe, per il grifone, un bilancio energetico in perdita, il che non è compatibile con la vita. Dunque il grifone deve poter volare senza spendere, o comunque spendendo poco. L'unica risposta valida ad un problema di questo genere è quella del volo veleggiato, cioè quel tipo di volo che si effettua senza lo sbattere delle ali, perché è proprio quest'ultimo che richiede un forte dispendio di energia. Il volo veleggiato prevede un saper sfruttare in modo perfetto le correnti calde ascensionali prodotte dal riscaldamento solare, perché sono proprio queste correnti che permettono ai grifoni di guadagnare quota senza un battito d'ala. Il grifone non fa altro che volare descrivendo dei cerchi successivi, mantenendosi il più vicino possibile al centro della corrente ascensionale, che piano piano lo porta sempre più in alto, esercitando una spinta verso l'alto, appunto, sulla superficie inferiore delle ampie ali distese. Un'altra cosa degna di nota è che le ali di un grifone sono degli strumenti perfettamente adatti al volo a vela. Senza entrare qui in disquisizioni troppo tecniche circa la dinamica dei fluidi o le turbolenze aeree, diciamo che l'anatomia dell'ala di un grifone e gli accorgimenti tecnici che essa presenta sono degni della più evoluta progettazione aeronautica, tanto da essere stati copiati e adottati nel disegno di velivoli commerciali. Ovviamente questo non è vero soltanto per il grifone, ma pure per tanti altri uccelli che adottano un tipo di volo simile al suo, il che però non toglie nulla alla perfezione di questa creatura, la cui esistenza ci dimostra, una volta di più, se ancora ce ne fosse bisogno, l'infinita sapienza del grande progettista, di quel Dio che ha creato e sostiene tutte le cose.

Gentili amici in ascolto, siamo al termine del tempo a nostra disposizione. Le cose da scoprire nel mondo naturale sarebbero ancora tante, ma l'orologio è tiranno e ci costringe a chiudere qui. Così, nel darvi appuntamento alla prossima trasmissione, vi rinnovo l'invito a scrivere per esprimere le vostre opinioni, per fare domande o per muovere le critiche che riterrete opportune. Grazie per l'attenzione che mi avete prestato. A tutti un cordiale a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Il Sentiero,
0: un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.
1: Tecnico del suono Stefano Casolari.
0: Regia di Gianfranco Piccirillo.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 31 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

puntati dagli studi di Cristiano Online. Siamo all'Aquila, centro Italia, e siamo in diretta sui nostri canali e con grande gioia questa sera abbiamo con noi il caro Franco Liotti, che ci porterà un tema un po' particolare, e questo è il titolo di questa sera del messaggio che ci porterà il caro Franco Liotti, undicesimo comandamento. E allora dopo andremo a ascoltare il messaggio della parola del Signore. Intanto salutiamo tutti voi che state collegati, soprattutto quelli di Radio Logos. Eccoci qua, siamo collegati anche sulle frequenze di Radio Logos 97.300 MHz, non solo, ma anche sui social di Radio Logos. Quindi salutiamo tutti i radioascoltatori e tutte le radioascoltatrici, ma anche i telespettatori di Cristiani Online. Buonasera, Dio vi benedica, grande benedizione nel nome del Signore Gesù. Ricordiamo il nostro numero di telefono, che è il seguente: 350 152 2021. Lo ripetiamo: 350 152 2021. Invece la nostra email è cristianonline@gmail.com. Siete in tanti già collegati, siamo grati al Signore perché questa grande squadra porta avanti questo programma della parola del Signore. Una grande, straordinaria opportunità quello di poterci radunare e insieme condividere il tempo della meditazione. Bene, prima di pregare e passare a due canti, volevo leggere da voi il Salmo 119, dal versetto 137, solo qualche versetto. Salmo 119, dal versetto 137 fino al versetto 140, è scritto: Tu sei giusto, Signore, e retti sono i tuoi giudizi. Tu hai prescritto le tue testimonianze con giustizia e con grande fedeltà. Il mio zelo mi consuma perché i miei nemici hanno dimenticato le tue parole. La tua parola è pura d'ogni scoria, perciò il tuo servo l'ama. E anche noi amiamo la parola del Signore, per questo vogliamo porre attenzione al messaggio che questa sera riceveremo. Intanto vogliamo chiedere la guida dello Spirito Santo per questo programma, soprattutto perché pregheremo per il nostro caro Franco, che dovrà predicare e parlare nel nome del Signore. Padre, diamo a te la gloria, ti ringraziamo per l'opportunità che abbiamo, Signore, di far ascoltare la tua parola, di divulgare il Verbo, come tu ci hai detto, di predicarlo in tutta la terra. Signore, questa sera vogliamo porre attenzione a quanto ascolteremo. Ti chiediamo per il caro Franco che dovrà predicare, guidalo con nella calma e nella gioia che solo tu sai dare, e come sai fare nella chiarezza dello Spirito Santo a farci comprendere. Signore, ti preghiamo anche per la regia, ti preghiamo per questo tempo che viviamo insieme, servirti qua dagli studi, e per chiunque è collegato, benedici che la tua parola possa essere di conforto a tutti noi, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora, due canti e ritorneremo subito insieme per collegarci al caro Franco. Vai, regia.

0: Amen, amen, che bel canto, Gesù verrà e presto verrà. Non dimentichiamolo, dobbiamo aspettare ogni giorno così nella fiducia e nella fedeltà al Signore. Allora, regia, andiamo a collegarci e apriamo il collegamento col caro Franco. Buonasera, Franco.
1: Ciao Corrado carissimo, saluto te con affetto e tutti coloro che sono lì con te agli studi.
0: È una gioia averti con noi anche questa sera. Questa sera il titolo è un po' particolare, perché qualcuno si chiederebbe, ma non sono 10 comandamenti? Invece, 11° comandamento è il titolo del tuo messaggio, del tuo studio questa sera, e noi siamo pronti ad ascoltarti. Vai Franco, ci vediamo alla fine.
1: Grazie Corrado. Diciamo che ho fatto una scoperta allora. Ho scoperto l'11° comandamento. Magari non lo sapevi, forse molti non lo sapevano e l'ho scoperto e mi prendo questo merito. Comunque, scherzi a parte, cari amici, fratelli e sorelle in ascolto e anche i cari che sono collegati via radio tramite Radio Logos, estendo un saluto veramente affettuoso a tutti quanti voi. Sono contento di essere di nuovo con voi, di avere questa nuova possibilità, che è per me sempre nuova, anche se non è ovviamente la prima. L'11° comandamento, ma molto probabilmente, giustamente, qualcuno di voi si chiederà, ma dove l'ha pescato questo 11° comandamento? Beh, fra poco ve lo faccio scoprire anche a voi, così saremo almeno in due a condividere questa scoperta. I famosi comandamenti, 10, probabilmente qualcuno di voi li saprebbe anche citare a memoria. Non vi chiedo questo, non siamo, diciamo, in una scuola, non stiamo facendo, come si suol dire, catechismo, assolutamente no, però immagino che qualche comandamento lo conoscete. Se poi avete, ed è molto probabile che la stragrande maggioranza di voi avrà a casa sua una Bibbia, il libro dell'Esodo, il secondo libro della Bibbia, al capitolo 20, nei primi 17 versetti, voi trovate questi comandamenti. Non vi leggo tutti, perché, ripeto, se avete la Bibbia, e moltissimi di voi so che ce l'avete, sarebbe bene togliere quella polvere che magari si è depositata sopra, perché purtroppo la Bibbia non è molto letta, e quasi in tutte le abitazioni degli italiani ormai, però purtroppo credo che non sia molto letta. E i comandamenti, diciamo quelli lì più famosi, quali sono? Li conosciamo perché in qualche maniera le leggi del nostro paese si rifanno per molti aspetti, sia a quei famosi 10 comandamenti, ma anche ad altri principi biblici. Purtroppo anche in questo caso molti dei miei connazionali ignorano anche le leggi quando sono buone e valide. Quindi non uccidere, non rubare, non commettere adulterio, onora tuo padre e tua madre, giusto per citarne qualcuno fra quelli più brevi, che quindi quelli sono quelli che più facilmente magari si sono impressi nella mente di tanti di noi. E poi ci sono anche gli altri che ora non è che vado a leggere, perché ripeto, non è che voglio fare un elenco di tutte queste cose qui, che sono molto importanti, ma preferirei per davvero che li leggiate voi da soli nella vostra Bibbia personale, i famosi comandamenti. Ripeto, questo è nel libro dell'Esodo, capitolo 20, versetto 1 a 17. Queste ammirevoli parole che il Signore Iddio, proprio Lui, è il caso di dire in primis, proprio Lui, il Signore Iddio, il Creatore, l'assoluto sovrano, colui che esiste sempre, da sempre e per sempre, che l'oggi, la giornata di ieri e quella di domani è la stessa cosa, perché il tempo per il Signore non c'è. Il Signore è, come dire, al di qua del tempo, ma anche al di là del tempo, è, come dire, nella storia e fuori della storia. Il Signore Dio è Dio, quindi non è soggetto alle nostre limitazioni, ai nostri orari, alle nostre stagioni e via di questo passo. Quindi queste ammirevoli parole furono date proprio da Dio, in particolare a un popolo, il popolo di Israele, popolo dal quale poi più tardi sarebbe dovuto venire e venne infatti il Messia, il Signore Gesù Cristo, il quale 2000 anni fa su una croce diede la sua vita come prezzo di riscatto per la salvezza di ogni persona che in lui pone la propria fede, come ho fatto io e come chissà quanti di voi avete già fatto, e mi auguro con tutto il cuore che ancora molti altri dei nostri radioascoltatori facciano, cioè di mettere la propria fede in Cristo, chiedendogli il perdono dei propri peccati e la salvezza che lui vuole donare. Ripeto, queste ammirevoli parole che Dio diede all'umanità le diede per diversi motivi. Da un lato, questi comandamenti hanno delle parole, dei comandamenti appunto che sono estremamente utili per avere un ottimo rapporto soltanto con Dio, quindi avere un solo Dio, non averne altri. Quindi non dare l'adorazione a qualcun altro che non sia Dio. Perciò adorare, pregare, venerare qualcun altro che non è Dio è un peccato. Quindi una parte dei comandamenti che Dio diede sono per avere un rapporto, in modo che l'uomo potesse avere un rapporto con Dio, quindi un rapporto verticale, possiamo dire, estremamente buono. Nello stesso tempo, un'altra parte dei comandamenti che Dio ci ha dato, come alcuni che ho citato, non uccidere, non rubare, non commettere adulterio, onora tuo padre e tua madre, e vedi questo passo. Questi altri comandamenti sono, come dire, orizzontali, perché riguardano l'aspetto umano, i rapporti fra noi esseri umani. E siamo sinceri, se una parte, una buona parte delle persone che vivono in questo mondo mettessimo in pratica gli insegnamenti di questi comandamenti, credetemi, i rapporti non solo fra l'essere umano con l'altro essere umano sarebbe completamente diverso, sarebbe ottimo, eccezionale, ma anche il rapporto con Dio avrebbe, come dire, il giusto percorso, perché sarebbe di adorare Dio come Lui desidera. Non avere altri dì nel mio cospetto, disse Dio. Quindi non avere altri dì che non sia Lui, soltanto Lui. Gesù. E quindi facciamo un bel salto dal libro dell'Esodo, andiamo nei Vangeli. Il Signore Gesù riassunse questi comandamenti, come dire, in poche parole, potremmo dire in due parole. Leggo qualche versetto nel Vangelo di Matteo, esattamente al capitolo 22, e leggerò direttamente dalla mia Bibbia. Quindi se voi avete la Bibbia, avete qualche istante di tempo per aprirla. Matteo capitolo 22, leggerò dal versetto 36 al versetto 40. Dato che sono anche sullo schermo, allora li leggerò direttamente dallo schermo che la regia ha messo in onda. E qualcuno chiese a Gesù: Maestro, qual è nella legge il grande comandamento? E guardate che è una domanda intelligente. Qual è il grande comandamento? Gesù gli disse: Ama il Signore Dio tuo. Amalo con tutto il cuore, amalo con tutta la tua anima, amalo con tutta la tua mente. Quindi Gesù sta riassumendo quella parte dei comandamenti che riguardano l'uomo nei riguardi di Dio, di amarlo con tutto il cuore e quindi non avere nessun altro cosiddetto Dio al posto del vero Dio. Andiamo al versetto successivo. Gesù disse: Questo è il grande ed è il primo comandamento. Il secondo comandamento, disse Gesù, che è simile a questo, è ama il tuo prossimo come ami te stesso. Da questi due comandamenti, disse Gesù, dipendono tutta la legge e i profeti. Qualcuno si chiederà come mai da questi due comandamenti dipendono tutta la legge? Perché Gesù fece una sintesi. Gesù non è che disse che un comandamento era più importante di un altro, ma mettendo questi due comandamenti, riassumendo, facendo la sintesi dei comandamenti, perché poi noi parliamo dei 10 comandamenti, ma ovviamente la legge giudaica aveva ancora altri comandamenti. Riassumendoli in questo, cosa succede? Che tu hai un solo Dio, perché è soltanto il vero Dio, il Creatore, il Signore, l'ineffabile, che è degno. Soltanto lui di essere amato, lodato, glorificato, venerato e via di questo passo. Il secondo comandamento, di amare il prossimo come si ama se stesso. È ovvio che se io amo il mio prossimo, cioè la persona, l'altra persona, come amo me stesso, è ovvio che quella persona io non la ucciderò, non ruberò niente di suo, non dirò delle cose false nei suoi riguardi e via di questo passo. Ecco perché Gesù disse: Questi due comandamenti racchiudono in pratica tutta la legge. Il mondo, come dicevo qualche minuto fa, sarebbe molto diverso se seguissimo questi comandamenti del Signore, se li mettessimo in pratica. Ma l'umanità, ahi noi, dobbiamo purtroppo dire, cerca di sfuggire all'autorità di Dio. Molti pensano di poter fare a meno di Dio e si sono creati addirittura quello che io definisco l'undicesimo comandamento. Direte, qual è questo undicesimo comandamento? A dire il vero, non lo trovate scritto nella Bibbia. Direte, ma allora hai fatto una cosa che non bisogna fare? Hai aggiunto qualcosa alla Bibbia? Assolutamente no. Non ho fatto questo. Ho immaginato questo comandamento, cioè non farti beccare, cioè non farti cogliere con le mani nel sacco. Quando abitavo a Roma, ormai parliamo di tanti anni fa, c'era un'espressione romanesca che diceva non farti cogliere col sorcio in bocca. Cioè il gatto che si faceva cogliere con il topo in bocca non poteva negare di avere un topo in bocca. L'ha preso. È la stessa cosa che un altro proverbio dice: non farti prendere con le mani nel sacco. Se stai con le mani nel sacco, vuol dire che sei stato scoperto. Avere il sorcio in bocca vuol dire che sei stato scoperto. In altri termini, nel linguaggio moderno si direbbe non farti beccare. Tutto là. Questo sarebbe una sorta di undicesimo comandamento. E bisogna essere onesti, questo malsano principio è praticato praticamente da tutte le persone. Lo pratica il delinquente incallito, come lo praticano anche tante persone rispettabili, cioè che apparentemente sono onestissime, leali, corrette e via di questo passo. Invece poi a volte si scopre e la gente ovviamente grida allo scandalo. Ma come? Proprio quella persona sembrava così, così, così, così, così e guarda te che cosa nascondeva. E difatti purtroppo non sono poche le persone che, come dire, hanno una doppia vita. Definiamola in questi termini. Quindi, finché non vengono beccati, sembrano a posto. Quando poi vengono scoperti, allora scoppiano gli scandali e la gente non se l'aspettava. Mentire, rubare, ingannare, imbrogliare, in un certo qual modo, da molte persone non viene considerato un peccato. Come se non fosse che stanno violando un comandamento di Dio, finché non vengono beccati. Ma se vengono beccati, molta gente non dirà che hanno commesso un peccato, dirà che sono stati scoperti. Tutto là. Non sono stati abbastanza furbi, non sono stati, come dire, scaltri. La furbizia, la scaltrezza, comandamento di Dio, finché non vengono beccati. Ma se vengono beccati, molta gente non dirà che hanno commesso un peccato, dirà che sono stati scoperti. Tutto là. Non sono stati abbastanza furbi, non sono stati, come

peggio essere beccato, cioè colti con le mani nel sacco, che commettere peccato. Anzi, bisogna anche dire che molte persone purtroppo pensano che peccato sia quando la nazionale italiana di calcio non va ai mondiali, come ben sappiamo, perché non ce l'ha fatta a qualificarsi. Peccato. È vero che è un fallimento, ma ci sono moltissimi comportamenti nella vita umana che sono peccato e noi non li consideriamo generalmente peccato. Perciò questa sorta di undicesimo comandamento, come l'ho definito io, mi sono preso questa licenza, questo undicesimo comandamento diventa la norma, la regola della furbizia, dell'astuzia, della scaltrezza. Diventa una sorta di undicesimo comandamento. Quindi la persona astuta, furba, scaltra e in gamba. Se invece viene beccato e se viene preso con le mani nel sacco, allora ha fallito, ha scandalizzato, viene scartato. Queste considerazioni sono molto umane, non valgono per Dio, assolutamente no. Dio dice, qui vi leggo un versetto dall'Antico Testamento, libro dei Numeri, capitolo 32, versetto 23. Dio disse: se non fate così, voi avrete peccato. Vedete? Dio chiama le cose con il suo giusto nome. Se non fate così, avrete peccato contro il Signore. E sappiate che il vostro peccato vi ritroverà. E Mosè che sta parlando, guidato, dal Signore di Dio. Sappiate che il vostro peccato vi ritroverà. È un po' come quando una persona che apparentemente sembrava onesta, limpida, genuina e via di questo passo, che viene, si direbbe oggi, viene beccato con le mani nel sacco. Il peccato lo ha ritrovato. E vedete, miei cari, anche se molta gente è abile ad avere una specie di doppia vita, di nascondere bene i suoi cosiddetti scheletri nell'armadio, e prima o poi quegli scheletri vengono fuori, perché la puzza del morto, prima o poi, la si sente. Prima o poi il peccato vi ritroverà. E questo è il principio di Dio. Perché? Perché Dio non ha bisogno di fare delle ricerche, delle indagini, per capire, per vedere se tu, se io abbiamo peccato. Lui legge e vede la nostra vita come se fosse sempre alla luce del sole e a lui non c'è nulla che possiamo nascondere. Certo, le conseguenze di alcuni peccati si vedono subito, davvero si vedono subito. Adesso faccio un esempio banale se volete, ma giusto per rendere l'idea. La persona alcolizzata, basta ben poco, che si vede che il suo passo è incerto, il suo parlare è appiccicato, perché la lingua sembra che non riesce a scandire bene le parole. E mi è capitato delle volte quando abitavo nel nord Italia, nel Friuli, di vedere qualche persona in pieno giorno dormire sul marciapiede, non su una panchina, sul marciapiede, e non era, si era tardi, no, era pieno giorno, e perché aveva bevuto troppo. Le conseguenze di alcuni peccati si vedono subito: l'alcolista, il tossicodipendente, ma ci sono ancora tanti altri che non è che voglio mettermi qui a fare un elenco dei peccati che si notano subito, ma il peccato prima o poi ritrova la persona. E faccio ancora un esempio che potrebbe far sorridere: il ragazzino che magari scappa da un supermercato perché ha preso magari un pennarello, l'ha infilato in tasca ed è scappato via per non farsi prendere. E prima o poi qualcuno lo prenderà lo stesso, quel ragazzino, perché oggi magari comincerà con un pennarello, domani il pennarello non basterà e vorrà prendere qualche altra cosa. Molta gente purtroppo è soddisfatta perché non viene beccata, cioè non viene scoperta. Cioè molte persone pensano, vabbè, chi lo sa che io ho fatto questo? Nessuno lo sa. Beh, ogni volta che noi ci facciamo questa riflessione, cioè chi lo sa quello che io ho fatto? Dio lo sa, perché Dio non ha bisogno di, come dire, di seguire la nostra pista, le nostre tracce. Agli occhi suoi siamo sempre un libro aperto. Dio in un certo qual modo registra, vede ogni cosa che noi facciamo, diciamo, pensiamo addirittura. Dio ha la capacità di leggere il nostro pensiero come se noi stessimo parlando.

0: Signore Dio non ha questi problemi. Vi leggo alcune parole che disse il Signore Gesù nell'Evangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 27 a 28. Li leggo anch'io insieme con voi sullo schermo. Gesù disse: voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, e questo faceva parte effettivamente dei comandamenti del Signore Dio, non commettere adulterio. Gesù però aggiunse: ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla già ha commesso adulterio con lei nel suo cuore. Allora Gesù che sta dicendo qui? Sta dicendo che l'adulterio non è tale soltanto quando viene, come si suol dire, consumato praticamente. No. Gesù disse che l'adulterio può essere commesso anche nella mente. E se ci pensiamo bene, con un briciolo di onestà, bisogna dire che la maggior parte dei peccati che noi esseri umani commettiamo, sapete dove sono? Qui dentro, nella nostra mente. Molte cose che noi vorremmo fare non le facciamo solo perché non vogliamo essere scoperti, solo perché non abbiamo la possibilità di fare determinate cose. E vi faccio un esempio. Magari stai guidando la tua automobile, tranquillo, beato, pacifico, stai rispettando i limiti di velocità, ogni cosa. All'improvviso ti sfreccia una macchina davanti che non ha rispettato magari, che so, una precedenza, e per poco tu non lo prendevi in pieno, oppure quella macchina non prendeva in pieno te. Moltissimi di noi cosa fanno in questi casi? Frenano bruscamente, il cuore batte a mille, la pressione arriva chissà a quanto, e nella nostra mente diciamo dentro di me: ma se lo potessi prendere, cosa gli farei? Però non lo facciamo, perché magari non riusciamo neanche a prendere il numero della targa di quella persona. Magari la inseguiamo, ma non la raggiungiamo, perché quello lì si infila fra le altre auto e addio se ne va. Però nella nostra mente abbiamo peccato di omicidio. Abbiamo detto: se lo prendo, gli faccio un occhio nero, gli spacco la faccia. Fisicamente non abbiamo fatto niente del genere. Nella nostra mente, sì. E da un lato mi viene da pensare: grazie a Dio che non riusciamo a mettere in pratica tutti i pensieri malvagi che facciamo. Chissà quante persone nel proprio cuore vorrebbero commettere adulterio, fornicazione. Chissà quanti di noi vorremmo uccidere, picchiare qualcuno, perché secondo noi lo merita, secondo noi. Nella nostra mente molte volte siamo adulteri, siamo omicidi, siamo ladri, e vedo questo passo. Praticamente non abbiamo commesso nessun reato, quindi nessuno ci può incriminare né di essere ladri, né assassini, né adulteri. Gesù però disse: se guardi una donna per desiderarla, hai già commesso adulterio nella mente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire, agli occhi di Dio, molti di noi sono assassini, ladri, adulteri, fornicatori, e vedi questo passo. Anche se fisicamente non abbiamo commesso niente del genere. Dentro di noi, nella nostra mente, nei nostri pensieri, lo abbiamo fatto. E la cosa tragica è che a volte, tragica dal punto di vista umano in questo caso, a volte queste cose le commettiamo anche fisicamente. E quindi sì, facciamo anche del danno fisico ad altri, derubandoli, uccidendoli, e vedi questo passo. Ma anche se non mettiamo in pratica queste cose peccaminose, per Dio siamo tali. Le leggi umane, miei cari amici e miei cari fratelli e sorelle, noi le violiamo molte volte nei nostri pensieri e pensiamo di essere a posto anche con Dio in questa maniera, perché tanto non abbiamo fatto niente di male. Forse non l'abbiamo fatto fisicamente, ma nella nostra mente sì. Al giudizio di Dio però non scappa nulla. Nella lettera agli Ebrei, vi leggo questo versetto, Ebrei capitolo 4, versetto 13, è scritto così: non c'è nessuna creatura, quindi nessun essere umano, che possa nascondersi davanti a lui. Anzi, per Permettetemi questa parentesi. Non c'è nessuna creatura, sia dal punto di vista umano come anche dal punto di vista spirituale. Ma noi siamo esseri umani, quindi parliamo di noi esseri umani. Nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui, cioè davanti a Dio. Ma tutte le cose sono nude e sono scoperte davanti agli occhi di chi? Di colui al quale dobbiamo rendere conto. Chi è questo tizio? A chi dobbiamo rendere conto? A un giudice umano? No. A un tribunale umano? No. A Dio. E dice qui l'autore della lettera agli ebrei, nessuna creatura può nascondersi davanti a Dio. Quindi io non posso nascondere a Dio i miei pensieri malvagi, peccaminosi. Non lo puoi fare tu, nessuno lo può fare. L'unica cosa che possiamo fare è di chiedere perdono a Dio e di non fare neanche tali pensieri, perché Dio vede i nostri pensieri come se noi stessimo parlando a voce alta. Non c'è scampo, come vedete. Dio, essendo santo, deve punire il peccato. Dio non può avere con il peccato nessun rapporto. Dio non scende a compromessi, assolutamente no. Difatti, il Calvario, la croce di Cristo, dimostra chiaramente che Dio non sorvola assolutamente sul peccato umano, altrimenti non avrebbe mandato suo figlio a morire al posto nostro. Lui che non ha mai commesso peccato. Cosa vuol dire questo? Cristo Gesù vuol dire che quando parlava, quando agiva, quando pensava, non ha mai commesso peccato, né con le sue parole, né con i suoi atteggiamenti, né con le sue azioni, né con i suoi pensieri, in maniera assoluta. E Dio lo ha colpito affinché noi, che invece purtroppo queste cose le facciamo, potessimo essere salvati se in Cristo mettiamo la nostra fede e gli chiediamo di salvarci. C'è una possibilità quindi per sfuggire al giudizio che ci aspetta, il ravvedimento. Cosa vuol dire il ravvedimento? In un certo qual modo il ravvedimento è rendermi conto di quello che ho fatto di sbagliato, di peccaminoso. Il ravvedimento è rivolgermi a Dio e chiedergli il perdono per quelle cose sbagliate che ho fatto, che ho detto, che ho pensato, oppure che ho reagito in certe situazioni. Chiedergli il perdono e chiedergli di salvarmi. E in questo caso, se io mi ravvedo e mi converto a Cristo, che è conseguenza, ravvedimento, e rendermi conto che sono un peccatore perduto. Conversione è cambiare direzione completamente alla vita, alla mia vita. Se tu fai questo, il Signore ti salverà e ti darà la forza di non ricorrere più al cosiddetto undicesimo comandamento. Nel libro degli Atti, l'apostolo Pietro diceva, leggo il capitolo 3, versetto 19, libro degli Atti, capitolo 3, versetto 19. Diceva l'apostolo Pietro, ravvedetevi dunque e convertitevi affinché i vostri peccati siano cancellati. Vedete, ravvedetevi e convertitevi, altrimenti i vostri peccati non possono essere cancellati. Tu dirai, ma io non ho mai ucciso nessuno, non ho mai rubato niente e ho sempre onorato e rispettato i miei genitori. Di che cosa mi devo ravvedere? Per Dio, quelli che noi molte volte non definiamo peccati, lo sono, e vi ho fatto gli esempi prima dei pensieri che facciamo con la nostra mente. Quindi non è il caso che cerchi di trovare delle attenuanti per la tua vita. Cristo non è venuto per darti delle attenuanti, Cristo è venuto per salvarti. Dio vuole farti grazia, perché tu non meriti niente, esattamente come me. Non meritiamo assolutamente niente. Dio vuole graziarci. E la grazia non è che Dio ce la dà perché la meritiamo, altrimenti non sarebbe grazia, sarebbe merito. Ma noi quello che meritiamo è la morte, il salario, diceva l'Apostolo Paolo, il salario del peccato è la morte, morte spirituale, morte morale, oltre che morte fisica naturalmente. La morte fisica non la possiamo evitare, a meno che il Signore non ci chiama prima con sé, ma la morte spirituale sì. cioè la separazione da Dio, la possiamo evitare. Cristo è venuto per evitarci questa separazione da Dio, che in altri termini possiamo chiamarla inferno, perché essere separati da Dio è un inferno reale. Amico mio, io spero con tutto il cuore che tu invece voglia rivolgerti a Cristo per essere salvati. E vi leggo infine un ultimo versetto nella prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 9, dove sono scritte queste belle parole. L'Apostolo Giovanni così scriveva: se confessiamo i nostri peccati, se li confessiamo al Signore ovviamente, Egli, cioè Dio, è fedele ed è giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Purificarci da ogni peccato, da ogni iniquità. Io mi rendo conto che tu potresti dire: no, ci sono delle cose che non posso neanche confessarle, tanto che me ne vergogno. Guarda che il Signore Dio conosce ogni cosa. Conosce qualunque cosa tu possa avere fatto, o detto, o pensato. Quindi c'è poco da vergognarsi. Rivolgiti a Cristo e digli di perdonare proprio quel determinato peccato che tanto ti fa orrore. Diglielo, Signore, perdonami, abbi pietà di me, mi pento di questo anche. Chiedi a Cristo di venire in te e di salvarti. Non aspettare di essere beccato, non aspettare di essere preso con le mani nel sacco. Con le mani nel sacco, purtroppo, già ci sei. Il cosiddetto sorcio in bocca, cioè essere colto in fallo, già è realtà per ogni persona, perché davanti a Dio tutti siamo da condannare. Quelli che non vengono condannati è soltanto perché Dio li ha graziati, e li ha graziati perché quelle persone si sono rivolte a Cristo e gli hanno chiesto il perdono dei loro peccati e gli hanno chiesto di entrare nella loro vita e di salvarli. Quindi non pensare che Dio non si accorge di certe cose solo perché non le hai fatte. Dio lo sa che le hai pensate, e questo basta a qualificarti per un peccatore. Quindi non dire che non sei stato beccato. Forse riuscirai a non farti beccare dagli uomini, dai genitori, dai professori, dai negozianti ai quali magari hai sottratto qualche cosa. Forse riuscirai a non farti beccare dalla finanza, dai carabinieri, dalla polizia. Ma da Dio? Vedete, polizia, carabinieri, finanza, insegnanti, genitori, professori non possono leggere i tuoi pensieri. Dio li ha letti invece. Sa quello che c'è nella tua mente. E allora Dio ti ha già beccato. Puoi soltanto scampare al tuo giudizio. Se invece rimani in questa situazione, allora tu pagherai un conto salatissimo, perché sarai condannato da Dio a essere per sempre lontano da Lui, separato da Lui, quello che in altri termini possiamo anche definire inferno. Io spero con tutto il cuore che tu non ti nasconderai dietro questa specie di undicesimo comandamento: non mi faccio beccare. Sei stato beccato da Dio. Lui lo sa chi sei. Sei una persona da condannare. Però lui ti ama e ti vuole salvare. Pentiti del tuo peccato. Chiedi a Cristo di venire in te e di salvarti. Ti lascio con questa speranza, veramente con questa viva speranza, e prego che tu non faccia passare questo momento per chiedere al Signore di salvarti. Caro Padre, desidero pregare per le persone che hanno modo di vedere o di ascoltare questo messaggio della tua parola, che possano arrendersi, rivolgersi a Cristo, chiedendogli il perdono dei loro peccati, ravvedendosi delle loro iniquità e chiedendo a Cristo di salvarli. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.
1: Amen, amen. Amen, caro Franco, gloria a Dio. Gloria a Dio, e la nostra preghiera si unisce alla tua nel poter chiedere al Signore di toccare i cuori di quanti sono all'ascolto. Nulla può essere nascosto al Signore. Se è stato beccato, hai usato questa frase, è stato scoperto. Eh sì, il Signore conosce i cuori di tutti, ma è importante sapere che c'è possibilità di ravvedimento oggi se ascolti la sua parola, caro amico. Se vuoi puoi contattarci, sai come fare. Caro Franco, noi ti salutiamo calorosamente, e la nostra preghiera è che il Signore continui a sostenerti col ministero che ti ha affidato, con i doni che ti ha dato. A noi fa tanto piacere averti tra il nostro team, tra i nostri predicatori, e sappiamo che la gloria di tutto questo lavoro
0: va al Signore.
1: Va al Signore. Ti abbraccio, fratello mio, a presto.
0: Grazie, Corrado. Un caro saluto ancora. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao Franco. Allora, siamo arrivati al termine di questo programma. Anche questa sera insieme abbiamo ascoltato, meditato la parola del Signore. Siamo grati a Dio per questo. Vi diamo l'appuntamento a domani sera, se piace al Signore, sempre su Cristiano Online e su Radio Logos alle 19:30. Dio vi benedica.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, siamo a giovedì, eccoci insieme, io sono Maria. Se è la prima volta che sei con noi, resta con noi. Stiamo trattando delle lettere brevi con profondi insegnamenti. Adesso inizierà questa lettera a Filemone, una lettera che durerà solo oggi e domani, però ascoltiamo insieme perché tante volte nelle cose brevi ci sono insegnamenti profondi. Io lascio la parola a Enzo, ascoltiamo.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Un forte saluto a tutti voi che siete in ascolto dal vostro Enzo. Oggi iniziamo a considerare l'epistola di Paolo a Filemone, che è una delle più belle epistole nella Sacra Scrittura. È composta da un solo capitolo. Le lettere nel Nuovo Testamento erano una nuova forma di rivelazione. Prima di queste, Dio ha usato la legge, la storia, la poesia, la profezia, le documentazioni del Vangelo. Quando Dio usò le epistole, scelse un modo diretto e più personale. E ci sono diversi generi di epistole. Alcune erano dirette alle chiese, altre piuttosto intime erano dirette a delle singole persone. Credo che Paolo non avesse idea che la sua lettera a Filemone sarebbe stata inclusa al canone della Sacra Scrittura. Leggere questa epistola è un po' come guardare da dietro le spalle di Filemone e leggere così la sua corrispondenza. Paolo scrisse questa lettera a lui, personalmente. Questo non toglie nulla all'ispirazione e al valore di questa epistola. Lo Spirito Santo l'ha inclusa nelle Sacre Scritture per un motivo ben definito. Naturalmente, dietro questa epistola c'è una storia. Filemone viveva in una città chiamata Colosse. Si trovava nel territorio che oggi è la Turchia. Oggi in quella zona non c'è nessuna città, ci sono solamente delle rovine. Ma ai tempi di Paolo era una grande città. Un'epistola di Paolo fu scritta anche ai credenti di questa città, i Colossesi. Non c'è nessuna documentazione che riporti il fatto che Paolo abbia visitato Colosse, ma visto che ci sono tante cose che non conosciamo, è possibile che Paolo abbia visitato questa città e comunque sia conosceva Filemone. La storia di questa epistola si è svolta nello sfondo buio della schiavitù, nell'impero romano, dove l'intera popolazione non superava i 120 milioni di persone e c'erano approssimativamente 60 milioni di schiavi. Lo schiavo faceva parte dei beni mobili ed era sottomesso al capriccio del suo padrone. A Colosse viveva quest'uomo molto ricco, che si era convertito a Cristo. Apparentemente era sceso ad Efeso, mentre Paolo vi si trovava per insegnare nella scuola di Tiranno. Paolo si era fermato lì per un periodo di 2 anni e la gente accorreva da tutte le parti per ascoltarlo. Nell'Asia Minore c'erano milioni di persone e Filemone era soltanto uno di quegli uomini che venne alla conoscenza di Gesù come Salvatore. Filemone possedeva degli schiavi, ed uno schiavo si chiamava Onesimo. Un giorno Onesimo colse l'occasione, come avrebbe fatto d'altronde qualsiasi altro schiavo, e fuggì. Fece ciò che la maggior parte degli schiavi fuggiti avrebbe fatto. Scappò in una grande metropoli. Questo schiavo riuscì ad arrivare sino a Roma. Avrebbe potuto nascondersi in mezzo a quella grande popolazione e non venire mai riconosciuto. Quest'uomo, Onesimo, che era stato uno schiavo, un giorno scoprì che esisteva una schiavitù nella libertà e che esisteva una libertà nella schiavitù. Quando era uno schiavo non si doveva preoccupare di dove dormire o di cosa mangiare. Era il suo padrone che se ne doveva occupare. Ora Roma ha un vero problema. Usiamo un po' di immaginazione. Un giorno, passeggiando per la strada, vide un gruppo di persone che ascoltavano un uomo parlare. Onesimo si infilò nella folla. Arrivò davanti a tutti e vide che l'uomo era incatenato. Onesimo era scappato dalle catene e pensava di essere libero, ma quando ascoltò quell'uomo, che tra parentesi era Paolo, pensò: quell'uomo è libero, io sono ancora uno schiavo dei miei desideri, uno schiavo del denaro che non ho, sono ancora uno schiavo, ma sebbene quest'uomo sia incatenato, è libero. Paolo infatti era sì prigioniero, ma la sua prigionia era di quelle che gli permettevano probabilmente di avere la possibilità di predicare liberamente e anche di ricevere visite in casa, solo che era sempre costantemente incatenato a un soldato che lo sorvegliava.

0: Onesimo attese finché gli altri si allontanarono e poi salì in casa di Paolo. Voleva sapere di più su quello che Paolo stava predicando e Paolo lo condusse a Cristo, cioè gli presentò il Vangelo, gli disse come Gesù morì per lui e come fu sepolto, ma il terzo giorno risuscitò. Chiese a Onesimo di porre la sua fiducia in Cristo e lui lo fece. Onesimo diventò una nuova creatura in Cristo Gesù. Onesimo fece poi ciò che avrebbe fatto ogni uomo convertito, guardò indietro e pensò alla sua vita passata, alle cose sbagliate che voleva mettere a posto. Disse a Paolo: «Paolo, c'è qualcosa che devo confessarti. Sono uno schiavo fuggitivo». Paolo gli chiese da dove veniva e Onesimo disse a Paolo che veniva dall'Asia Minore, dalla città di Colosse. Paolo gli disse: «Ma laggiù c'è una chiesa. Chi è il tuo padrone?» «Il mio padrone è Filemone». «Intendi il Filemone che abita nella via principale?» «Sì, perché anche lui è una delle persone convertite tramite il mio lavoro per Dio. Vedremo cosa posso fare». «Bene, Paolo, pensi che io debba ritornare da lui?» «Sì, dovresti farlo». «Onesimo, devi ritornare là, ma andrai incontro a una situazione nuova. Andrai con una mia lettera». Questa lettera l'abbiamo di fronte a noi, l'epistola di Paolo scritta a Filemone. Nel cuore umano c'è sempre stato un grande desiderio di essere liberi, ma proprio in questo momento ci sono milioni di persone che sono schiave dell'alcol, non sono libere. Poi ci sono quelli schiavi delle droghe, quelli schiavi degli affari, ci sono degli schiavi dell'onnipotente denaro. Viviamo in un periodo in cui le persone si vantano di essere libere, pensano di esserlo, ma il Signore Gesù disse: «Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Giovanni 8, versetto 36. In questa epistola non troverai argomenti a favore o contro la schiavitù. Ciò che impari è che la libertà è al di sopra di tutte le schiavitù di questo mondo. È quella libertà che ognuno di noi vuole avere. Lo scopo principale di questa epistola è di rivelare l'amore di Cristo in ciò che ha fatto per noi, prendendo la nostra difesa dinanzi a Dio. È una delle più grandi illustrazioni della sostituzione. Se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualche cosa, addebitalo a me. Leggeremo al versetto 18. Possiamo sentire Cristo accettare di assumere il nostro posto e accettare che gli vengano attribuiti tutti i nostri peccati, prendere il nostro posto nella morte, ma ci dona il suo posto nella vita. Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Così dice sempre Paolo a Filemone al versetto 17. O abbiamo Cristo al nostro posto davanti a Dio, oppure non abbiamo proprio nulla dinanzi a Dio. Onesimo, lo schiavo fuggitivo, doveva essere ricevuto nella casa di Filemone, così come sarebbe stato ricevuto Paolo, il grande apostolo. Lo scopo pratico dell'epistola è di insegnare l'amore fraterno. Paolo parlò della relazione nuova tra padrone e schiavo nelle altre epistole scritte durante la sua prigionia. Qui dimostra come dovrebbe funzionare. Questi uomini, appartenenti a due classi diverse dell'impero romano, che si odiavano e si ferivano reciprocamente, ora sono fratelli in Cristo e devono agire come tali. Questa è l'unica soluzione al problema del capitale, della forza lavoro.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Nei primi tre versetti leggiamo i saluti affettuosi a Filemone e alla sua famiglia. Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timoteo, al caro Filemone, nostro collaboratore, alla sorella Fia, ad Archippo, nostro compagno d'armi, e alla chiesa che si riunisce in casa tua. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Paolo non menziona il fatto di essere un apostolo. Quando scriveva alle chiese, comunicava sempre il suo titolo ufficiale, un apostolo di Cristo Gesù. Ma qui si tratta di una lettera personale a un amico personale e non c'è bisogno di difendere il suo apostolato. Per questo si esprime in modo molto personale e penso che sarebbe sicuramente sorpreso di sapere che tutto è stato letto dal mondo intero. Paolo, prigioniero di Cristo Gesù. Molti commentatori pensano che Paolo pensasse di essere un prigioniero perché stava predicando il Vangelo di Cristo Gesù a causa di questo. Ma non è ciò che disse, e Paolo aveva l'abilità di dire esattamente ciò che aveva in mente. Usava il greco, che è una lingua molto flessibile e versatile. Disse proprio di essere prigioniero di Cristo Gesù. Se fossimo stati lì, avremmo avuto una conversazione con Paolo come questa. Povero Paolo, è brutto che questi romani ti abbiano messo in prigione. Non mi hanno messo in prigione. Oh, sappiamo cosa intendi. Quei religiosi hanno portato un'accusa falsa contro di te. Nemmeno loro mi hanno messo in prigione. Allora, chi ti ha messo in prigione? Cristo Gesù, sono il suo prigioniero. Intendi dirmi che tu serviresti qualcuno che ti ha messo in prigione? Sì. Se la sua volontà è che io sia in prigione, allora sto in prigione. Se la sua volontà è che io sia fuori dalla prigione, allora sto fuori dalla prigione. Se è la sua volontà che io sia ammalato, mi ammalerò. Appartengo a Lui. Da quando appartengo a Lui, ho imparato a essere contento in qualsiasi stato mi trovo. Tutto va bene, non preoccuparti per me. Ovviamente la lettera a Filemone è un'epistola scritta durante la prigionia, come quelle agli Efesini, ai Filippesi e ai Colossesi. Insieme a Paolo c'è il fratello Timoteo. Ciò significa che non è soltanto il fratello di Filemone e di Paolo, ma è anche tuo fratello se sei un cristiano. Siamo tutti fratelli in Cristo. Loro scrivono al caro Filemone. Sembra che Paolo lo stia adulando? Forse, ma lui amava quest'uomo e sta per fargli una richiesta, come vedremo più avanti. La lettera non è indirizzata solo a Filemone, ma anche alla sorella Apfia. Pare fosse la moglie di Filemone. Mentre Filemone è un nome greco ed era cittadino di Colosse, Apfia è un nome della Frigia. Si può ipotizzare che un giovane uomo d'affari di nome Filemone andò in un territorio nuovo. Non andò verso ovest, andò verso est, verso la frontiera. Entrò in affari a Colosse e lì diventò poi un uomo agiato. Incontrò e sposò una ragazza di nome Apfia. Ora sono diventati cristiani entrambi. Archippo, nostro compagno d'armi. E qui proporrei, come pensano molti commentatori, di considerarlo loro figlio. Non è un soldato dell'esercito romano, ma un soldato dell'esercito di Cristo Gesù. E alla chiesa che si riunisce in casa tua. Non erano soltanto stati convertiti, ma avevano una chiesa nella loro casa. Riflettiamo un attimo su questa cosa. La chiesa locale, ai tempi di Paolo, non si trovava in un edificio a sé stante. C'erano i grandi templi dedicati agli dei pagani e le sinagoghe per gli ebrei, ma la chiesa primitiva non aveva edifici, si incontravano nelle case. Si presume che per 200 anni la chiesa si riunisse in questo modo. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. È il saluto consueto di Paolo a ogni persona, a ogni chiesa alla quale scriveva.

0: Passiamo ora a considerare la buona reputazione di Filemone, versetti dal 4 al 7. Io ringrazio continuamente il mio Dio, ricordandomi di te nelle mie preghiere, perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Chiedo a Lui che la fede che ci è comune diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. Infatti ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. Qui troviamo un uomo per il quale Paolo pregava. L'elenco delle persone per cui Paolo pregava è molto lungo. Il fatto è che ogni qualvolta pensava a Filemone, Paolo pregava per lui. La vita di Filemone era una testimonianza. Paolo la descrive in una maniera molto bella. Il suo amore e la sua fede erano rivolti verso il Signore Gesù, ma allo stesso modo amava anche gli altri credenti ed era loro fedele. Infatti l'amore verso il Signore Gesù è strettamente legato alla fede, perché è dalla fede che nasce, e così pure cresce ed è nutrito dalla fede. Anche l'amore verso i fratelli è legato alla fede. Non è un amore comune, suscitato da qualcosa di attraente che troviamo nell'altro. Questo amore ha radici nella fede in Cristo e si manifesta non solo verso il Signore, ma verso tutto il suo popolo. L'amore e la fede hanno il Signore come oggetto, ma attraverso di Lui l'amore e la fede raggiungono poi gli altri credenti. Ecco perché nel versetto 6 leggiamo che la fede deve diventare efficace nel riconoscere il bene che si può fare. Tutto il bene. Era dovuto al fatto che è Dio che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo. Filippesi 2, versetto 13. La fede in Cristo di Filemone non è solo una esperienza personale, ma una benedizione da godere insieme ad altri. Da questo possiamo imparare che se io condivido la mia fede, questo mi farà crescere spiritualmente. Allo stesso tempo, avrò anche una crescente comprensione delle realtà spirituali che diventeranno per me sempre più chiare, sempre più profonde. Paolo provava grande gioia, grande consolazione per l'amore di Filemone verso gli altri credenti e verso di lui. È significativo vedere quanto Paolo senta l'unità del corpo di Cristo, dal momento che lui non ha direttamente beneficiato del ministero di Filemone, si rallegra che altri credenti abbiano avuto questa benedizione. E come scrisse ai Corinzi, se un membro soffre, tutte le membra soffrono. Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Paolo non solo si rallegra, ma è anche consolato da ciò che ha potuto fare Filemone. Questo ci dice che l'apostolo, che noi pensiamo forte e grande, ha bisogno di essere consolato. Era in prigione e quindi esposto allo scoraggiamento e alla depressione, ma ha ripreso vigore ed è stato incoraggiato dalla grazia che Dio ha manifestato nella vita di Filemone. Concludendo, quale insegnamento traiamo da questo testo? Forse nelle prove il Signore ci sembra lontano, non lo percepiamo. Se altri attorno a noi vivono la loro fede, se fanno esperienze con il Signore, questo può esserci di incoraggiamento. Raccontiamoci le nostre esperienze di fede, testimoniamo gli uni gli altri di ciò che il Signore fa nella nostra vita. Questo sarà di incoraggiamento per altri. Inoltre, l'atteggiamento di Paolo ci può fare riflettere su quanto possiamo gioire di esperienze di altri, senza essere invidiosi. Siamo felici solo se sentiamo forte l'azione di Dio nella nostra vita. Oppure guardiamo oltre e traiamo beneficio da esperienze di vita di altri. E con queste riflessioni attorno alla lettera che Paolo scrisse a Filemone, voglio fermarmi qua. Intanto, ci sentiamo domani al consueto orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta al conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione! Loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 3 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari ascoltatori, vi giunga gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo con tutto il cuore. Chiedo a Patrizia se gentilmente vuole leggere, o meglio rileggere per noi, il versetto 6 del capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, da cui cercheremo di trarre una seconda meditazione.

Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me».

Se Gesù è la via nella sua persona, è certamente la verità nella sua dottrina. Anche qui possiamo notare il carattere intransigente dell'espressione la verità, non una verità. L'autore del Vangelo offre una connotazione profonda del concetto di verità, personificandolo nella persona storica, nella persona reale del Signore Gesù. Così la verità non è solo espressione del pensiero di Dio, non è solo dottrina, rivelazione, ma è evento, è avvenimento, è fatto storico, è fatto concreto. Gesù è l'incarnazione della verità. Se nella concezione platonica la verità è ubicata nel mondo del pensiero invisibile e astratto, in Gesù è rivelazione concreta. La verità è reale, è personale, come lo è la persona storica di Gesù Cristo. Se nel concetto filosofico greco la verità è qualcosa, nel Vangelo troviamo che la verità è qualcuno, cioè Gesù. Di conseguenza, la verità divina non si esprime solo con l'insegnamento di cognizioni astratte e qualche volta fumose, ma con azioni concrete che, abbandonando il puro aspetto teorico, assumono una identità concreta, storica, tangibile e pratica. Gesù non si limitò ad insegnare la verità divina, mettendo allo scoperto e vincendo la menzogna diabolica, ma la manifestò vivendola pienamente nel corso della sua esistenza terrena e attraverso il dono preziosissimo della sua vita. In Gesù abbiamo così una teofania

incarnata di Dio, la personificazione della rivelazione salvifica che si è manifestata in modo totale alla croce del Calvario. Non dobbiamo, non possiamo dimenticare che verità è anche dottrina, è rivelazione verbale e corrisponde all'espressione del pensiero di Dio. In questo stesso discorso Gesù promise la venuta dello Spirito della verità, uno Spirito che attualmente, attraverso le Scritture Sante, richiama alla mente la verità annunciata da Gesù e ricorda la persona stessa del Signore, il suo prezioso insegnamento, le sue azioni ed il suo sacrificio. Trascurare o ignorare la dottrina cristiana, darle poca importanza, sostituire la conoscenza di tale pensiero con l'esperienza religiosa, pensare di poter raggiungere la conoscenza di Dio per una via diversa da quella rivelata in Gesù, significa non avere compreso lo spirito del Vangelo e disprezzare un aspetto importantissimo della persona e del ministero del Signore, quello di essere verità incarnata e rivelata, perché l'uomo, noi, io, voi, possa avvicinarsi a Dio nella conoscenza della verità. Il Signore ci benedica e ci faccia sempre di più avanzare nella sua conoscenza.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solmus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 32 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao. Se io ti chiedessi quale strada porta a Dio, cosa mi risponderesti? Forse mi faresti un discorso di questo tipo, ma da Lourdes a Pompei, da Gerusalemme alla Mecca, dal Tibet a Pietrelcina, sono tante le mete dei pellegrinaggi che solcano il mondo e sembrano infinite. Una di queste vie porterà sicuramente a Dio. Ogni tanto poi se ne aggiunge una nuova e poi sempre più numerosi sembrano i pellegrini, cioè quelli che cercano attraverso una realtà materiale una loro realtà spirituale. Però che cosa spinge un pellegrino, chiamiamolo così, a intraprendere un viaggio e che cosa spera di trovare alla fine del suo viaggio? Qual è, insomma, la meta di un pellegrinaggio alla ricerca del divino? Spesso è la tomba di un martire, o la grotta in cui si dice che sia apparsa la Vergine Maria, o i luoghi dove un santo ha mosso i suoi primi passi. È un traguardo in verità assai misero se paragonato alle enormi aspettative del pellegrino. Tante fatiche, tanti giorni di viaggio, tanta angoscia, con la sola ricompensa di poter toccare una lastra di marmo o una pietra o un masso e credere di trovare in questi energia e fede, una sorta di autoinganno, insomma, capace di far vacillare qualunque equilibrio. A che cosa serve veramente il pellegrinaggio? La risposta c'è sempre stata ed è nella Bibbia. La tua risposta qual è?
4: Allora, fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
5: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

l'ha rubata. A scuola non ero come gli altri, la mia famiglia povera e loro, figli di dottori, mi guardavano dall'alto, ridevano di me. Perfino i professori non capivano i miei dolori. Poi mi sono persa tra le droghe e le bugie, cercavo un senso, ma trovavo solo il vuoto. Ogni giorno era più buio di quello passato, mi sembrava che vivere non fosse il mio posto. La morte mi bussava nei panni di uno zio, mi chiamava dal mondo che non si vede. Spiriti, sedute, promesse di verità, il male mi avvolgeva come una rete. Così sono scappata, ma non troppo lontano, ho trovato un amore che sembrava perfetto. Poi il suo volto cambiò e la sua mano picchiava più forte di ogni suo difetto.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore. Ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita. La vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 4 minuti.
1: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
2: Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Un mensile, lo ricordiamo, per scegliere il benessere, che si occupa di stili di vita, alimentazione naturale, medicina, famiglia, psicologia e tante altre cose. Come di consueto, ormai da diverso tempo, prendiamo in considerazione alcuni temi presenti. Abbiamo parlato la volta scorsa di farmaci, della vendita di farmaci nei supermercati. Abbiamo cercato di capire quali sono i pro e i contro, no, di questo fenomeno che si sta sviluppando nel nostro paese. Quest'oggi prendiamo in considerazione invece il tema forse principale. I massaggi vantano un'antica tradizione, oggi riscoperta dalla scienza. Ecco quali sono le principali tecniche e i numerosi benefici. Il titolo di questo servizio è Un tocco magico. Allora, Ennio Battista, non è che da adesso si facciano i massaggi, però evidentemente ci sono delle scoperte da parte della scienza moderna, insomma, in relazione a questo tipo di terapia?
3: Sì, le ricerche anche più ufficiali e sofisticate tendono un po' a cercare di capire esattamente cosa può succedere quando ci si sottopone a un massaggio. È evidente che il massaggio è sempre stato ricercato così anche un po' istintivamente per una questione estetica o al limite, come ormai succede da diversi anni, per trovare un sollievo all'eccessivo stress che viviamo tutti i giorni. Però ecco che da questo tipo di esigenza molto così immediata e singolare, diciamo specifica, ecco, si è arrivati poi a valutarne varie altre proprietà legate ai massaggi, legate appunto alle articolazioni, ai benefici che ci può essere per la circolazione del sangue e quindi per il cuore stesso.
2: Una tecnica antica, insomma. Oggi vengono praticati massaggi da persone competenti oppure c'è il rischio di mettersi nelle mani sbagliate, insomma?
3: Quando una tecnica si moltiplica in tante tecniche, si diffonde non sempre con una ufficialità, diciamo, accompagnata da un'ufficialità, è ovvio che il rischio di poter cadere in mani non esperte c'è. Per cui noi nel dossier segnaliamo alcuni così criteri, innanzitutto analizzando le varie tecniche principali, che ce ne sono tantissime, noi abbiamo solamente affrontato quelle che ci sembrano più diffuse più interessanti, più serie, quindi dandone un po' illustrazione sui benefici, su eventuali magari anche accortezze da prendere e poi anche alcune istruzioni su come scegliere un massoterapeuta, massoterapista, insomma, che in qualche maniera diventa poi cruciale in questo discorso.
2: Ecco, prima di vedere per quali tipi di disturbi, di problemi conviene forse rivolgersi ai massaggi, mettiamo un breve stacco musicale.

0: Questi sono i Kings of Convenience, il brano si intitola The Build Up, un brano che intende, come dire, creare anche una sensazione di rilassamento, che è poi anche uno degli scopi dei massaggi, insomma. Dunque, abbiamo detto che i massaggi vantano un'antica tradizione che è stata riscoperta dalla scienza moderna. Quali sono i benefici, in particolare chi si può avvalere di questo tipo di terapia, insomma? Quali sono anche i limiti forse di queste terapie?
1: Beh, un po' tutti noi possiamo, tutte le persone possono beneficiarne, ovviamente a seconda dei casi, insomma ci possono essere casi più delicati in cui, per i quali bisogna un po' muoversi con più prudenza, però mediamente, ecco, il massaggio, come si diceva anche prima, ha un effetto sicuro per alleviare lo stress, perché si è visto per esempio che i massaggi inducono il rilascio di alcune sostanze ormonali come le endorfine che sono legate proprio alla capacità, diciamo, di ridurre lo stress, il senso di fatica, aumentando anche un po' la nostra resistenza poi alle sollecitazioni dell'ambiente esterno, per cui risultati che non sono da poco. Già addirittura il contatto caldo della mano della mamma verso il neonato, già quello, per dire, ecco, facendo un esempio di un massaggio primordiale, insomma istintivo, automatico quasi, ecco, già quello dà degli effetti interessanti che sono stati diciamo proprio rilevati da ricerche in questo campo. Ma poi abbiamo a che fare con altri effetti, oltre che neurologici, anche vasomotori, quindi cardiocircolatori, quindi il cuore stesso ne beneficia perché, come dire, agiamo proprio sulla circolazione del sangue, favorendone il riflusso nelle vene e anche nelle zone periferiche fino al cuore, insomma. Per cui siamo di fronte quindi a una tecnica tutt'altro che da sottovalutare, tant'è vero, per esempio, noi ne abbiamo parlato, se ricordi, qualche tempo fa, a proposito del programma New Start, questo programma che è legato un po' alla rivista, alla nostra associazione sul territorio. Ecco, nel programma New Start i massaggi hanno una posizione molto importante, sono utilizzati.
0: Senti, no? Ennio, a volte ci si improvvisa massaggiatori, non c'è qualche rischio in questo? Dici, io mi piace fare i massaggi, te li faccio, no? Poi, poi c'è il rischio.
1: Ma insomma, diciamo che più il tocco diventa incisivo, più c'è il rischio che si faccia comunque un effetto si crei. Se le mani sono inesperte è ovvio che l'effetto potrebbe essere tutt'altro che diciamo.
0: Ci sono dei corsi che uno può seguire?
1: Ci sono dei corsi, molto molto spesso, ecco, in questo caso molto spesso può essere interessante anche raccogliere un po' i giudizi degli amici che magari da questo tempo si rivolgono a un certo massoterapista, perché quando uno sta bene, cioè il massaggio, insomma, non ti può ingannare. Cioè, se tu stai bene, soprattutto nel tempo, raccogli benefici, vuol dire che la tecnica è buona. Viceversa, già dai primi massaggi uno può già avvertire dolori strani che non dovrebbero sussistere. Per cui anche, diciamo, rivolgersi al proprio medico, che spesso è collegato con centri, insomma, in cui si applicano tecniche di massaggio, anche la farmacia, il farmacista, che può essere un buon consigliere in questo senso, senza, diciamo, per forza ridursi a guardare su internet troverete di tutto, ma è anche proprio perché è di tutto, non sempre si può controllare quel tipo di informazione.
0: Certo, mettiamo un altro breve stacco musicale, John Bates con The Boxer. Some comfort there. La la la la la la la la la la. Ricordo ancora una volta, per chi volesse richiedere la copia in omaggio del mese di marzo di Vita e Salute, in cui troverete un ampio dossier sul tema dei massaggi, i massaggi che vantano un'antica tradizione, oggi riscoperta dalla scienza. Per richiederci una copia gratuita del numero di marzo di Vita e Salute potete telefonare allo 055 41 40 40.

0: E questo era John Bates. Riprendiamo la nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Quest'oggi stiamo prendendo in considerazione forse l'argomento principale che affronta, il tema dei massaggi, una tecnica di cui si avvalgono sempre più persone. C'è un calcolo di quanto sia diffuso effettivamente questo tipo di terapia?
1: Ma allora, dati diciamo certi non li abbiamo, però insomma sicuramente lo possiamo dedurre dai tanti annunci, da tante targhe che noi possiamo vedere nei centri anche medici in cui vengono anche offerti servizi di questo tipo.
0: Quindi sempre più diffuso. Sempre. Io vedo che nel dossier, un dossier a cura di del dottor Gudrun Dalavia, c'è una foto con una didascalia: le numerose tecniche del massaggio possono contribuire a migliorare le cure tradizionali. Dunque non c'è una contrapposizione rispetto a delle terapie di altro tipo, più tradizionali, insomma.
1: Senz'altro no, ecco, una buona integrazione, ecco, quando è fatto bene può essere veramente molto utile.
0: Senti, c'è un altro box sempre in questo dossier dal titolo Mani magiche. Ora naturalmente questo è una metafora, insomma, no?
1: Certo.
0: Però a volte si ha ancora l'impressione che un certo tipo di pratica di massaggi, insomma, abbia a che fare con delle cose non proprio sempre chiarissime. C'è un po' il pericolo di mettersi nelle mani di, insomma, di personaggi poco chiari.
1: Sì, certo, sì. Per questo è sempre meglio fare riferimento a tecniche comunque consolidatesi nel tempo, a tecniche che in qualche modo hanno una storia, anche millenaria in certi casi, che seppur non possono, come dire, spiegarti fino in fondo il perché certi effetti ce li hanno, però insomma, basandosi su manipolazione del corpo, è ovvio che attivando dei centri di nervosi tu vai a coprire altri aspetti del nostro corpo. Quindi ecco, al di là di termini roboanti o termini poco chiari o un po' criptici, diciamo così, è bene sempre affidarsi a culture o comunque tecniche di ampia tradizione.
0: Senti, ti faccio una domanda secca.
1: Sì.
0: Cosa c'ha a che fare il massaggio con la pranoterapia, per esempio?
1: Immaginavo che pensavi a quella, ma no, non fa parte, semplicemente, non ne fa parte, quindi mi astengo dal dire altro, diciamo, lì entriamo veramente su un piano che di cui non si può dire nulla. Io preferisco, ecco, orientare le persone su quelle cose che noi possiamo in qualche modo considerare valide, perché c'è un'esperienza seria dietro queste tecniche, ecco.
0: Io vedo qua che c'è il massaggio di tipo californiano, un altro di tipo svedese,
1: che è il più diffuso.
0: Poi c'è hot stones, cioè le pietre calde,
1: sì.
0: Idromassaggio, massaggio per i bambini addirittura, e poi c'è un metodo giapponese che si chiama lo shiatsu,
1: E
0: ancora il rolfing, ideato da Ida Rolf, un metodo di manipolazione profonda del tessuto connettivo, osteopatia, sviluppato da Andrew Taylor Stiller, massaggio cranio-sacrale. Insomma, qui i metodi sono tanti. L'importante è essere seguiti anche dal proprio medico.
1: Certo, insomma, anche subito guardarsi, sentire il proprio corpo e essere capaci di avvertire se c'è qualche cosa, qualche anomalia che magari è venuta fuori, piuttosto che invece essere risolta, per cui non indurre lì dove si sente che c'è qualcosa che non torna, ecco.
0: Sul piano della legislazione italiana, questi tipi di pratiche terapeutiche, come appunto i massaggi, sono regolarizzati nella maniera, diciamo, ottimale? Non so qual è.
1: Non sempre siamo di fronte a queste cose, diciamo. Spesso infatti chi fa questo tipo di massaggio si appoggia, come dire, a un centro medico in cui c'è un medico che poi fa un po' da garanzia, ecco, diciamo così. Per cui non sempre siamo di fronte a un'ufficialità, però insomma io dico sempre che l'ufficialità non è sempre criterio di bontà di un metodo. Per esempio lo shiatsu, che manca ancora un po' di, però insomma è una pratica che per millenni, diciamo, viene originaria del Giappone, insomma viene praticata, insomma, che se fatta appunto con serietà ha dei suoi benefici, pertanto per fare un esempio fra tanti, ecco.
0: Bene, allora io ricordo che c'è un dossier nel numero di Vita e Salute. I massaggi vantano un'antica tradizione, un tocco magico. Credo che dovremmo avere una telefonata. Pronto?
2: No, volevo domandare una cosa a proposito dei massaggi. al riguardo di Reiki, sono sicuro che tu lo conosci benissimo, e viene un po' demonizzato in particolar modo da certe realtà del cattolicesimo, perché facessero l'effusione dello Spirito Santo, ecco, come quando preti mette le mani sulla testa. Ecco, volevo sapere un pochino che cosa ne pensi su questo.
0: Bene, grazie Renato, poi ascolti la risposta via radio. Grazie, ciao.
2: Ciao, grazie Ennio.
1: Ciao Renato.
0: Allora, ci sono delle strane commistioni rispetto a elementi di tipo spirituale, come accenna Renato?
1: Sicuramente in alcune tecniche che non abbiamo affrontato, comunque non le abbiamo affrontate in maniera diretta nel nostro dossier, ci sono aspetti, come dire, anche molto più filosofici che tecnici, che in qualche modo entrano a far parte della tecnica vera e propria. Ora, il nostro ascoltatore parla di demonizzazione da parte della Chiesa Cattolica, diciamo che non ne farei una questione di religione, cioè nel senso che secondo la nostra, diciamo che secondo una certa sensibilità anche cristiana, certe tecniche lasciano perplessi soprattutto per i risvolti filosofici che ci sono dietro, perché hanno a che vedere con una visione dell'uomo, antropologica proprio dell'uomo, che non coincide con quella biblica, per cui ecco che lì interviene più che il giudizio scientifico, ma ecco la propria posizione filosofica, religiosa, ecco, ma ecco, con questo senza voler demonizzare la tecnica in sé. Ecco,
0: ecco, nel dossier però vi siete attenuti, diciamo, alle tecniche più affermate,
1: che abbiano a che fare soprattutto con l'idea che agendo sul corpo hai degli effetti specifici, quindi senza, diciamo, tirar fuori energie particolari. Lo stesso Shatsu in qualche modo ha in sé un'idea che dei meridiani, tutto quello che vuoi, però diciamo poi praticamente lo Shatsu, diciamo, interviene su alcuni centri nervosi per poter avere degli effetti su altri, cosa che spesso avviene, per cui e questo senza diciamo fare ricorso a riti esoterici che non hanno niente a che vedere con la manipolazione concreta, materiale, tattile del corpo, ecco questo che voglio dire.
0: Ennio Battisti, io direi mettiamo un altro breve stacco musicale e poi concluderemo questa conversazione che, ripeto, verte su un articolo, un dossier del numero di marzo della rivista Vita e Salute. Prenderemo in considerazione un argomento un po' diverso, anzi direi sostanzialmente diverso, ma sempre molto interessante. Ricordo ancora una volta che chi desiderasse ricevere in omaggio la copia di marzo di Vita e Salute, che presenta appunto questo dossier sui massaggi, può farcene richiesta gratuitamente, noi lo mandiamo, per richiederlo 055 41 40 40.

0: Riprendiamo la nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, un mensile per scegliere il benessere. Finora abbiamo parlato di massaggi, però c'è un altro articolo sicuramente interessante. Buone azioni, cibo invenduto? Diamolo ai più poveri. Ecco, questo è un articolo che si occupa più che altro di stili di vita, forse possiamo dire questo, più che non dell'aspetto salutistico, ma sono cose importanti perché effettivamente lo spreco di cibo è enorme, vero?
1: Senz'altro. Do solo questo dato per avere appunto un'idea di cosa significa gettare le eccedenze alimentari, che è appunto un dato che citiamo nell'articolo. Praticamente generalmente si buttano via 238.000 tonnellate di prodotto l'anno, pari quindi a un costo di 881 milioni di euro. Ecco, se tutto ciò che viene buttato via potesse essere recuperato, daremmo il vitto quotidiano a 620.000 persone l'anno. Quindi 620.000 persone potrebbero avere ogni giorno tutti e tre i pasti principali solo con il recupero delle eccedenze, di queste eccedenze alimentari.
0: E invece cosa succede in genere?
1: Succede che la maggior parte delle volte viene mandata al macero, viene distrutta. Ecco perché è nata un'iniziativa qualche tempo fa, grazie appunto a un'idea di un docente universitario, il professor Andrea Segret, della facoltà di agraria dell'Università di Bologna, che ha messo insieme, come dire, un circolo virtuoso in cui compaiono, svolgono un'azione da protagonisti associazioni caritatevoli, il comune, mercati, supermercati, ipermercati e gente bisognosa, cioè bisognosa che non ce la fa magari a volte a comprare il fabbisogno quotidiano. Parliamo di 11 milioni di italiani che vivono sotto la soglia di povertà, non dimentichiamo, è una cifra enorme. Spesso sono gli invisibili del nostro paese che non siamo abituati a considerare. Per cui grazie a questa iniziativa del professor Segret si mette in atto un meccanismo, un processo per cui le eccedenze alimentari di un dato territorio vanno a persone di quel dato territorio, quindi sviluppando un autoconsumo, evitando di ricorrere a mezzi di trasporto inquinanti, che quindi devono percorrere magari centinaia di migliaia di chilometri per arrivare ai posti a cui donare il fabbisogno, ma utilizzando in loco, sul territorio, quindi delle forze virtuose, attraverso appunto un'iniziativa di questo tipo che porta all'ipermercato a rivolgersi ai comuni, e i comuni a rivolgersi a un'azienda, a una ditta che è specializzata in questo recupero, e alle società caritatevoli che hanno il contatto diretto con le persone più fabbisognose.
0: Quanto è diffuso questa iniziativa?
1: In alcune città è già presente. Ferrara, Bologna, Ferrara sono un po' le città che hanno attivato già da tempo un'iniziativa di questo tipo, più capillare, più costante. Poi abbiamo Modena, Verona, Empoli, Palermo, Cagliari e altre città sembra che si stiano aggiungendo a questa iniziativa. Un'iniziativa che, ricordo, fa risparmiare soldi ai supermercati, ai negozi e agli ipermercati per primi, perché in questa maniera potranno risparmiare sui costi di smaltimento e sulle tasse legate al rifiuto, ai rifiuti che vengono prodotti, perché come sappiamo, ecco, la tassa oggi come oggi viene applicata non sui metri quadri, almeno per quanto riguarda le aziende, ma su quanto effettivamente viene gettato via, per cui è un guadagno per tutti.
0: Ecco, quindi ricordo, chi volesse approfondire questo argomento può richiederci una copia gratuita del numero di marzo di Vita e Salute allo 055 41 40 40. Senti, questa iniziativa si distingue però dal banco alimentare, quello che normalmente viene chiamato banco alimentare?
1: Ma decisamente sì, proprio perché ha questa caratteristica di creare un circolo virtuoso in loco, cioè senza dover coinvolgere soggetti molto distanti l'uno dall'altro. Quindi in una data città io coinvolgo l'ipermercato, il comune, l'azienda legata allo smistamento, a creare questo circolo, e all'associazione caritatevole. Tutto in loco, tutto sul territorio, senza sprechi, come si diceva prima, di tempo e di mezzi di trasporto, perché bastano, le distanze sono proprio nell'ordine di un chilometro o due al massimo per raggiungere i soggetti coinvolti.
0: E naturalmente voi avete anche fatto un servizio sul Banco Alimentare, che è un'altra iniziativa molto lodevole, no? Mi sembra.
1: Nel passato, sì,
0: ecco.
1: Nel passato.
0: Quindi diciamo ci sono iniziative per tentare di frenare gli sprechi. Però Ennio, onestamente, quanto incidono iniziative come queste su un sistema strutturale che si basa sul consumo e sullo spreco anche?
1: Eh sì, infatti incidono ancora troppo poco, è il caso di dire. E intanto è vero che il professor Andrea Segre ha scritto un libro che è un po' un ossimoro, quindi un paradosso, cioè lo sprecare è utile, lo spreco utile, cioè nel senso che dalle eccedenze cerchiamo di trarre fuori delle risorse utili, però l'obiettivo finale che lui stesso enuncia è quello di arrivare a sprecare il meno possibile, a diminuire lo spreco eccessivo, partendo proprio da abituarci anche a considerare le cose che ci sembrano danneggiate e comunque utili lo stesso, perché ci sono molti scarti relativi solo al fatto che magari ci sono confezioni con una ammaccatura leggera o con magari indizio di qualche manomissione che magari in realtà non esiste, non c'è, per cui a volte anche magari le nostre paure, le nostre diffidenze ci portano a pretendere sempre l'eccellenza, il meglio, quando in realtà non cambierebbe nulla se prendessimo qualcosa di meno diciamo integro al 100%, ecco.
0: Ecco, se tu potessi rivolgerti direttamente, come in effetti stai facendo, agli ascoltatori, che cosa consiglieresti proprio per incoraggiare iniziative come queste, insomma?
1: Beh, innanzitutto di consumare quello che veramente serve, non di evitare di sovrapporre cibo a cibo o comunque prodotti a prodotto, perché poi l'iniziativa non è legata solo al cibo, ma si sta estendendo anche ad altri settori merceologici, quindi anche privilegiando anche diciamo prodotti che possono essere legati a un discorso di impatto con l'ambiente più rispettoso, evitando di, come dire, approvvigionarsi in maniera tale che poi siamo costretti a fine settimana a gettar via prodotti che poi abbiamo scoperto non potevamo consumare in tempo, per cui ecco, sapersi guardare nella propria gestione quotidiana, limitando veramente al massimo ciò che è inutile, perché poi noi spesso abbiamo bisogno di attorniarci di tanti oggetti, di tanti cibi, perché sembra che tutto ciò poi ci rassicuri dalle nostre ansie magari un po' più profonde che non hanno a che vedere con questo.
0: E qui si aprirebbe un altro capitolo molto interessante. Ennio Battista, noi ti ringraziamo per questo tuo contributo, ti diamo appuntamento alla prossima settimana, e grazie davvero, grazie per la vostra attenzione e a risentirci.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: Tchau.
1: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
0: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.
2: Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 52 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Paolo Moretti e il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nello scorso appuntamento abbiamo ascoltato la prima parte. Oggi ascolteremo la seconda parte. Buon ascolto!
2: Veniamo ora all'ultimo dei testi che vengono utilizzati per insegnare lo scadimento dalla grazia, cioè la perdita della salvezza. Sempre nella lettera agli Ebrei, qualche pagina più avanti, al capitolo 10, al versetto 26 leggiamo: se persistiamo nel peccare volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia? Noi conosciamo colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. E ancora: il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. È chiaro che ancora qui l'autore sta parlando del popolo di Israele. Ricordiamoci che la parola del Signore, nello stesso capitolo di Ebrei 10, qualche versetto indietro, al versetto 17, ci ricorda quello che Dio dice a coloro che hanno creduto. Cosa mi ha detto Dio nel giorno della mia conversione a Cristo e della mia conversione da Cristo? Mi ha detto: Paolo, non mi ricorderò più del tuo peccato e delle tue iniquità. E questa parola da parte del Signore, che non mi è venuta per rivelazione soprannaturale o per una voce interiore che è penetrata nelle mie orecchie, ma mi è venuta leggendo la parola attraverso la quale il Signore ci parla, per questa parola io ho trovato la pace del perfetto perdono dei peccati. Ora, se Dio dice: non mi ricorderò più del loro peccato e delle loro iniquità, a proposito dei credenti, è evidente che quando in questo stesso capitolo, quindi in questo stesso contesto, si associano alla stessa persona la conoscenza della verità e una terribile attesa di giudizio, cioè si dice che una stessa persona conosce la verità ma vive una terribile attesa di giudizio, non è possibile pensare che l'autore stia parlando di credenti. Per coloro che hanno veramente creduto non c'è terribile attesa di giudizio, ma c'è la pace della assoluta mancanza di memoria da parte di Dio. Dio è un grande smemorato per amore. Non mi ricorderò dei tuoi peccati e delle tue iniquità. La conoscenza della verità, come abbiamo già visto questa mattina studiando Seconda Pietro 2, è un'espressione che ricorda come queste persone abbiano avuto la possibilità di conoscere la verità, forse anche di comprenderla, ma essa è rimasta sempre una realtà formale, intellettuale. È stato un ulteriore bagaglio culturale nella loro mente, ma non ha mai dato luogo ad una scelta di fede. È interessante ancora notare come anche in questo caso l'autore faccia riferimento ad un'ipotesi e non alla realtà. In ogni modo, quando si parla di calpestare il Figlio di Dio, di disprezzare lo Spirito Santo, è chiaro che non si fa riferimento a credenti che non lo sono più, ma a persone che hanno finto di essere credenti senza mai esserlo stato. E voglio dirvi per esperienza quanto è triste, per esperienza e sulla base dell'autorità della parola di Dio, quanto è triste la condizione di chi conosce la verità, ma questa verità la rifiuta. È come se calpestasse il Figlio di Dio e disprezzasse lo Spirito Santo. La sua condizione sarà peggiore della prima. Io abito in un piccolo paese. Non vorrei dire che ci conosciamo tutti, ma quasi, o almeno come credenti siamo conosciuti da tutti. Io lo sono, ahimè, perché sono una razza in via d'estinzione, nel senso che sono un maestro elementare maschio. Come sapete, sono tutte donne ormai le insegnanti nella scuola. Quindi se venite ad Anghiari e chiedete, cercate la mia casa, basta che diciate dove abita il maestro e subito vi sanno indicare la mia casa. In questo paese ci conosciamo tutti. Ci sono dei giovani come voi, tre li ricordo in modo particolare, che anni fa si sono, dopo una campagna di evangelizzazione con la tenda, si sono avvicinati all'Evangelo. Hanno conosciuto la verità. Due di loro hanno anche fatto professione di fede. Poi le amicizie, ecco le spine che nascono intorno alla buona pianta, che non è buona proprio perché si lascia soffocare e lascia crescere le spine. Le amicizie del mondo, le chiacchiere dei familiari, la scelta sbagliata di una ragazza li ha portati lontano dal Signore. Non sto a dirvi la loro fine, ma il loro cammino è stato un rotolare continuo verso il baratro. Uno di loro 4 anni fa si è anche gettato dalla finestra di casa. È vivo, ma malconcio. Un tentativo di suicidio andato a vuoto. Non lo dico questo per spaventarvi e non dico neppure che il Signore farà andare a rotoli la vostra vita perché lo avete rifiutato. Non sarà il Signore che farà andare a rotoli la vostra vita, sarete voi con il vostro rifiuto. Passiamo ora ai due testi che ogni volta che li leggo e li rileggo mi commuovono profondamente. Nel Nuovo Testamento sono tante le allora avete capito che abbiamo finito l'esame dei testi che sembrano far pensare alla possibilità di perdere la salvezza. Nel Nuovo Testamento sono tante le testimonianze che ci parlano della sicurezza eterna della salvezza. Io ne considererò soltanto un paio di questi testi, accennando però anche ad un altro paio. Prima Giovanni, capitolo 5, possiamo leggere insieme. Se avete ancora la Bibbia aperta sulla lettera agli Ebrei, basta la fatica di sfogliare pochi fogli più avanti. Capitolo 5 della prima lettera di Giovanni. Versetto 9. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore, e la testimonianza di Dio è quella che Egli ha reso al Figlio suo. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al proprio Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel figlio suo. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figlio di Dio. Ricordo, senza che andiate a cercarlo voi, un testo che troviamo alla fine del Vangelo di Giovanni, quindi dello stesso autore. Ora, capitolo 20, versetti 30 e 31. Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome. Giovanni, alla fine del suo Evangelo e alla fine della sua prima lettera, indica lo scopo per il quale ha scritto questi due libri. Il Vangelo di Giovanni aveva uno scopo evangelistico, cioè era rivolto ai non credenti. Il Vangelo di Giovanni è stato scritto perché coloro che lo avessero letto sarebbero potuti entrare attraverso la fede nel Signore Gesù in possesso. Il Vangelo di Giovanni aveva uno scopo evangelistico, cioè era rivolto ai non credenti. Il Vangelo di Giovanni è stato scritto perché coloro che lo avessero letto

che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Cosa vuol dire questo? Che egli non scrive perché i lettori della sua lettera credano, conoscano Gesù, credano in lui e ricevano il dono della vita eterna, ma scrive perché dal momento che essi hanno già creduto siano ben sicuri del possesso della vita eterna. Vi ho scritto perché sappiate che avete. I credenti devono avere una certezza sempre presente nella vita donata a loro da Dio in Cristo. Io devo in ogni momento sapere che ho, e la parola di Dio mi permette di sapere che ho. Giovanni evidentemente desiderava porre fine ai dubbi provocati dai falsi insegnamenti che già nel primo secolo circolavano fra le comunità cristiane, e scrive questa lettera proprio per assicurare i credenti del loro sicuro possesso della vita eterna. La vita eterna non è un'incertezza, ma è qualcosa che io posso sapere di avere, cioè è una realtà che io posso sapere di possedere con certezza. John Stott, nel suo commentario alle lettere di Giovanni, quindi a questo testo di Prima Giovanni 5, 9 a 13, scrive queste belle parole che leggo insieme a voi. Mettendo insieme gli scopi del Vangelo e dell'Epistola, questo insieme si scompone in quattro stadi, cioè in quattro fasi, che i suoi lettori odano, che udendo credano, che credendo vivano, cioè abbiano la vita eterna, che vivendo sappiano, udire, credere, vivere, sapere. Il vigore che egli, Giovanni, pone in ciò che scrive è importante, poiché è cosa comune oggi screditare ogni asserzione sulla certezza della salvezza, tacciandola, cioè accusandola, di presunzione e affermando che non è possibile avere nessuna certezza al di là della morte. Ma certezza ed umiltà, ve l'ho ricordato anche in questi giorni, non si escludono a vicenda. Se lo scopo rivelato da Dio è quello non solamente che noi udiamo, crediamo e viviamo, ma anche che sappiamo, la presunzione sta nel dubitare delle sue parole, non nel credere. Quindi un credente è colui che ha udito la parola del Signore, colui che ha creduto alla parola del Signore, colui che ha ricevuto la vita credendo e colui che sa di avere la vita. Secondo testo, c'è la più bella promessa pronunciata dal Signore Gesù, che vorrei considerare proprio avviandomi alla conclusione, non solo di quest'ora, di questo tempo insieme, ma di tutto il nostro studio. Che cosa ha detto il Signore Gesù? Parole che ritroviamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetti 27 e 28. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai. Sottolineatelo nella vostra mente, questo mai. E nessuno, sottolineate questo nessuno, le rapirà dalla mia mano. Ed io sono sicuro che quando i credenti cantavano un canto che l'apostolo Paolo cita al capitolo 8 della lettera ai Romani, avevano in mente questa straordinaria promessa di Gesù e volevano insieme confessare di credere in questa promessa. Capitolo 8 della lettera ai Romani.

0: dopo aver ricordato che noi sappiamo, versetto 28, che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati, lo abbiamo ricordato l'altro ieri questo testo, a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque riguardo a queste cose? E qui la penna di Paolo sembra fermarsi. Nell'originale greco c'è come uno stacco ed iniziano le parole di un canto. Anche Filippesi 2, e questo ve lo dico fra parentesi per curiosità, laddove si parla dell'abbassamento del figlio di Dio, è espresso in termini poetici, quindi si parla evidentemente di un canto. Quali sono le parole di questo canto? E cosa esprimono le parole di questo canto? Ora lo vedremo insieme. Sono parole che esprimono la profonda convinzione che la salvezza è una certezza per sempre. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, e alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti, sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Gesù ha annunciato il privilegio della sicurezza e della perseveranza dei santi nella loro salvezza, nella grazia di Dio. I credenti del primo secolo, probabilmente si tratta di un canto forse scritto dallo stesso Paolo, dicevano: noi siamo persuasi che nulla potrà separarci dall'amore di Dio. Noi dobbiamo vivere nella certezza che non saremo mai respinti da Lui, qualunque siano i pericoli, le tentazioni che dovremo affrontare, e questo perché il buon pastore ci ha ben stretti nella sua mano, non perché siamo bravi, ma perché siamo nella mano del Signore. Né Satana né alcun altro avversario potranno rapire dalla mano di Gesù uno solo di coloro che veramente sono i suoi redenti. Credere che si possa perdere la salvezza e che si possa scadere dalla grazia significa mancare di fiducia a questa straordinaria promessa del Signore. Questa era la fede dichiarata da Pietro e da Paolo. Da Paolo, quando scriveva, qui faccio riferimento a due testi che ho già abbondantemente citato, da Paolo quando scriveva ai Filippesi: ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. E Pietro, quando ci ricordava, come abbiamo visto ieri mattina, che il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, nella sua grande misericordia, ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Questa eredità è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Care ragazze e cari ragazzi, e caro Abramo, caro Paolo, questa è un'esortazione rivolta anche a chi non ha più i capelli neri, castani, biondi come voi. Se la nostra fede è una fede autentica e viva, perché abbiamo collegato la nostra vita a quella di Cristo e la linfa dello Spirito opera ed agisce nella nostra vita, non c'è alcun motivo per dubitare della nostra salvezza. Anzi, per non cadere nella presunzione della religione, dobbiamo sempre di più vivere l'umile accettazione della sua parola. E per non cadere nella presunzione della religione e per accettare umilmente quello che il Signore ci dice, è necessario che noi sappiamo e crediamo, o meglio invertire, che noi crediamo e ogni giorno sappiamo con assoluta certezza che la nostra salvezza è eterna, che la nostra salvezza è per sempre. La storia della salvezza è una storia che si conclude dove? Nella storia della mia vita. Può concludersi in modo tragico, se dal mio cuore spunteranno spine e triboli, o se lascerò le spine e i triboli che ci sono già nati e non lascerò il Signore arare per scavare e trovare la buona terra. La storia della salvezza che finisce nella mia vita potrà essere una storia che prosegue, una storia che cammina, una storia che prosegue per l'eternità, una storia che prosegue fino alla mia piena redenzione. Non pensiamo, e concludo, alla storia della salvezza che abbiamo percorso in questa settimana come ad una storia che ha percorso il mondo, così come studiamo la storia degli egiziani, la storia dei romani, la storia dei barbari, la storia di Napoleone, la storia del Risorgimento, dell'Unità d'Italia, di Garibaldi, tante storie. Queste sono storie che ci interessano e ci aiutano a capire meglio la realtà nella quale noi viviamo, perché il presente della società nella quale noi viviamo è un presente che è stato determinato e formato dal nostro passato, dal passato della nostra storia. Qui non c'è una storia semplicemente da studiare, c'è una storia da fare nostra, perché è una storia che mi riguarda personalmente ed è una storia che si concluderà tragicamente se io non riconoscerò la necessità della mia salvezza, se non riconoscerò che Dio nel suo amore ha preparato attraverso i secoli l'evento della mia salvezza, se io non riconoscerò che Dio ha mandato Cristo per realizzare la mia salvezza, se io non riconoscerò che lo Spirito Santo oggi è all'opera per testimoniare la salvezza di Dio in modo che diventi davvero la mia. E se io non vivrò in attesa del compimento, della piena realizzazione, della piena redenzione della mia salvezza. Cambiamo il titolo del tema che abbiamo di studio, che abbiamo percorso in questi giorni. Voi avete il titolo all'inizio delle dispense, io l'ho un po' sepolto fra i miei fogli. Il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Se voi porterete a casa questo titolo, questa settimana non sarà stata in benedizione per voi. Se voi porterete a casa un titolo diverso, il piano della salvezza di Dio per me, peccatore, allora non avrete semplicemente dei fogli in mano, tornerete a casa con lo Spirito del Signore che ha davvero, attraverso la sua parola, operato e lavorato nella vostra vita, e che questo Spirito continui ad operare e a lavorare. Questo è il mio augurio per ciascuno di voi e soprattutto è la mia preghiera. Amen.
1: Avete ascoltato uno studio portato al Centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Paolo Moretti e ricordiamo che il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solmus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono al

Salve amici. Eccoci di nuovo insieme per un altro programma di meditazioni bibliche giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è: che altro richiede da te il Signore? Leggo nella Bibbia dal libro del profeta Michea al capitolo 6 al verso 8 e dice così il profeta: o uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene, che altro richiede da te il Signore se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e che cammini umilmente con il tuo Dio? Per introdurre questo tema leggo uno stralcio dalla prefazione del libro Il credente che Dio vuole usare di Gino Parisi. Dice così: il servizio cristiano è un dovere, è anche un privilegio, ed è un privilegio di tutti i credenti. Quando si pensa al servizio cristiano, generalmente immaginiamo una responsabilità troppo grande che Dio vuole mettere sulle nostre spalle. Per certuni è un impegno che limita la propria libertà personale e interferisce nelle proprie attività di ogni giorno. Così la responsabilità viene concepita come un sulle nostre spalle. Per certuni è un impegno che limita la propria libertà personale e interferisce nelle proprie attività di ogni giorno.

troppo spesso e con molta facilità che Dio non ha bisogno di noi. Non è un oggetto che ha bisogno di essere portato in spalla per muoversi. Dio è l'unica persona perfettamente ed eternamente autosufficiente, perfettamente santa e gloriosa, con e senza di noi. Dio vuole servirsi di ciascun credente semplicemente perché desidera renderci suoi collaboratori. Cari amici, quando si parla di servire Dio, si pensa alla missione in chissà quale parte del globo, oppure si pensa a un'opera sociale, un'opera caritatevole e così via. Tutte cose giuste, tutte cose buone, le quali sicuramente Dio vuole che le compiamo. Ma il rischio di trascurare le basi della vita cristiana esiste ed è reale. Il verso di oggi, amici, ci mostra chiaramente quello che Dio vuole prioritariamente, appunto, usare i cristiani, giovani, adulti, disposti a lottare per Lui e che sono gelosi della sua opera. Persone che desiderano rivelare la gloria di Dio sulla terra e portare la luce del Vangelo in tutto il mondo attraverso la loro vita. Dice il verso di oggi una frase molto significativa. Che altro richiede da te il Signore? Le religioni, lo sappiamo, le religioni inventate dagli uomini sono complicate. In esse non si può mai sapere di avere fatto abbastanza. Quanti sacramenti servono, quante buone opere dobbiamo fare, quanti culti, quante preghiere e quante altre cose. Allo stesso modo, tanti credenti credono erroneamente che la vita cristiana sia molto complicata. Credono che sia molto difficile capire quello che è la volontà di Dio. Quello che Lui stesso chiede da te e da me, quindi chiede ad ogni credente, è un semplice elenco, amici, e non chiede altro. Nessuna religione fatta dagli uomini è così semplice. Dio elenca tre cose e le richiede da ogni cristiano. Vedete, amici, quanto è semplice il Signore? Sì, solo tre cose. E anche in questo vediamo la tenera cura del nostro Dio. La vita cristiana non deve essere una vita complicata. Sono gli uomini, o peggio ancora le religioni, che la complicano. Dio dice che bastano queste tre cose: che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e che cammini umilmente con il tuo Dio.

complicato? Certo, potremmo dire sì, è complicato. E io posso dire allo stesso modo come te, amico. Sì, è complicato. Anzi, direi che è impossibile da soli. Ma una cosa dobbiamo riflettere, cari amici. Se Dio ce lo chiede, vuol dire che si può fare. Bene amici, anche oggi siamo giunti al termine. Grazie per l'ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Happy Friday, everyone. Oggi continuiamo col Vangelo secondo Luca, capitolo 13, dal versetto 22 al 35. Sempre con la versione La Bibbia della Gioia. Gesù andava di città in città, di villaggio in villaggio e strada facendo insegnava la gente. Intanto si avvicinava sempre di più a Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Saranno soltanto pochi salvati?» Ed egli rispose: «La porta per il cielo è stretta. Datevi da fare per entrarvi, perché sono tanti davvero quelli che cercano di entrare. Ma quando il capo di casa avrà chiuso la porta, allora sarà troppo tardi. E se allora vi troverete fuori a bussare e a pregare: «Signore, aprici la porta!» Egli vi risponderà: «Io non vi conosco». Allora voi direte: «Ma noi abbiamo mangiato e bevuto con te e tu hai insegnato per le nostre strade». Ed egli replicherà: «Ve lo ripeto, non vi conosco. Non potete entrare qui colpevoli come siete, andatevene». Allora piangerete, gridando i denti, perché vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti del regno di Dio, mentre voi ve ne state fuori. Verranno da oriente, da occidente, da settentrione, da mezzogiorno e si siederanno a mensa nel regno di Dio. Tenete in mente questo: alcuni che sono disprezzati ora saranno molto onorati dopo, ed alcuni che adesso sono tenuti in grande considerazione in seguito saranno i meno importanti. Poco dopo alcuni farisei gli dissero: «Va via di qui se vuoi salvare la pelle, perché Erode vuole ucciderti». Gesù rispose: «Andate a dire a quella volpe che continuerò a cacciare i demoni e a compiere miracoli di guarigione oggi e domani, e il terzo giorno raggiungerò la mia destinazione. Certo, devo camminare oggi, domani e dopodomani, perché non può essere che un profeta di Dio sia ucciso se non a Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme, città che uccidi i profeti e lapidi tutti quelli che Dio ti manda per aiutarti. Quante volte ho voluto riunire i tuoi figli, come la chioccia protegge la covata sotto le ali, ma tu non hai voluto. Ebbene, ora la vostra casa vi sarà lasciata deserta, e non mi rivedrete più finché non direte: benvenuto colui che viene nel nome del Signore». Interessante domanda: quanti saranno salvati? Che siano pochi o molti non importa se sei dalla parte sbagliata dell'equazione. Non dovremmo chiederci della salvezza degli altri, come Cristo tra l'altro fa notare dicendo: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta». In sostanza lui chiede a noi: «Sei tu stesso salvato?» Comunque la sua risposta è: uno, la porta è stretta, e due, pochi saranno in grado di entrarvi. Ricorda che potresti sforzarti di entrare per tutta la vita, ma se sei alla porta sbagliata non fa differenza. Gesù è l'unica porta, l'unica via. Lui è la porta. E poi racconta una parabola sulla festa e la porta si chiude, al cui momento nessun altro può entrare. E quelli rimasti fuori si lamentavano dicendo di aver mangiato, bevuto, sentito il padrone insegnare nelle loro strade, come se questo li esonerasse in qualche modo. E qual è stata la risposta di Gesù? «Allontanatevi da me, tutti voi operatori del male». Ouch! Ma non finisce qua. Li consegna in un luogo di orrore dove ci sarà pianto e stridore di denti. Che dire allora di quelli che sostengono che l'inferno è solo un luogo di nullità, di buio e basta? Sono sicuro che i farisei stavano andando fuori di testa, perché questo era indirizzato a loro, alla loro ostinazione, alla loro incredulità. E poi, come colpo di grazia, Gesù dice loro che le persone del regno di Dio verranno da tutti gli angoli della terra. Un altro grande ouch per gli ebrei, specialmente perché si consideravano i primi, gli eletti. E Gesù sta dicendo che i gentili, cioè quelli che vengono da qualsiasi parte del mondo, avranno il primo posto nel regno di Dio e non i cosiddetti prescelti che lo rinnegano. È interessante notare però che non tutti i farisei
lo volevano morto. Alcuni lo avvertirono che Erode Antipa stava venendo per lui. Erode voleva impressionare l'imperatore romano per essere riconosciuto come re, e quindi avere un predicatore itinerante che potenzialmente inizi una rivolta nel suo territorio era una minaccia per lui. E quindi Gesù lo chiama una volpe, che è l'equivalente di un sovrano astuto ma debole. Poi afferma che continuerà ciò che deve fare sulla sua strada per Gerusalemme, essenzialmente ignorando le minacce di Erode come prive di significato. E infine vedremo che la folla canterà l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, ma qui Gesù si riferisce alla sua seconda venuta, quando dice benedetto colui che viene nel nome del Signore. Qui si riferisce alla sua autorità e potere. Sì, lui presto ascenderà al cielo, ma alla sua seconda venuta Israele come nazione finalmente lo accetterà come suo Messia. Riflessione. Assicurati che i tuoi sforzi siano verso la porta giusta o sarà tutto inutile. Padre, la mia preghiera è che non sia mai che le tue parole siano "non t'ho mai conosciuto". Aiuta ognuno di noi a rispondere positivamente alla tua chiamata. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Carissimi, abbiamo visto queste parole in passato e sappiamo che sono parole terribili che non auguriamo a nessuno. Nuovamente, se non hai fatto ancora quel passo di arresa, ti incoraggio a farlo finché sei in tempo. Buon weekend a tutti e ci sentiamo lunedì.

0: Vogliamo, meditando il Vangelo di Matteo, a questo brano che leggiamo, diamo il titolo di La caduta e la riabilitazione di Pietro. Vogliamo leggere alcuni versetti, capitolo 26. Capitolo 26 di Matteo, versetto 69 a 75. Leggo. Pietro intanto stava seduto fuori dalla corte e una serva gli si accostò dicendo: Anche tu eri con Gesù il Galileo. Ma egli lo negò davanti a tutti dicendo: Non so quello che tu dica. E come fu uscito fuori dall'entiporto, un altro lo vide e disse a coloro che erano quivi: Anche costui era con Gesù Nazareno. Ed egli da capo lo negò dicendo: Non conosco quell'uomo. Di lì a poco gli astanti accostatosi dissero a Pietro: Per certo tu pure sei di quelli, perché anche la tua parlata ti dà a conoscere. Allora egli cominciò ad imprecare e a giurare: Non conosco quell'uomo. E in quell'istante il gallo cantò, e Pietro si ricordò della parola di Gesù che gli aveva detto: Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori pianse amaramente. Bene. Vogliamo parlare di 7 punti che riguardano la caduta di Pietro e di 7 punti che parlano della riabilitazione di Pietro. E vogliamo vedere un po' più da vicino la figura di questo uomo, di questo discepolo di Gesù, dove anche noi possiamo anche imparare, essendo che Pietro era un uomo come noi. Primo punto per cui lui è caduto è stata la sua autofiducia, la sua autofiducia. Vediamo che l'Apostolo Pietro ebbe il privilegio, un grande privilegio, di essere questo pescatore di Galilea, un apostolo di Gesù. E fu testimone oculare, dice anche in una sua lettera, noi siamo stati testimoni oculari della sua maestà, della sua gloria. In quanto Pietro faceva parte anche della cerchia dei 12 più stretti, più intimi. Vediamo che aveva 12 discepoli Gesù, però vediamo che 3, specialmente Pietro, Giovanni e Giacomo, facevano parte della cerchia più vicina, più intima a Gesù. Però vediamo che in questa sua autofiducia che Pietro ebbe, vediamo qui un punto debole della persona di Pietro. Vediamo che ebbe troppa fiducia di se stesso, dicendo che lui non l'avrebbe rinnegato, che sarebbe andato alla morte con Gesù. Vedete, avere fiducia in noi stessi è una bella cosa, perché guai se uno non ha fiducia anche nelle sue forze, nelle sue capacità. Però, come dice anche l'Apostolo Paolo ai Romani, dice: ognuno di voi abbia un concetto sobrio, cioè non dobbiamo né sopravvalutarci e neanche sottovalutarci, ma dobbiamo riconoscere quello che siamo. Dobbiamo riconoscere forse il nostro punto debole, a volte quello più forte, o assoluta fiducia di se stessi. Vediamo che alla fine porta dei risultati deludenti e portano alla delusione e allo scoraggiamento di se stesso. Quante persone oggi si tolgono la vita? Perché? Perché sono arrivati al capolinea di dire io non ce la faccio più e si tolgono la vita. Perché hanno avuto troppa fiducia in loro stessi e a un certo punto vedono che non ce la fanno e si tolgono la vita. E allora la cosa migliore è di avere una modesta fiducia di noi stessi e non un'assoluta fiducia. Perché anche il Signore Gesù lo dice in altri passi della Bibbia. Cosa dice? Senza di me voi non potete fare nulla. L'uomo è un essere così debole, così fragile, che non può fare tutto. Ha bisogno assolutamente dell'aiuto del Signore. Un secondo punto in cui l'Apostolo Pietro cadde è stata la sua negligenza nel vegliare. Egli non prese sul serio il consiglio del Signore. Egli non prese sul serio il consiglio del Signore. Che cosa gli aveva detto Gesù nel Getsemani? Non solo a lui, ma agli altri. Detto: vegliate, pregate affinché non cadiate in tentazione. Questa è la maggior parte la causa delle nostre cadute e ci porta a soccombere al peccato. Vedete, quando mancano queste due cose nella vita del credente, il credente è soggetto ad una inevitabile caduta. Vegliare. Vi ricordate cosa vuol dire vegliare? Vegliate affinché non cadiate in tentazione, disse Gesù nel Getsemani. Vegliate. Quando una guarda veglia, vero? Significa stare con gli occhi aperti per vedere da dove può venire il pericolo. Stare in guardia. Qual è il pericolo a cui il credente può soccombere? Pericolo della tentazione. Quindi dobbiamo vegliare. E quando vediamo avvicinarsi il pericolo, qual è l'unica soluzione? Quello di pregare. Io vedo il pericolo e chiedo al Signore il suo aiuto. Queste due cose sono importanti nella vita del credente, altrimenti noi soccombiamo. Se noi dormiamo, siamo così svogliati o disattenti, ci succedono cose che poi dice: ma è troppo tardi. Dobbiamo vegliare, dobbiamo dire: Signore, aiutami ad essere una persona sveglia, attenta. Signore Gesù dice anche: siate prudenti, state attenti, non dormite. E vediamo che qui l'apostolo Pietro purtroppo cade, perché si è addormentato assieme con tutti gli altri discepoli che erano nel Getsemane, dove Gesù invece lottava nella preghiera con grida e con lacrime. Un terzo punto per cui l'apostolo Pietro è caduto è stato il timore degli uomini. In Proverbi capitolo 29 versetto 25, Proverbi 29 25 dice così: la paura degli uomini costituisce un laccio, ma chi confida nell'Eterno è al sicuro. Il timore degli uomini è un laccio. Io direi più che un laccio, a volte è una catena che non si può spezzare. E questo un po' l'abbiamo tutti. Tante persone non si avvicinano al Signore perché temono la critica degli altri. Per cui ci vuole, come qualcuno vuol dire, una spina dorsale. Se la persona teme che cosa dirà la gente delle mie decisioni, della mia fede in Gesù, io non vado molto lontano. Qui vediamo Pietro che seguiva il Signore proprio da lontano. Sarebbe stato meglio se non fosse andato. Perché? Perché lui non aveva creduto a quello che il Signore gli aveva detto. Che cosa gli aveva detto Gesù? Tu mi rinnegherai tre volte. Lui non ci credeva. Lui confidava in se stesso, dice: no, io andrò fino in fondo. Però lui, vediamo che alla fine ha ceduto. Quando disse: io sono pronto anche a morire con te. Ma vediamo che lui non ce l'ha fatta. Perché il Signore conosceva l'apostolo Pietro più di quanto Pietro conosceva se stesso. Noi abbiamo dei limiti nella nostra vita che neanche noi ci conosciamo. Oggi diciamo così, domani diciamo in un altro modo. Quando tutto va bene ci sentiamo forti, quando va male diverso. Ma il Signore, che conosce la nostra persona più di quanto noi conosciamo noi stessi, lui avrebbe fatto meglio che sarebbe fuggito, che sarebbe andato via, come hanno fatto, potremmo dire, saggiamente anche gli altri apostoli, che sono andati via, sono fuggiti, piuttosto che rinnegare Gesù. Pietro ha rinnegato Gesù davanti a delle semplici persone. Lui ha conosciuto profondamente la sua natura umana. Vedete, più avanti entriamo negli anni, e più io mi accorgo sia su me stesso e sugli altri quanto siamo deboli, quanto siamo fragili. Un quarto punto per cui l'Apostolo Pietro è caduto è stata la sua una non convenevole compagnia. Nel Salmo 1, versetto 1, leggiamo un bellissimo versetto che dice così: «Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede sul banco degli schernitori». Pietro con chi si è unito? Pietro con chi si è seduto? Con delle persone che non erano per lui. Persone che erano lì per schernire, per ingiuriare. Persone senza timore di Dio. Persone che il credente non dovrebbe frequentare. L'Apostolo Paolo dice ai Corinzi: le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Dice così la scrittura. Pietro si era seduto per riscaldarsi perché faceva freddo. Sotto un altro aspetto, vediamo che sotto l'aspetto morale, Pietro si è unito per riscaldarsi con quelle del mondo, con delle persone con quale lui non avrebbe dovuto stare insieme. Vediamo che il credente deve fare delle scelte con le sue compagnie. Vediamo che quel fuoco che lo aveva riscaldato non l'ha ristorato, ma l'ha danneggiato, l'ha compromesso, perché era con una compagnia che non doveva essere per lui, per un credente. Perché vedete, quanto un credente va in luoghi di peccato, quanto il credente va con delle compagnie che non sono piacevoli, che non sono cristiane, prima o poi soccombe al peccato, prima o poi cade nella tentazione. Qual è la migliore cosa? La migliore cosa è fuggire affinché non scenda il nostro stato morale più basso. Abbiamo esempi nella scrittura che quando si avvicina alla tentazione la cosa migliore è fuggire, e lo vediamo nel caso di Giuseppe. Un quinto punto per cui l'Apostolo Pietro è caduto è stato il disconoscere il Signore. Di fronte all'accusa di una donna, Pietro non ce l'ha fatta a dimostrare il coraggio e a dire: sì, io sono un discepolo di Gesù Nazareno. Egli non aveva questa forza da dire o di testimoniare di Gesù. Perché non ha avuto la forza? Perché era in rischio la sua vita. Quindi non meravigliamoci se anche noi avremmo potuto essere uno come Pietro. Un sesto punto: Pietro rinnega, impreca e giura. Pauroso della dichiarazione di una serva, egli va oltre, rinnega, impreca e giura. Io lo rinnego, io non conosco questo uomo. Impreca, la parola imprecare, sapete che significa? Maledire. Chissà cosa gli avrà passato per la mente all'Apostolo Pietro. Dice: maledetto che sono qui, non avrei dovuto essere qui, perché è stato preso alle strette e ha giurato: io non conosco quell'uomo. Per due volte lui ha detto questo. Vediamo qui un Pietro diverso da quello che leggiamo in Matteo capitolo 16, versetto 14. Quanto Gesù disse ai suoi discepoli: cosa dice la gente che io sia? Dice così: ed essi risposero: gli uni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispondendo disse: tu sei il Cristo, il figliolo del Dio vivente. Bellissima dichiarazione. Il Signor Gesù ha detto: tu sei beato, Simone. Tutto un Pietro diverso di fronte a delle donnine, a quale ha detto: io non conosco quell'uomo. Sembra incredibile, eppure possiamo arrivare in questo stato morale di debolezza, dove a volte noi rinneghiamo Gesù. Per Signore mi perdoni, ogni qualvolta non sono stato fedele a questo, magari per paura o timore sono stato zitto. Un settimo punto della caduta di Pietro è che egli per tre volte rinnega Gesù. Che cosa ci fa pensare questo? Che quando il peccato prende piede e non viene tagliato alla prima volta, vediamo che ci sarà una seconda volta, una terza volta, e quindi sarà difficile, sempre più difficile, a vincere il peccato. Ci arrendiamo, e Pietro aveva capito questo, e in questo noi abbiamo da imparare. Se non tagliamo subito con il peccato, diventa un'abitudine in tutte le cose. Non l'ho fatto per scherzo quella cosa, l'ho fatto tanto così, guarda che si presenterà la seconda volta, la terza volta, la quarta volta. E come dice Gesù, chi commette il peccato è schiavo del peccato. Piano piano ci facciamo abbindolare, entriamo in questo vortice di cui poi non usciamo più. E questo ci fa capire che non dobbiamo accettare. Queste, sapete come li chiama la Bibbia? Queste la Bibbia li chiama le volpicine che guastano la vigna. Le volpicine sono i peccatucci che noi non ci diamo tanta importanza, ma vuol che sia una bugia, perché la bugia ti porta a dire altre bugie, non è così? La bugia non risolve il problema, anzi complica le cose. Però chiedere al Signore la sapienza come dare la giusta risposta. Vediamo la riabilitazione di Pietro. Abbiamo visto 7 punti che riguardano la caduta di Pietro. Però la scrittura ci parla che Pietro fu riabilitato, fu reintegrato. Chi può reintegrarci? Chi può riabilitarci? Chi può darci il giusto posto che abbiamo perduto prima? Voglio leggere 3 versetti che sono meravigliosi nella parola del Signore, e poi vediamo questi 7 punti come Pietro fu riabilitato. Solo Gesù può riabilitarci, sulla base di questi versetti che leggo dalla parola di Dio. In Ebrei capitolo 7, versetto 24 e 25, Ebrei 7, 24 e 25 sono versetti meravigliosi che dovremmo conoscere. Ma questi, dice qui l'autore della lettera agli Ebrei, ma questi, cioè Gesù, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette, onde che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Gesù è il nostro sommo sacerdote in eterno. Romani 8, 33, 34 dice così: chi accuserà gli eletti di Dio? E Dio è quello che li giustifica. Chi sarà quello che li condanni? Cristo Gesù è quello che è morto, e più che questo è risuscitato ed è alla destra di Dio, ed anche intercede per noi. Meraviglioso. E un altro versetto, in 1 Giovanni 2,1: figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il giusto. E ce ne sono tanti altri versetti, ma qui proprio ci dicono che noi credenti non abbiamo bisogno di intercessori, di mediatori, perché l'unico intercessore, l'unico mediatore che prega per noi, che intercede per noi, è Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che siede alla destra di Dio e che intercede per noi. Quindi quante persone in questo sono sviate, che si appellano, che pregano, che confidano negli uomini o anche nei morti, di persone che non ci sono più sulla terra, che sono chiamati santi, ma sono persone morte, che se non hanno fatto miracoli quando erano vivi sulla terra, ancora di meno lo possono fare quando sono morti. Attribuiscono miracoli a persone che sulla terra non hanno fatto mai nulla. E adesso dico, quel santo, quel papa, quell'uomo mi ha fatto il miracolo, mi ha fatto questa grazia. Vedete come le persone sono sviate, sono condotte all'inferno, perché sono annebbiate e non conoscono la Bibbia, soprattutto per questo. Vediamo 7 punti che la Scrittura ci parla della riabilitazione dell'Apostolo Pietro. Quali sono questi punti? Primo, Pietro fu riabilitato per mezzo dello sguardo del Signore. In Luca capitolo 22, versetto 61 dice così: e il Signore, voltatosi, riguardò a Pietro. Noi nella nostra immaginazione possiamo pensare che Gesù era legato perché l'hanno legato, l'hanno schiaffeggiato, gli hanno dato dei pugni, l'hanno ingiuriato, e a un certo punto Gesù magari si gira e incontra lo sguardo di Pietro. Quello sguardo possiamo immaginarlo pieno di compassione, pieno di amore, pieno di tenerezza. Quello sguardo, vediamo che ha ridato forza, coraggio a quel discepolo che era caduto. Uno sguardo senza parole. Non gli ha fatto una grande predica, non gli ha fatto un lungo discorso, non gli ha detto nulla, ma lo sguardo ha detto tutto. E quante volte lo sguardo o il silenzio vale più di tante parole, non è così? Non è detto che dobbiamo sempre parlare. Siamo zitti, già quella è una bella risposta. Vedete, c'è un proverbio che dice che lo stolto, anche quando tace, passa per persona saggia. Non è così? E io mi devo correggere in questo, perché dice nei proverbi che nella moltitudine delle parole non manca la colpa. Cioè, nel parlare troppo, prima o poi qualcosa va fuori posto, non è così? Meglio stiamo zitti. Secondo punto, vediamo che Pietro fu riabilitato per mezzo della preghiera di intercessione di Gesù. In Luca 22, 31 dice: Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. È meraviglioso questo, sapere che Gesù prega per noi, prega affinché la nostra fede non venga meno. Qual è l'intenzione del nemico delle nostre anime? È quello di distruggere, quello di abbattere. Però c'è il Signore Gesù che Lui prega per noi. Nella preghiera sacerdotale troviamo proprio Gesù, nel capitolo 17 di Giovanni, dice: io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Questa è una bellissima preghiera. Sapere che Gesù prega per noi, e chi può essere meglio di Lui, che le sue preghiere vengano esaudite. Terzo punto, Pietro fu riabilitato per mezzo del canto del gallo. In Matteo 26, 75 abbiamo letto: e Pietro si ricordò della parola di Gesù che gli aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. All'improvviso, nelle prime ore del mattino, il gallo canta. Il canto del gallo serve a svegliare gli uomini dal sonno. Quel canto del gallo, quella mattina, è servito a svegliare Pietro dal suo peccato. Il quarto punto: l'Apostolo Pietro fu riabilitato per mezzo della parola del Signore. Cosa gli aveva detto? In Luca 22, 31. Simone, Simone, per chiamare all'attenzione quello che Gesù sta per dire. Quindi il chiamare 2 volte di seguito, qui vediamo: veglia affinché tu non cadi in tentazione. Simone, io ho pregato per te. Vediamo che la parola del Signore come dice nella lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetto 12, dice così: perché la parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Quella parola è entrata nel cuore di Simone, di quello che Gesù gli aveva detto, e lui si è ricordato di questo. Quinto punto, l'apostolo Pietro fu riabilitato per mezzo di un sincero pentimento. Luca 22:62 dice: è uscito fuori, pianse amaramente. Pietro pianse amaramente. Alcune ore prima era stato il Signore nel Getsemani a piangere e a gridare nell'angoscia della sua anima per quello che doveva attraversare. E questo lo leggiamo nella lettera agli Ebrei, dice così, capitolo 5, versetto 7: il quale, cioè Gesù, nei giorni della sua carne, avendo con gran grida e con lacrime offerto preghiere e supplicazioni a colui che lo poteva salvare dalla morte, e avendo ottenuto di essere liberato dal timore, benché fosse figliolo, imparò l'obbedienza delle cose che soffrì. Pietro pianse a causa del suo peccato. Quando una persona piange per il suo peccato, sono lacrime che il Signore mette, possiamo dire, nei suoi otri. Cioè sono lacrime preziose, più preziose delle perle, perché quel pianto, quelle lacrime mostrano che quella persona si è veramente pentita, convertita. Avete pianto qualche volta? Pianto per il vostro peccato? Cosa dice il salmista Davide per quelli che si pentono? Davide aveva peccato, aveva commesso adulterio, aveva fatto uccidere il marito della sua amante. E lui nel Salmo 51 dice queste bellissime parole: perché tu non prendi piacere nei sacrifici, altrimenti io li offrirei. Tu non gradisci l'olocausto. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto, o Dio, tu non sprezzi il cuore rotto e contrito. Quindi l'apostolo Pietro, dopo quel pianto, avrà sentito che cosa? Una profonda pace nel cuore. Sesto punto, l'apostolo Pietro fu riabilitato per mezzo di una corsa al sepolcro. Quando le donne venute dal sepolcro dissero che Gesù non era più nel sepolcro, leggiamo in Luca capitolo 24, versetto 12: ma Pietro, levatosi, corse al sepolcro, ed essendosi chinato a guardare, vide le sole lenzuola, e se ne andò meravigliandosi fra se stesso di quello che era avvenuto. Vediamo che l'apostolo Pietro è corso, cioè lui voleva vedere Gesù, e Gesù è comparso a Cefa, a lui con gli altri apostoli. L'apostolo Paolo lo menziona in Prima Corinzi capitolo 15 versetto 3-5, dice: poiché io vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa e poi ai dodici. Lo mette a parte, dice: anche il Signore è apparso a Pietro. Il settimo punto per cui Pietro fu riabilitato è stata la sua confessione. E questo lo voglio leggere perché è molto importante. In Giovanni capitolo 21, versetto 14, dice così: questa era la terza volta che Gesù si faceva vedere ai suoi discepoli, dopo essere risuscitato dai morti. Ora, quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simone Pietro: Simone di Giovanni, m'ami tu più di questi? Ed egli rispose: sì, Signore, tu sai che io ti amo. Gesù gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo una seconda volta: Simone di Giovanni, m'ami tu? Egli rispose: sì, Signore, tu sai che io ti amo. Gesù gli disse: pasture le mie pecorelle. Poi gli disse per la terza volta: Simone di Giovanni, mi ami tu? Pietro fu attristato che gli avesse detto per la terza volta: mi ami tu? Ed egli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che io ti amo. Gesù gli disse: pasci le mie pecore. Quindi queste tre domande che il Signore rivolse a Pietro voleva riabilitare il suo discepolo in un modo definitivo. Pietro aveva rinnegato per tre volte il Signore e Pietro per tre volte confessò che lui amava Gesù. E vediamo che qui il Signore, per ogni risposta di Pietro, gli conferisce un nuovo incarico, dicendo: pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle, pasci le mie pecore. Bene, con questa settima riabilitazione Pietro fu reintegrato a far parte dei dodici apostoli, di essere testimone oculare e di ricevere e di portare avanti e di annunziare l'Evangelo nel mondo. L'apostolo Pietro, lo sappiamo dalla parola di Dio, che lui suggellò la sua fede in Gesù con il martirio. Il Signore gliel'aveva detto che sarebbe morto martire. E Pietro, vediamo che terminò il suo cammino sulla terra essendo un fedele testimone a Gesù, il suo Signore, sino alla morte. Il Signore di Pietro è anche il nostro Signore, e che può riabilitarci, può rialzarci, può aiutarci, può incoraggiarci e può perdonarci. Solo Lui lo può fare. Amen.
1: Amen.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 6 minuti.
1: Benvenuti qui su RWS Accendi la Speranza. Oggi parliamo di figli sottratti, ma cerchiamo di parlarne in maniera più approfondita per capire cosa la legge può fare, cosa gli avvocati possono fare per permettere ai genitori a cui è stato sottratto il figlio dell'altro coniuge di rivederlo, di poter entrare di nuovo in contatto. Con noi l'avvocato Anna Pase. Benvenuta, avvocato.
2: Grazie, buongiorno, grazie di questa opportunità.
1: Questa problematica è sicuramente molto più diffusa di quanto noi possiamo immaginare. Sono tante le persone che sconoscono questo problema. In Italia, come in altri paesi, esistono papà o mamme che ad un certo punto della loro vita vedono sparire il proprio figlio, la propria figlia, perché uno dei coniugi lo porta in genere nel paese di origine, impedendo all'altro genitore di poter avere contatto con lui. Abbiamo visto con il presidente Ponta dell'associazione Figli Sottratti come questo è veramente logorante per i genitori, ma è un trauma anche per i figli. Quindi, avvocato, ci parli un po' di questo fenomeno e di come cercate di muovervi tra leggi italiane e anche internazionali.
2: Io vi ringrazio per aver acceso un faro su questa realtà che, come diceva lei, è una realtà assolutamente drammatica e che ha dei numeri elevati, molto elevati, e numeri in continua crescita. Perché? Perché naturalmente con la circolazione delle persone, i matrimoni tra persone di nazionalità diversa sono molto aumentati e è molto frequente che ci siano matrimoni, ma anche unioni che non vengono poi regolamentate con matrimonio, anche unioni di fatto, anche senza arrivare a unioni civili, ma comunque che ci siano coppie che sono di nazionalità mista. E questo è una cosa di cui tutti possiamo avere cognizione, perché tutti conosciamo in qualche modo persone che hanno deciso di avere dei figli e sono di nazionalità diversa. E a questo si aggiunga anche l'aumentata conflittualità all'interno delle coppie italiane, quindi di cittadini italiani, e questa aumentata conflittualità anche di coppie che sono di cittadinanza diversa. E quindi è un problema che diventa molto più importante e molto più difficile da risolvere quando questa conflittualità incontra dei figli minori e delle due mentalità e anche due, diciamo così, origini molto diverse, perché per esempio si pensi che magari un'unione è qui in Italia tra un cittadino italiano e un'australiana, per esempio, oppure una sudamericana, oppure molto frequentemente capita anche con cittadini di paesi islamici o arabi. E qui

0: abbiamo una certa diversità perché se è vero che la maggior parte delle volte è la madre che sottrae il figlio e torna nel proprio paese d'origine, nei paesi di origine islamica, proprio perché la mentalità e la religione prevede un affidamento piuttosto al padre che alla madre, è frequente che sia il padre che sottrae i figli e lascia la madre in Italia. E quindi la differenza sostanzialmente è questa, ma è una differenza culturale, secondo me, deriva dalla cultura. Dicevo, il fenomeno è molto ampio e molto diffuso purtroppo, anche perché i figli purtroppo vengono visti come strumento, questo non solo nelle coppie, diciamo così, di nazionalità diversa, ma anche di nazionalità della stessa cittadini italiani, i figli vengono utilizzati in caso di elevato conflitto come strumento per fare pressione sull'altro genitore. Anche per modalità diverse, economiche o anche solo per ripicca personale. E questa è purtroppo una, diciamo così, una modalità che si è aumentata negli ultimi anni, la conflittualità dal Covid in poi non svelo niente di nuovo, è una conflittualità che è assolutamente elevata. I figli ne fanno le spese e vengono appunto utilizzati molto spesso e strumentalizzati per raggiungere dei risultati anche economici. Quindi spesso assistiamo a sottrazioni internazionali con risultati, come diceva lei esattamente bene prima, devastanti sul piano psicologico sia dei minori che dei genitori che si vedono sottratto il bambino a cui erano affezionatissimi, magari, eccetera. Quindi dal punto di vista legale bisogna prendere subito delle contromisure. In realtà le norme ci sono, non è che non ci sono. Adesso, se vuole brevemente, passo ai
1: Certo.
0: risultati. Allora, ci vengono in soccorso delle norme internazionali, la prima delle quali è la Convenzione dell'AIA del 1980 ed è una convenzione molto importante che riguarda proprio questa che regola la fattispecie e aderiscono a questa convenzione internazionale dell'AIA moltissimi stati, per cui è uno strumento che sulla carta potrebbe funzionare molto bene. Poi vi spiego perché in realtà non è così.
1: E poi quello che è la carta e la realtà c'è un abisso. Abbiamo visto anche rispetto a quella che è stata l'esperienza che ci ha raccontato il presidente Pozzo. In Italia mi pare che sia più difficile, forse rispetto ad altri paesi, riuscire a riavere questi bambini, o comunque riavere il permesso, il diritto, no, di rivederli, di rincontrarli.
0: Proprio così, nel senso che le norme ci sono e la Convenzione dell'AIA dice che, lì è importante, dal punto di vista legale mi sento di dare questo consiglio, la tempestività, nel senso che prima si agisce meglio è, nel senso quando si ha la sensazione che il figlio non tornerà, o si ha anche solo il timore che il figlio non tornerà, conviene attivarsi immediatamente perché i tempi sono molto lunghi a dispetto di quella che è la previsione della Convenzione dell'AIA, che dice che entro 6 settimane dovrebbe arrivare al provvedimento. Per la mia esperienza ci sono procedimenti che durano in realtà anni e questi anni pesano molto perché alla fine un bambino che viene sottratto in tenera età, che ha 2 o 3 anni e si vede e il procedimento che magari giunge anche a definizione, perché poi ci sono 2 gradi di giudizio, c'è il primo grado ma c'è anche l'appello di questo procedimento della Convenzione dell'AIA. Ed è un procedimento che dura appunto anni e può durare qualche anche 2 o 3 anni. Nel frattempo il bambino cresce, si ambienta in quello
1: E ha
0: che
1: dimenticato anche l'altro genitore, probabilmente, perché se l'altro genitore che l'ha portato via magari anche parla male o comunque fa in modo che cada nell'oblio, no? Questo bambino si sentirà anche traumatizzato nel dover vedere un genitore che.
0: genitori che non riescono a vedere i figli, si sobbarcano viaggi della speranza di migliaia di chilometri con spese ingenti e tanto di provvedimento che il bambino deve essere consegnato al padre perché lo veda durante il fine settimana, eccetera, è assolutamente arrivano in queste lande desolate dove in realtà il bambino poi non c'è. E quindi, oppure partono denunce da parte del genitore che ha sequestrato il bambino, che mettono in allarme la polizia dello stato rifugio, per cui non appena il genitore italiano varca lo Stato si rischia di trovarsi la polizia alle calcagne per reati che non ha mai commesso, magari.
1: Quindi nel frattempo i tempi, come sappiamo, si allungano. Ritorniamo a parlare con l'avvocato Anna Pase. Stiamo parlando della tragedia, voglio definirla così, dei figli sottratti, perché è una tragedia per il genitore a cui il figlio è sottratto, ma credo che anche per i figli, soprattutto se i figli avevano un rapporto con l'altro genitore a un certo punto, è come se questo genitore fosse morto. Si diceva, avvocato, che è difficile, bisogna essere tempestivi, ma per quanto tempestivi si cerchi di essere, comunque i tempi della legge fuori Italia diventano lunghi.
0: Anche in Italia i tempi sono lunghi, in realtà bisognerebbe che queste situazioni fossero maggiormente, mi sento purtroppo di dirlo, tutelate dallo Stato italiano. Nel senso che mentre gli stati stranieri difendono i propri cittadini con le unghie e con i denti contro ogni evidenza, perché in realtà ci troviamo con sottrazioni conclamate, con sentenze di tribunali stranieri che attestano l'intervenuta illecita sottrazione del minore, poi ci troviamo che i giudici stranieri non fanno di tutto per un'ostruzione, ci troviamo di fronte all'ostruzionismo pazzesco che impedisce l'attuazione del provvedimento magari che favorevole che si era ottenuto. E qui devo dire che poco aiuto viene da parte di quella che è l'autorità centrale italiana, nel senso che l'autorità centrale, che è quell'organo del Ministero di Giustizia, che dovrebbe presiedere e aiutare e fare, diciamo così, da strumento anche di pressione nei confronti delle autorità straniere, in Italia non funziona come dovrebbe. E quindi questo ci si scontra con queste gravi inefficienze, lungaggini, problemi veramente a non finire. E quindi queste persone si trovano, hanno la sensazione di essere abbandonate sostanzialmente. Effettivamente, se ci fosse un'autorità centrale con delle persone che sono specializzate in questa materia, che è una materia particolare perché implica una conoscenza delle norme straniere e quindi della possibilità di attivare determinate norme dello Stato rifugio e quindi la possibilità di utilizzare l'Europol, l'Interpol in un determinato modo, eccetera, il coinvolgimento maggiore delle ambasciate. Ecco, se questo ci fosse, sarebbe già un grande aiuto. Devo dire che altra cosa che è molto importante poi è che vale la pena iniziare un procedimento. Ovviamente premetto che nel caso in che il minore fosse residente in Italia e avesse la sua vita radicata in Italia, il tribunale ordinario competente è quello italiano, la giurisdizione italiana rimane. E i provvedimenti che vengono emessi secondo la Convenzione dell'Aia sono provvedimenti che sono, noi, tecnicamente si chiamano cautelari e quindi sono provvisori. Quindi esiste in base al regolamento europeo, e qui parlo di sottrazioni che vengono effettuate all'interno dell'Unione Europea, che sono la maggior parte dei casi sostanzialmente anche, il regolamento europeo. 1111 del 2019 prevede la possibilità che il giudice italiano possa disattendere il giudice dove è stata radicata la causa per l'affidamento del minore, in questo caso l'Italia, possa anche disattendere un provvedimento della Convenzione dell'Aia sfavorevole, quindi ribaltare quella, dichiarare per esempio illegittima una sottrazione che il giudice straniero aveva dichiarato legittima. Quindi questa è una cosa importante che pochi sanno e che quindi vale la pena comunque iniziare un procedimento in Italia per avere l'affidamento del figlio, perché in quel caso il giudice italiano, che è competente a decidere nel merito dell'affidamento, in base al regolamento europeo può anche ribaltare un risultato sfavorevole del giudice straniero. Il problema poi rimane sempre, come dicevo prima, l'esecuzione, perché abbiamo esempi, come il signor Pozzo avrà raccontato, di decine di esempi di provvedimenti favorevoli, addirittura di condanne dello Stato italiano o degli stati stranieri che non eseguono i provvedimenti, perché nessuno non si cura, non c'è la cura di eseguire questi provvedimenti di rimpatrio, di rientro dei minori, eppure non si riesce a farli tornare. Quindi in realtà la mia speranza è quella che l'autorità centrale possa diventare quello strumento efficace che dovrebbe essere.
1: Grazie per quanto ci ha detto, avvocato. Mi rendo conto che il problema non viene preso nel modo giusto dallo Stato italiano, quindi non c'è quell'interesse di tutelare i bambini e i genitori a cui viene sottratto il bambino o i bambini. Grazie, avvocato, a presto.
0: A presto, grazie a voi.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la